0: Major League.
1: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Forever Fun, Forever Young.

0: come l'impressione che oggi sarà calda.
1: Omar, e bagnami tutta.
0: Molto bene, iniziamo al 100% con questa puntata del mercoledì, ma prima sigla.

0: Pan oggi, raga. Se all'interno di questo programma io cerco di tenere la sessualizzazione bassa, oggi potrebbe essere pericolosa, molto pericolosa.
1: Vai, Muma! Sessualizziamo sta radio!
0: Va bene, cioè, cercheremo. Anche perché oggi devo farvi una confessione. Io faccio sempre domande a voi e al 393-7366-240 oggi potrete fare qualche domanda a me. Per esempio, l'inizio promette bene. Ciao Muva, come stai? Allora, oggi un'ormonella che batte, devo dirvi la sincera verità, sarà il sole che è ritornato fuori, che fa questo effetto badabim e badaboom. Sono andato alla ricerca dell'etimologia del termine ingrifato. Quando una persona, quando un uomo ti dice sto tutto ingrifato, da dove arriva questo aggettivo, no? Questo aggettivo gergale diffuso soprattutto nei dialetti centro-meridionale e nell'italiano colloquiale. Significa eccitato sessualmente, arrogante e aggressivo. Ma da dove viene? Da grifo, ovvero da grifone. Hai presente, no? Nell'araldica c'era il grifone raffigurato in una posizione rampante. Oggi tu ti senti rampante? Fammi sapere in che percentuale, da 0 a 100, chiaramente. Arriva dal grifone, quindi questa posizione rampante poteva essere un'espressione fiera, minacciosa o di forte tensione fisica ed ormonale. Oggi diciamo che questo mercoledì parte così, ma c'è Shakira assieme a Burna Boy che ci dicono dai dai nel nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: bambini e le bambine, chiaramente, perché oggi grande ingrifamento su Radio Peter Pan. Allora, stiamo cercando di capire innanzitutto l'etimologia, perché Radio Peter Pan è anche cultura, stiamo cercando di capire anche l'etimologia della parola ingrifato, arriva dalla posizione del grifone, non posizione sessuale, ma proprio di come viene rappresentato solitamente. Giornata di grande amore, grande passione.
1: Sì. Ti amo da qua a là.
0: Va bene, grazie, anch'io. Attenzione, perché stavo cercando di chiedere la percentuale di ingrifamento, e poi ci sono tutte le varie, tutti i vari sinonimi anche di ingrifamento, da 0 a 100.
2: Hai messo praticamente muva, hai messo la canzone dell'allupato.
0: È vero.
2: Allupato, ingrifato, in calore.
0: Sì.
2: Beh. Sessualizziamo questa puntata.
0: Ormai.
2: Avanti muva, avanti tutta.
0: Va bene. C'è anche lei che scrive: muva, anche io oggi sono cinghiala. Com'è la luna? Non lo so, però il fatto di sentirsi cinghiala mi piace. C'è lui che dice: ciao, 7%, sono 2 settimane che non mi levo la tosse. Effettivamente, quando stai male di fisico, poi non te la godi al meglio. E anche lui che scrive: 100% ingrifato, ho la mia segretaria slash moglie con me oggi, io sono Ovidio, lei Giorgia, è tutto il giorno che chiedo un regalino. Allora, ho la soluzione per te, caro amico, perché oggi probabilmente per la luna, come ci hanno detto, si può trasformarsi in dei Superman, e tu potresti dire: io Ovidio, tu Giorgia, io sarò il tuo Superman, baby, visto che ieri abbiamo rispolverato un po' di Eminem e la situazione è piccante, vi voglio far sentire Superman.

0: utenza. Insomma, grande energia, grande energia. Eminem con Superman, la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Chissà anche il suo ingrifometro da 0 a 100 come va, non so ancora se sia ancora in vacanza. Fra l'altro, oggi puntata da Oppabacco, vero?
2: Oppabacco, buongiorno.
0: Sì. Buongiorno
2: a tutti gli ascoltatori, bellissimo questo turno infrasettimanale di Move nella casa.
0: Sì.
2: Bravissimo, Magoma.
0: Grazie.
2: Anzi, Magoma, scusami, sì. Oggi c'è una giornata un po' triste, quindi. Possiamo
0: perché?
2: Fare un minuto di raccoglimento per questo nuovo ragazzo arrivato che si è beccato tutta la multa per la macchina dell'azienda.
0: Certo.
2: Un minuto solo, Marco, solo un minuto e poi pompa una bella musica.
0: Va bene. Allora, un secondo di raccoglimento per Fede che ha beccato la multa con l'auto aziendale, però oggi noi ci stiamo concentrando invece sull'ingrifamento. Attenzione, perché ho trovato anche molti, come si dice, molti sinonimi. Per esempio, questa libidine, questa lussuria, questo allupamento che c'è nell'aria. Abbiamo l'occhio della tigre? Avete l'occhio della tigre? Attenzione, perché questa è dedicata a tutti quelli e tutte quelle che ce l'hanno. Let go.

0: meglio. Per fortuna.
1: Ale, Ale. Molto bene, l'importante, raga, lo sapete, è avere sempre un piano, sempre un piano. Ti senti un po' così, ti senti un po' colà? I Bausa con Magnetic.

0: 6xA. E cosa avranno voluto dire? Lo scopriremo probabilmente dopo la pubblicità.
1: Muva nella casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: quando l'amore spinge, quando l'amore spinge, noi arriviamo. Oggi è una giornata da
1: figa, spacchiamo tutto.
0: Esattamente. Al 393-7366-240 si sta disquisendo sulle percentuali di ingrifamento di Peter Paniani e Peter Paniane. Nel frattempo io ho cercato dei sinonimi di arrappato, perché dicevo, non è che si può dire sempre sto arrappato, poi sto arrappato è brutto da dire, cioè bisogna trovare dei modi un po' diversi di dire la stessa idea. Allora, cioè, abbiamo citato la lussuria, la libidine, l'eccitazione, l'allupamento, anche allupamento diciamo non è proprio da cena di gala, affamato affamato vuol dire proprio quanti affamati ci sono, però devo dire ho trovato concupiscente, cioè oggi tu esci, capito, e dici oggi non come la ragazza di prima che diceva oggi sono una bella cinghiala, oggi sono una bella cinghiala, ci si è posti la domanda in chat, diciamo, ma che cosa intendeva? Vuol dire che probabilmente è l'evoluzione, il super saiyan del sentirsi un po' maiala, capito, un po' così. Cinghiala vuol dire e spatapim e spatapum, un casino. Io ho trovato concupiscente. Concupiscente, non so chi sta urlando fuori dalla finestra, ma mi sento lo stesso concupiscente. Oppure, come direbbe Kikalif, duro.

0: Questo molto bene, molto bene. Avete sentito la base Naughty Girl in sottofondo per evidenziare il calore della giornata.
1: In questa canzone lei suona il piano e lui la tromba.
0: Un grande classico, ma non ci sono né solo il piano né la tromba. In realtà all'interno degli strumenti musicali da salutare abbiamo anche la fisarmonica, detta la fisa.

Ok, grazie Roberto Scaglioni per questa dedica alla Fisa. Alla Fisa. Stavamo cercando dei sinonimi per quanto riguarda ingrifato o ingrifata. Lei che dice usma. Sì, all'usma effettivamente ci potrebbe stare. C'è anche lei che dice: ciao Muva, io dico sempre infogliata. Ed in questi giorni lo sono particolarmente a causa degli ormoni e dell'ovulazione. Quindi direi ingriffata al 100%. Non è con due F, perché non è che sei piena di marchi, eccetera, che sei tutta ingriffata. Sei ingrifata, ingrifata con una F, con la F di fisarmonica, chiaramente. Stavo cercando appunto i vari sinonimi e concupiscenza, cioè se tu vai da uno e dici: sai, oggi mi sento particolarmente concupiscente, fa un effetto diverso di dire sono infogliato come un cinghiale, come la signorina di prima, capito? Cioè ha tutto un altro sapore.

0: distraendo al 393-7366-240, perché il livello è sempre più alto, oggi. Sentiamo.
1: Guarda, ciao Luchi Luchi!
0: Ciao!
1: Quando io sono ingrifiato,
0: no, ingrifiato,
1: fatto va bene. Quando che ho la voglia, di solito duro poco.
0: Duro poco. E quando non ce l'ha, dura pochissimo, per cui è meglio che ce l'abbia. Quando lui è ingrifiato, che. Ma risentiamolo.
1: Guarda, ciao Luchi Luchi! Quando io sono ingrifiato. Fatto va bene. Quando che ho la voglia.
0: Quando che ho la voglia, duro pochissimo, giustamente, dice lui. Adesso more music in the mix, Andy Mancuso.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: molto bene. Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: I Need Your Love, Radio Peter Pan nella casa, e oggi è una puntata. Una puntata molto caliente. Oggi è mercoledì, ma sembra già weekend. Il calore ha invaso e pervaso gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Peter Pan in questo appuntamento dalle 15 alle 17. E devo dire che cercando i vari sinonimi di arrapato siamo finiti anche a questo.
1: Ciao Muga, io direi che potresti dire la stessa frase della canzone che è passata da poco. Mi sento duro.
0: Quella di Kid Khalif. Attenzione a questi messaggi suadenti oggi, perché sono mi sento debole. Per fortuna ho una giornata talmente piena che probabilmente sarebbe impossibile fare all'amore almeno fino a domani. Però, cari amici e care amiche, stavamo disquisendo per l'appunto dei sinonimi del vai da una ragazza, vai da un ragazzo, dice sono, come puoi dire, sono arrapato, sono arrapata, sono tutto un bollore, per esempio, sono tutto un bollore, oppure sto tutto antechinato, riferito all'antechino, piccolo marsupiale di cui abbiamo già parlato. Lui arriva ad un anno, è simile a un topolino, l'antechino arriva ad un anno d'età e durante la stagione riproduttiva schiaccia così tanto che schiaccia e schiaccia. Praticamente i maschi si accoppiano ininterrottamente per sessioni che possono durare fino a 12 ore, arrivando a consumarsi fino alla morte per esaurimento. Cioè, questo quando tu dici i famosi morti di figa, ecco, l'antechino è uno di questi.
2: Attenzione, nuova

siete connessi, non so se si possa dire connessi con la, all'ascolto di Muove nella casa, trasmissione che va in onda tutti i giorni dalle 15 alle 17, tutti i giorni inteso dal lunedì al venerdì, poi il sabato mattina sono in onda con Charlie mediamente dalle 10 alle 13. All'interno di questo bellissimo programma, sapete, ci piace

che fra l'altro potrebbe essere benissimo la canzone dell'Antechino. Antechino che vuole ficcare, ma non solo il naso dappertutto, finché la forza moda, dice questa canzone, cioè finché abbiamo forza in corpo. E l'Antechino ha un primato, cioè è quello che schiaccia di più di tutti nel regno animale fino a morire. Cioè, l'ha giunto un anno di età, i maschi affrontano un'unica stagione degli amori, quindi se la devono giocare molto bene. Cioè, capito? Non hai una seconda prova, non è che dici questa non è andata bene. No, un'unica stagione degli amori. Si accoppiano ininterrottamente per ore, fino a 14 ore di fila, con diverse femmine. Durante questo periodo smettono di mangiare, di dormire, portano il corpo al collasso totale, altissimi livelli di testosterone e stress che ne causano chiaramente la morte prematura. L'Antechino fa sesso estremo e staccato estremo, perché dopo muore chiaramente. Per quanto riguarda invece i sinonimi di essere ingrifato o ingrifata, c'è lui che esordisce con un elegantissimo intorato. Mi sento intorato, già ti fa capire un po' la dimensione, capito, dell'eccitazione, della concupiscenza, perché se tu vai, che ne so, a trovare qualche tua amica e dici: oggi cara, sono particolarmente concupiscente.

0: sud della Francia, adesso gira fra Londra e Lisbona. Un producer che comunque è in giro da un po', adotta tutte queste sonorità che possiamo sicuramente accostare anche agli Another. Talk to you, let me talk to... presente, appunto. Vabbè, comunque sì, allora raga, stavamo cercando innanzitutto di capire com'è l'umore, se è caldo solo per me oggi o se è caldo anche per voi al 393-7366-240. Abbiamo dei lord inglesi che ci mandano il loro responso per quanto riguarda i sinonimi di eccitazione.
1: A Rovigo e dintorni si dice in cavario.
0: In cavario, cioè che non è una parola che secondo me esorta tanto alla libido. Amore, sono incavarito. No, non è che esorta troppo alla libidine, secondo me. Sinonimo di essere arrappato? Dice lui, sto tutto alleluia. Beh, sto tutto alleluia è bello. Cioè, che ti dà anche quell'aura, capito, no? Di una bombata da Dio. Allora, non da Dio come quella dell'antechino che schiaccia e poi muore, ma da staccato Dio, capito? Vabbè, lasciamo parlare la musica.

0: Mi è citato di così. Vai raga.
1: Vai. Allora, attenzione perché adesso ci chiedono la linea, ci dobbiamo collegare con il nostro inviato italo-americano Ben Bombato, ci sei?
2: Adesso che viene fuori il caldo, è una sborata atomica, come si fa a non essere ingrifati?
1: Ma scusa,
2: le
1: Ben,
2: donne in giro iniziano ad essere sempre più svestite. Oh!
1: Ben!
2: Sveglia!
1: Ancora, deve ancora prendere dimestichezza con la lingua, grazie a Ben Bombato per il suo intervento.

0: Jackpot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: o foto o foot, io lo leggerei torrent foot, ma chi se ne è foot. Bentornati e bentornati all'interno di Muvere la casa. È capitato quel momento, raga.
1: Uva, per piacere posso mandarti una invitazione?
0: Esattamente.
1: Se riesci a venire mi dici sì, ti mando.
0: Ormai il povero René è diventato sigla delle invitazioni al 393 736 6240. Vi devo dire, la fonte è chiaramente anonima, io non svelo mai, come i medici hanno il giuramento di Ippocrate, no? Io non svelo mai chi mi scrive se vuole rimanere anonima, però ho avuto un'invitazione ad un party. Aspetta che leggo. BDSM e play party più che mai. Allora, mi hanno detto che potrebbero ospitarmi in quanto curioso della cosa, in quanto reporter. Adesso confermami se io posso venire solo meglio usare un altro verbo, posso arrivare solamente come reporter, ok? Cioè io poi magari racconto tutta questa cosa come è andata in radio. Chiaramente mia madre sarà orgogliosissima della cosa, non vedo l'ora di sapere le tue rubriche sessuali. Comunque sia, invece, per quanto riguarda sinonimi di arrapamento eccetera eccetera, Carletto dice: ciao, in Valle Imagna diciamo arritato. Arritato mi piace, cioè arritato non suona come incavarito, cioè che è una cosa che suona un po' così, un po' duro, ecco. A Brescia si dice mi sento un ver, che significa mi sento un maiale? Mi sento un maiale? Tu come ti senti, bro? Ma bro? Non

0: giornata, mi continuano a dire sessualizza, sessualizza, sessualizza. A un certo punto uno sessualizza, giustamente, soprattutto nella giornata in cui si sente un po' più concupiscente, un po' più antechinato, intorato, che c'ha l'occhio della tigre e non solo, cioè, capito? Una cosa così.
1: Uba, visto che oggi ti senti particolarmente ingrippato, allupato, cinghialato, quello che è,
0: sì,
1: ti lasci andare alla tentazione e vai con qualche donnina anche sposata?
0: Giammai!
1: O resiste a tentazione?
0: Allora, spieghiamola, perché lui è uno che segue sempre il programma, però io ho fatto un fioretto quest'anno perché mi sento male a farlo, capito? Ho fatto un fioretto, a meno che non sia consenziente la cosa, cioè che lo sappiano tutti e due, ma ho avuto delle avance da donne impegnate, e io non voglio cedere a queste avance di donne impegnate, voglio mantenere la mia etica salda, capito? Però la mia etica non è che, cioè, non è che mi preclude dall'essere invitato a BDSM e play party più che mai, come mi ha invitato un'ascoltatrice. C'è anche lui, penso lui, che dica: Muva, anch'io ti voglio come ospite al mio party BDSM. Allora, va bene, come, cosa prevede il menù al party BDSM, giusto per capire?
2: Oh, ciao Muva!
0: Ciao!
2: A Napoli si dice sottarrabata, però a me mi piace, sì, ringalluzzito, ma sotto ringalluzzito.
0: Ah, ringalluzzito. Io pensavo che a Napoli si dicesse: ma ci sburrate!

bene, molto bene. Visto che oggi è una puntata speciale, puntata sessuale, io voglio darvi una canzone ad alto contenuto piccante, piccantissimo. Jessie Reyes e

mercoledì. Domani vedremo se riusciremo a fare una puntata sobria. Chi lo sa, chi lo sa. Nel frattempo ho avuto una seconda invitazione per un play party BDSM, cioè non una ma due nel giro di 10 minuti. Devo dire che sono molto galvanizzato dalla cosa, soprattutto in una giornata così concupiscente. Muva, anche io ti voglio come ospite al mio party BDSM. Io organizzo un party che si chiama Carillon. C'è anche la pagina Instagram con qualche foto se vuoi dare un'occhiata. Ok, va bene, io ho chiesto la possibilità chiaramente di dire il nome in onda, se ci fosse qualcuno interessato, qualcuna, sapete che dovete suonare il Carillon. A questo punto, Muva, dice lei, mandaci il tuo canale OnlyFans, così almeno anche noi impegnate guardiamo senza toccare. Business del pisello sia. Cosa sta succedendo oggi? Cosa sta succedendo? Va bene, va bene. Chiudiamo qui la puntata, che mi sembra già troppo tardi. Vi lascio con la perla del Pirla che parla. Perla del Pirla che parla, una canzone finale, molto spesso un viaggione.

0: Baby, dimmi cosa c'è che non va. Possiamo essere amici se lo vuoi. Questo ci dicono Jill Scott e il fantastico rapper J.I.D. con To Be Honest. Senti che cremina. Senti che cremina.
1: Beauty is the path. The pebbles and the rocks.
2: Andiamo, let's go!

0: Move nella casa e vi lascio con Lady Ellen e il DJ Maxwell e il loro Peter Pan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa, Pumano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, Squat.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: amici selvaggi, alzate il volume che abbiamo la sigla con i nuovi comuni.
1: Ah sì?
2: Mica si ricordano tutti quelle che
0: questi sono.
3: È lo sfogatoio in diretta su Twitch.
1: Mercatoio, mercatoio.
3: Con Marco Bax e Fedro, racconta ciò che vuoi.
0: Marche Umbria, eh?

0: spogliatoio.
1: Scusa, ma hai detto che i comuni erano Umbria, Marche, Abruzzo, quelli là?
2: Comuni, quelle sono regioni intanto.
1: Vabbè, comuni di quelle regioni.
0: Beh, si è sbagliato, sì.
1: Si è sbagliato.
0: Non ha guardato bene la cartina geografica che gli ho dato a Max. Ragazzi, c'è il mercatoio, quindi qualsiasi oggetto avete in più in casa, allora, stasera siamo buoni. Oltre alle solite Ferrari, Lamborghini,
1: sì.
0: opere d'arte,
1: anche cose un po' più terra-terra,
0: esatto, sì, quadri da collezione,
1: sì, basta.
0: Mobili
1: antichi,
0: basta. Rolex, basta. Facciamo anche altro, quindi se avete anche BMW, Mercedes,
1: basta.
0: Carrera 4S,
1: no.
0: 393-7366-240, qualsiasi oggetto lo potete vendere in tempo reale, descrivete l'oggetto nell'audio che ci manderete, lasciate il prezzo e anche dettate il vostro numero o i contatti social. 393-7366-240, sì. Mandate l'audio annuncio.
1: Non siate lunghi, mi raccomando, e proprio per questo motivo iniziamo con un lettino da bimba e una bici da bimba.
0: Sì.
1: Età 3-5 anni, va bene?
0: Vai.
3: Ciao selvaggi, vendo biciclettina da bambina per fascia d'età 2 anni, 5 anni. A 60 euro trattabili, e poi inoltre vendo anche lettino con materasso per bambino o bambina, naturalmente indifferente, e in ottime condizioni a 70 euro.
1: Vedi.
3: Leonardo 389 65 94 301.
1: Lolo.
4: Attenzione,

0: Pedro,
1: sì.
0: Ma Fontana Fredda, mai salutare Fontana Fredda, guai.
1: Avete ragione, salutiamo gli amici di Fontana Fredda, no, ciao Selvaggi.
2: Loro vorrebbero essere inseriti
1: nella sigla, lo so. C'è la fila, amici, c'è la fila di comuni, guarda, cosa vuoi.
2: Prossimo è col Francui, ricordatelo che c'è col Francui.
1: Già che siamo ai saluti,
2: c'è Alano.
1: Già che siamo ai saluti, salutiamo i nostri amati replicanti. Ciao Selvaggi, buon inizio di giovedì.
2: Sì.
1: Amici, se avete una mountain bike ma non avete le scarpe per andare in mountain bike, potete acquistare le sue e prendete questo numero di telefono.
3: Ciao, sono Massimiliano da Possagna, vendo un paio di scarpe da mountain bike Gaerne numero 38, usate due volte, entry level diciamo, al numero 349 1234 886.
1: Molto bene, grazie mille. E poi attenzione, questa è molto bella, è un letto a castello in legno, va bene?
2: Sì.
1: Se volete un castello in, non castello, un letto a castello in legno.
4: Ciao ragazzi, io ho un letto a castello da vendere in legno, completo di doghe, 50 euro, zona Marcon, ritiro però, che non ho il modo di portarlo. 345 943 3423. Grazie, allora, ciao.
2: Un attimo, 345 943 3423. Ragazzi, dovete darlo lentamente il numero, sennò chi cazzo se lo pia. Cioè, come fate a riuscire?
1: Dai,
2: se lo dai così velocemente, come cacchio fa uno a chiamare?

0: Vorrei salutare il DJ internazionale che ci ascolta, per noi è un onore che lui ci ascolti.
1: Siamo sicuri?
0: Sì, direttamente da Ibiza Tomorrowland. Salutiamo il DJ Alec Doll.
1: Vabbè. Quando si parla di artisti, beh.
0: Sì, dove c'è lui ballano un sacco di fighe.
1: Siamo sicuri?
0: Sì, sui pali da qualche parte, ma adesso ballano.
1: Peter Pagnani, possessori di Ford Fiesta, abbellite sta macchina. Comprate i suoi quattro cerchi di ferro con i copri cerchi di plastica.
0: Quelli non muoiono mai.
1: Ma certo.
0: Tornano sempre.
2: Buonasera selvaggi. Io ho da vendere quattro cerchi in ferro da 15.
1: Bravo.
2: Con valvole elettroniche per Ford Fiesta, modello dal 2015 in poi. E sono usati in ottime condizioni, completi delle quattro coppe di plastica.
0: Anche le coppe,
2: e
0: anche
2: chiedo le coppe, certo. 120 euro tutti e quattro.
1: Regalato.
2: Sono Francesco di Belluno. Grande. 346 1316 329. Grazie mille, buona serata selvaggi.
0: Dettatelo lentamente sto numero, 346 131 6329. Già vendi quattro cerchi di merda.
1: Se
0: poi
1: allora,
0: il numero, ma
1: meglio dare male il numero che parlare male degli articoli che si vendono. Scusa,
0: Lascia fare.
1: Amici motociclisti, un sacco di moto al mercatoio. Questa è una BMW.
3: Ciao sfogatoio.
0: Oh.
3: Niente, io volevo mettere in vendita una moto BMW GS 1200 del 2008 con 69.000 km, taglia andata, bollata, gomme nuove. La moto è a posto di tutto, 5.000 euro. Paolo 347 8705 017.
1: Lollo.
0: Molto bene.
4: Peter Pan.

0: Radio Taxi Giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Fotografatelo, fate una storia sui social taggando Ceccato Motors e Radio Peter Pan, e ogni settimana uno di voi sarà scelto per vincere la t-shirt di Radio Peter Pan, e uno al mese verrà poi, tra l'altro manca poco alla fine del mese, preso, accompagnato ad un evento di Radio Peter Pan proprio con il servizio taxi, come se fosse un servizio taxi. Quindi occhio al taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors.
1: Allora, amici selvaggi, non perdete l'occasione, perché lui questa Audi A5 la regala praticamente. Prendete questo numero.
2: Sì. Ciao, sono Federico, vendo Audi A5 del 2014, 2000 TD a gasolio, cambio automatico, chilometri 255.000,
1: ufficiali,
2: euro 11.000 trattabili.
1: Beh, dai.
2: Per info 346 79 76 223.
0: Vabbè, avete capito? Non capiscono che devono dare lentamente il numero. Posso rileggerlo? 346 797 6223.
1: Ma gli inserzionisti sono loro, sapranno il loro lavoro, no?
0: Mica, se non lo trattate lentamente,
1: lascia fare.
0: Nessuno
1: che
0: riuscirà.
1: Che c'hai oggi con questi numeri?
0: Ma ho capito, ma deve servire quello.
1: Amici,
0: che facciamo.
1: È il momento di acquistare una bella motosega.
3: Per motivi di lavoro sono dato a abitare in città.
1: Vedi.
3: Per inutilizzo vendo motosega Alpina Lama da 45 al miglior offerente.
0: Motosega.
3: Numero di telefono 335 128 51 45. Livio.
1: Ciao Livio.
0: 335 128 51 45 per una moto
1: Saga
4: Radio Peter Pan.

0: Sì, ma Fedro, ma se saluti Fontana Fredda devi salutare anche Casarsa. Non ho capito questa cosa.
1: Casarsa della
2: Libidine.
1: Oh, oh, ciao amici di Casarsa della Libidine.
2: Poi salutiamo anche gli amici di Prata.
1: Sì,
2: beh, adesso Bruniera.
1: Ciao, non finiamo più.
2: Rivarotta.
1: No, vabbè, non finiamo più.
2: Basiano.
1: Basta.
2: E anche.
1: Basta.
2: È quello che sembra che ricorda il maiale.
1: Porcellengo?
2: No. Beh, Porcellengo è solo Treviso, ma sotto Frodeno c'è un'altra cosa che ricorda il suino.
1: È un sacco di nostri amiche ricordano i suini.
2: Ma c'è un paese che ricorda il. Non mi ricordo più.
1: Vabbè, non fa niente. Allora, amici, se avete lobby o se volete restaurare i vostri termosifoni, lui vende tutta una serie di accessori adatti a restaurare i termosifoni. Sentite qua.
3: Ciao selvaggi. Io vendo materiale per restaurare i termosifoni, che è composto da vernice decappante, circa 3 litri, e un antiruggine della Boero, da 700 ml più o meno, di colore grigio, e invece il colore finale della Saratoga Fernovus, sono 3 barattoli da 400 ml ciascuno. A 80 euro trattabili, e il colore finale della Saratoga è bianco normale. Il mio numero di telefono è 346 6336 075.
1: Molto bene. Vabbè, molto
2: 346
1: bene.
2: 633 6075. Il paese
1: ringraziali,
2: vi ringrazio, ne avete mandati 100 messaggi, era Porcia.

0: Allora, amici selvaggi, ma soprattutto vecchi che ci ascoltate, perché sappiamo che ci ascoltano un sacco di vecchi.
1: Ma come vecchi?
0: Prima di andare
1: perché
0: in pausa,
1: chi sono i vecchi?
0: Ha quelli che deambulano male, perché stiamo per mettere in vendita un deambulatore, va bene?
1: Oh, va bene.
2: Buonasera selvaggi. Per il mercatoio vendo deambulatore per anziani, prezzo 50 euro, tenuto abbastanza bene.
0: Sì.
2: E il numero è 331-337-0669. Lololo.
0: Lololo.
1: Vabbè, così con calma.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.

0: che Fedro faceva parte di una boy band.
1: Quante ne ho rimorchiate ballando questa canzone.
0: Ma anche perché facevi parte di una boy band coatta.
1: Magari. Bene, selvaggi, secondo quartino di sfogatoio, che il mercoledì, come da tradizione, diventa mercatoio. 3

0: Però, pellicola,
1: però
0: ma scusa.
1: Pellicola vuol dire che.
0: Che meglio, me, cioè, capito?
1: Perché non voleva rischiare, ho detto meglio che lo rivendo così.
0: Metti che sia, poi si appassiona, cioè meglio che non mi appassiono.
2: Esatto.
0: Amici poco sportivi.
3: Arriva. Ciao Fioi. Causa in utilizzo, vendo tapis roulant nuovo, usato 6-7 volte al massimo, ancora
0: sicuro,
3: con la pellicola protettiva su.
0: Com'è
3: ai lati,
0: la pellicola è andato?
3: Con display digitale nel manubrio.
1: Però.
3: E lo vendo causa in utilizzo, come già detto, a 200 euro. E Roberto, Porte Grandi di Quarto d'Altino, 338 90 62 419.
1: Bene,
3: grazie,
1: allora,
3: ciao.
1: 338 90 62 419 per un tapis roulant
0: ancora
1: nuovo,
0: con la pellicola, eh. E adesso possessori di Topolino senza il motore, lui vi vende i pezzi del motore della vostra Topolino.
1: Ma quale, quella nuova o quella vecchia?
2: Ma quella nuova non credo, già i pezzi del motore della nuova mi sembra quella vecchia.
1: La vecchia vecchissima,
2: sì,
1: un secolo,
2: sì,
1: fa,
2: sì.
4: Ciao sfogatoio, vendo pezzi del motore di Fiat Topolino, vi mando le foto sul numero che mi mandate via WhatsApp, così vedete in descrizione che pezzi sono. Mair, Padova, 349 4234 914.
0: Lolo lollo.
1: Vabbè, niente, dagli i numeri veloci questa
0: ma
1: sera.
0: Sì,
5: Peter Pan.

0: Allora, amici selvaggi, purtroppo prima di tornare a cazzeggiare a 90 di Piave c'è un incidente con un morto.
1: Sì. Incidente mortale in autostrada, 90 di Piave, da evitare ingresso.
0: Grazie dell'info, purtroppo questi incidenti in quelle zone non sono, sono abbastanza frequenti.
2: Però è brutto.
0: Va bene, torniamo al nostro mercatoio, amici, perché se avete un Audi A3 senza i cerchi è l'occasione giusta per metterli.
3: Ciao a tutti. Allora, vendo cerchi Audi A3, da 18. Vendo per sostituzione cerchi tenuti abbastanza bene.
2: Come la motosega.
3: Prezzo 400 euro tutti e quattro.

0: Andrea da Schio, numero 391 3088 226. Vai selvaggi!
1: Grande, vai coi cerchi.
2: Buonasera. E invece lui, amici, è molto utile. Condizionatore portatile.
3: Ciao a tutti. Vendo condizionatore portatile per chi non ha la possibilità di avere l'impianto aria condizionata, visto che arriva il caldo, con il tubo su tubo per la finestra aria esterna, a 75 euro.
2: Buono.
3: Mauro 340 796 6903.
1: Vabbè, 340 796 6903, per una specie di pinguino, non sarà quello?
2: Condizionatore portatile, sì. Ma amici, lui sta per vendere delle scarpe, non so che modello, ma io ce le ho, sono meravigliose e sono famose, le conosco tutti, le UGG, gli UGG, gli UGG.
1: Sì.
2: Lui vende un paio di UGG, amici.
1: Vai.
4: Buonasera a tutti. Vendo scarpe UGG colore nero, taglia 36-38, 130 l'una, nuove con cartellino. Contattatemi Mattia Pagotto, 348-6527-173.
1: Vabbè, 348-652-7173.
2: Quindi?
1: Se vuoi andare avanti con una
2: dai,
1: roba.
2: Dai.
1: Volevo fare come sì, la ricevuta.

0: quel lì ho detto Ray Charles è ancora vivo.
1: E invece?
0: Era Fuxy. Allora, che è arrivato un po' accecato. Allora, vabbè.
1: Io 10 giorni fa sono stato al funerale di Fuxy. Ho pianto un sacco e invece non è morto.
0: No, che cazzo.
1: Io veramente.
0: Però sembra Ray Charles con gli occhiali neri perché ha fatto una visita agli occhi. Così,
1: Ray Charles che non se la passa neanche tanto bene.
0: Che va un po' avanti a tentoni. Infatti, doveva venire a trovarci in radio.
1: Ha sbagliato.
0: Doveva andare a casa.
2: Ma secondo me, più che vendere materiale per restauro di termosifoni, questo ha fatto i lavori a casa, ha sbagliato i conti. Gli è rimasta un botto di roba.
1: Ah, dici? Quanto siete stronzi, veramente, amici! Lui parla di roba di carpenteria.
0: Sì.
1: A me sconosciuta, ma Baxo invece ne la tratta. Quindi spiegherai cosa.
0: Amico del geometra Carlesso.
1: Spiegherai cosa, di cosa stiamo parlando.
0: Vai.
3: Ciao Selvaggi. Vendo la roba della carpenteria.
1: Sono un po' scocciato.
3: Le cravatte.
1: Cosiddette. Che sono le cravatte?
0: Le cravatte sono il geometra quando va.
1: No, non è l'abbigliamento. Non è chiaro l'abbigliamento.
0: La cravatta da geometra?
1: No, non è quella.
3: Ah,
1: no.
3: Feriu, 150 pezzi da mezzo metro e 50 pezzi da un metro più i cugni.
1: Che so i cugni?
0: Le cravatte sono di un metro, quelle da geometra.
1: Ah, ok.
0: Sì, perché poi usano la cravatta per fare le misurazioni.
1: Ah, ok, certo. Scusa.
3: Più i cugni, più le farfalle, circa 150 con la macchinetta.
1: Siamo sicuri?
0: È papiro.
3: Tutto quanto per 600 euro.
1: Minchia.
3: Il numero di telefono 347 07 08 065.
0: Vabbè, insomma, se volete delle cravatte e dei papillon da geometra,
1: siamo sicuri?
0: Che sono fatte da mezzo o da un metro,
1: siamo
0: in modo
1: sicuri?
0: Che il geometra può anche misurare con la cravatta o il papillon.
1: Mi fido.
4: Peter Pan.

0: giocatori di Radio Peter Pan per vendere qualsiasi oggetto in tempo reale in queste due ore. Mandate l'audio con la descrizione dell'oggetto, il vostro numero, il prezzo al 393-7366-240.
1: Ma prima c'è uno sfogo, giusto? Contro Livio, che è quello che vendeva la motosaga. Allora, Livio, che sei in ascolto, lui giustamente ce l'ha con te.
2: Radio Peter Pan.
3: Sì, amici di Peter.
0: Ho messo anche il 5.
3: Ma Livio! Ma la motosega, la Lama 45 Alpine, Alpine, che cilindrata è? Un 40, un 50, un 60, un 70?
1: Dai, Livio.
3: Cioè, devi specificare, non è che posso offrirti 300 euro per una motosega che è magari
1: motosega.
3: Un 40 di cilindrata e è hai un 50 di barra.
0: Guarda il modello motosega.
3: Cioè, dai. Specifica la cilindrata.
1: Dai.
3: Annunci così, cacchio. È come vendere una macchina al miglior offerente con quattro gomme termiche su e non dici che cilindrata è.
0: Pensavo fosse così importante la cilindrata di una motosega.
1: Si capisce che non capisci di motosega. Va bene, lui sta per vendere anche lui un letto singolo in pelle, amici.
0: Letto in pelle?
1: Letto bellissimo.
0: Bello.
4: Ciao ragazzuoli, anch'io ho un letto singolo da vendere in pelle, praticamente nuovo, con rette, materasso. Pelle Brown.
0: Viva i Vicentini.
1: Pelle stasera. Brown. Ma no, non è Vicentini.
4: Sono Alberto 339-488-4421.
0: Più veloce, mi raccomando.
4: Zona Cordovado, ma ve lo posso portare anche fino a Pordenone, non è un problema.
1: Lololol.
0: 339-488-4421. Poteva dirlo anche più veloce.
1: Si è capito il pan.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: che bello, che questi sono i concerti che piacciono a noi giovani. Beh, che meraviglia.
1: Ma due anni fa ancora.
0: Sì. Va bene, amici selvaggi, ci stiamo per lasciare alla fine di questo secondo quartino con un Opel Frontera.
2: Ciao ragazzi, vendo Opel Frontera del 99.
0: Sì.
2: Autovettura, kit rialzo, fanali, tantissimi lavori eseguiti, vernice sì. antigraffio della Raptor.
0: Sì.
2: Di tutto. 333-7329-891.
1: Molto ciao. Ripeto il numero 333-7329-891. Avete capito?
3: Bello sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Stories, video, foto, eventi. Segui Radio Peter Pan su Instagram. Instagram, listen up. Tutto quello che succede in onda.
5: In fuori onda.
6: Instagram.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan Sport.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: spogliatoio 393 7366 240, l'audio per lasciarcelo. Ma prima iniziamo questo quartino con una bruttissima notizia.
1: Vai.
0: Amici, sentite qua.
2: L'uscita San Donà direzione Trieste, chilometri di coda, ragazzi, evitate se potete.
0: Per, credo, quel brutto incidente col morto che abbiamo sentito,
1: sì,
0: prima, temo,
1: sì,
0: di
1: purtroppo sì.
0: E a proposito di incivili, lui deve sfogarsi contro...
2: Vorrei augurare tante pastiglie dei freni bruciate al coglione che mi ha sorpassato in coda. Cioè, siamo in coda, non vedi che siamo fermi? Che cazzo sorpassi?
0: Ecco.
2: Ci hai guadagnato qualcosa sorpassando una macchina?
0: Non sarebbe coglione, ma si torna al mercatoio. Lui questa inserzione l'ha fatta anche mercoledì scorso, ma voi stronzi non gli avete comprato il mobiletto da bagno, va bene? E quindi ci riprova.
1: Chi non ha bisogno di un mobiletto da bagno?
0: Bravo.
1: Proprio in questo momento.
0: Sono d'accordo.
3: Ciao Lollo, buon pomeriggio. Allora, vendo il solito mobiletto da bagno per lavabo a colonna alla modica cifra di 20 euro, ancora ce l'ho, però informazioni chiamata al 328 18 04 304.
4: Ciao Peter Pallo, Lollo, ciao
0: Lollo.
1: 328 18 04 04304.
0: Certo. E la signorina, amici, vende un soggiorno completo. Completo vuol dire sia il divano sia i mobili. Prendete questo numero.
5: Ciao a tutti, sono Anna e sto vendendo un soggiorno completo, divano con penisola contenitiva, quindi con anche i mobili ovviamente.
1: Molto bene.
5: E per 300 euro e chi se lo viene a prendere, insomma, perché è già tutto smontato in garage. Per chi vuole, insomma, mi scriva che mando le foto e le misure. 329 2777760. Grazie.

0: amici selvaggi, stiamo per sentire un aneddoto. Lui è per strada e sentite cosa ha appena visto.
1: Buonasera Lollo. Io non ho niente da vendere, però mi è appena accaduta una cosa. Sono alla guida, ho visto un tipo che alle 6:20 era lì che si spazzolava i denti tranquillamente mentre sta guidando.
0: Vedi?
2: Vabbè.
1: Non ho parole.
2: E dove sputava?
1: Mai vista una
2: schiuma?
1: Cosa del genere? Lollo?
0: Lololo.
2: E dove sputava la schiuma? Test inglese fatto agli italiani.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Hello, good evening, my name is Mr. Baxter. I'm calling from London, England. Who speak English in Italy?
4: Capisco un inglese, tu vieni un po'. I speak English.
5: You speak English, please, for me?
4: Yeah. Qui è Italia.
5: Yeah, Italy. Nice to meet you. My name is Mr. Baxter from England, London.
4: Yeah, Italy. Continua a parlare, oi. Guarda. Aspetta.
5: Oh, hello?
4: Ha sbagliato, qua Italy.
5: Yeah, Italy. Nice to meet you. My name is Mr. Baxter, I'm calling from London.
4: No.
5: Why no?
4: Con chi parla? Non ho capito.
5: My name is Mr. Baxter. Do you understand my name?
4: Io non speak English. Io non speak English.
5: Listen.
4: Io non speak English.
5: Listen to me. I'm a Barbie girl. In a Barbie world, it's a plastic. It's fantastic. Do you understand me?
4: Non capisco. Non speak English. Bye bye. Pronto?
5: Hello?
4: Ma no, qua non parliamo niente, né italiano né francese.
5: Sorry?
4: Ari. Pronto?
5: Hello?
4: Non la volta.
5: Hello, good evening. Can you speak English with me, please?
4: È sbagliata. Io sto in Italy e non speak in English.
5: Yes, I know that you are in Italy. But my name is Mr. Bax, I need you. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's plastic, it's fantastic.
4: Now and goodbye.
2: Goodbye.
4: Au revoir.
3: Radio Peter Pan.
0: Baxo, hai rotto cazzo.
2: Me ne sono reso conto.
6: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: saluta la Ile che dice che questa è la nostra canzone. Saluta.
1: Ciao Ile! Quindi vi mancate.
0: Non fare domande.
1: No, vi mancate.
0: Non parlo... fare domande, va bene?
1: Non vuol dire che non vi vedete, oh, perché c'è la nostalgia.
0: Non fare domande.
2: Ma il letto singolo in pelle, se lo accarezzi bene, diventa anche matrimoniale. Lollo lollo.
0: Allora, amici,
1: avrei voluto farla io sta battuta.
0: Allora, amici, la signorina c'ha il papà che ascolta Radio Nostalgia. Esiste Radio Nostalgia?
1: Può essere, sì.
0: Va bene, ascolta Radio Nostalgia.
1: Sì,
0: Però c'è una cosa da vendere. E quindi ha delegato lei alla vendita di una pinza posteriore di non so che cazzo, l'ho sentito 7 volte, ma non ho capito.
1: Radio Nostalgia, la musica del futuro.
0: Salutiamo. Ciao, amici di Radio Nostalgia. Se ci caccio da Peter Pan, potremmo arrivare anche da voi. Sentiamo.
1: Perché poi avranno nostalgia di noi a Peter Pan.
0: Bella questa. Sentiamo.
3: Lolololo, ciao a tutti. Io metto in vendita per conto del mio papà che ascolta Radio Nostalgia pinza posteriore del Burgma 400 K7, acquistato novembre 2025, praticamente nuova, e veniamo a casa in utilizzo, 330 euro, fattura disponibile Valerio,
0: sì?
3: 348 999 3222 Spinea. Ciao Lololollo.
0: Lololollo.
1: Non ho capito cosa vendono, sinceramente.
0: Pinza posteriore. Pinza posteriore.

0: Mia che dice questa è la mia canzone.
1: Perché sei tonto?
0: Sì, dice che sono tonto.
1: Lui è Lucia è finto tonto.
0: Sto scherzando. Allora, prossimo audio è molto serio. Riguarda le donne.
1: Prossima canzone è Dancing on Dangerous. C'è qualcuno che potrebbe dire.
0: Okay. Allora, donne all'ascolto, l'inserzione che stiamo per sentire è seria. Il numero è quello giusto. Lui cerca una donna, va bene? Oh, sentiamo che tipo di donna cerca.
1: Vai.
2: Buonasera selvaggi, io ci provo dopo, se si può bene, altrimenti Pedro cancella tutto.
0: No, è giusto, vai.
2: Allora, io cerco donna compresa tra i 30 e i 50 anni per passare dei bei momenti insieme senza alcun impegno. Quindi se hai questa mentalità qua, contattami al 380-25-74-818.
0: Si è capito il numero.
2: La.
0: Allora, di assoluto dai il numero giusto.
1: Allora, 380-257-4818. Lui fondamentalmente vuole una escort gratis.
0: Però posso dire, la forbice 30-50 è un po' larga. Cioè, una cinquantenne o trentenne sono due donne diverse.
1: Respirate, donne. Se siete escort che respirate.
0: No.
1: Volete fare pubblicità e la prima volta la volete dare gratis?
0: Ma senti, questo c'è il sentimento in questo messaggio. Dai. Allora, amici motociclisti che avete la moto ma non avete gli stivali, prendete questo numero.
3: Sì, causa infortunio, stivali da moto numero 45, marca Gaerne, quasi nuovi. Giovanni 338-9849-585. Zona Conegliano. Molto ciao bene. A tutti.
1: Ripeto il numero 338-984-9585.
0: Ma che c'hai stasera? Che non riesci, eh?
1: Faccio la fassina.

0: lo sfogatoio non, cioè, non facciamo richieste musicali, però se la richiesta sì. merita, lui ha una richiesta.
1: Vai.
2: Pedro, Baxo, quando mettete la canzone di Eurovision, quella che ha vinto? Ciao.
0: Guarda,
1: è previsto da venerdì il passaggio.
0: Adesso amici, stiamo per andare in pausa, chiedo scusa ai poveri. Chiedo scusa ai poveri perché il prossimo inserzionista è ricco e vende la barca, ok?
1: Siamo
0: e vende una barca.
1: Guarda che non sei un barchino da pescatore.
0: Stai scherzando.
1: Guarda che non sei un barchino, un gommone.
0: Amici ricchi,
1: un canotto, guarda che non sei un canotto.
0: Amici ricchi, prendete questo numero,
1: sentiamo.
3: Io vendo una ranieri azzurra.
0: Bella.
3: Una barca, bellissimo. Un open con un motore 4060 della Yamaha.
0: Bello.
3: E la barca è accessoriata con cuscini rifatti l'anno scorso.
0: Vedi?
3: Bella. Tendalino per il sole.
0: Sì.
1: Ditalino.
3: Ecco, scandaglio, doccetta. È una barca versatile sia però, per la pesca che
1: per la pesca, vedi?
3: Che per la famiglia.
0: Sì.
3: E niente che dire, a disposizione per qualsiasi altra informazione. Il prezzo è sui 13.000.
0: È regalata 13.
1: Eh sì. Uno yacht praticamente.
3: 334-274-3691. Io sono Alessio. Ciao.
1: Alessio, 334-274-3691.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Sport.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Forever Fun, Forever Young.
5: Questo è lo sfogatoio, giusto?
6: Giusto!

0: saluta Susanna perché dice che questa canzone è...
1: Ricorda cosa?
0: Niente, vuole ballare con me.
1: Ah, ok. Sapete che Pedro non balla, vero?
0: Non è vero,
1: Pedro non
0: è
1: balla,
0: vero.
1: Anzi, se lo fa è perché poi solo vuole.
0: Niente. Può fare

0: stare con
1: magari era uno zozzone. Comunque in tangenziale a Milano, amici, sentite qua cosa ho visto. No, ma questo a è Milano? Grave, questo è molto grave.
2: Beh ragazzi, io ho visto di peggio. Ho visto in tangenziale a Milano una mamma col bambino piccolo davanti, sul sedile davanti, completamente libero. Bastava una frenata che gli spaccava il cranio. Robe, cose allucinanti. Io non mi rendo capace di capire che mente hanno ste mamme.
0: Capacita,
2: è il pericolo
0: dire.
2: Che non riescono a capire. Allucinante.
1: Hai ragione, lo condivido pienamente. Ma torniamo al mercatoio, amici gamers. Lui vende una postazione, io dico strafiga, perché a sentire quello che vende, una postazione guida per PS4 e PS5 per la Formula 1,
0: sì,
1: completa di un sacco di cose, sentite.
3: Buonasera selvaggi, vendo per inutilizzo postazioni di guida PS4, PS5 con volante Logitech G27,
1: sì,
3: postazione che tiene il volante e sedile da rally. Vendo a 250 euro trattabili 342 55 15 088.
0: Te capì?
1: Bello.
0: Te capì?
4: Attenzione, non

0: l'ha nominato Piqué?
1: Non si sa. Però amici, questa canzone ci permette di fare un intervento sportivo anche con i vostri audio. Sì. Ma io voglio anche dire una cosa. Beh, come danno e come comunica il bel nazionale brasiliana e convocati è meraviglioso.
2: Sì, è vero.
1: Con live tutti i calciatori che non sanno e sono a casa e si vede l'esultanza perché Carletto sta lì che dice abbiamo convocato
0: Neymar che non se l'aspettava.
1: Bello. E un sacco di gente che esulta, che figo. Bravi, bravi, bravi. Ma come detto, questo intervento è sportivo e amici...
3: Baxo, Fedro, da entrambi, finale di Europa League, vincitore e punteggio per Frida.

0: Friburgo Aston Villa. Lolololo.
1: Chi vince la Europa League tra Friburgo e Aston Villa?
2: Mi piace l'Aston Villa.
1: Io Friburgo perché c'è il bomber italiano. Aspetta, non è finito. Ah. Non mi ricordo come si chiama.
2: Però devo fare gli eventi.
3: Ah, sì. Radio Peter Pan.
2: Venerdì, questo venerdì 22 maggio, Peter Pan DJ set alla Peristora Prostore di Legnaro, Prostore di Legnaro, provincia di Padova, non andrà nessuno.
1: Prostata si dice.
2: Prostata di Legnaro, provincia di Padova, dalle 17 alle 20, i migliori marchi, tra l'altro di ferramenta, giardinaggio e irrigazione, per consigli, offerte, i migliori marchi, operativo con DJ set Radio Peter Pan con Nordio e Andrea De Luca.
1: Vabbè.
2: Ho capito.
1: Vabbè.
2: Operativi, ragazzi. Sì. Allora, ovviamente loro due sono esperti, l'abbiamo detto anche ieri.
1: Di seghe,
2: di motoseghe, come hai detto prima.
1: Sì.
2: Sabato invece saremo alla Corivorivo a Paese, in provincia di Treviso, la corsa non competitiva, 6 e 12 km, dalle 17 ai campi di rugby di Paese, ci sarò io insieme a Alice Fassina, sia in partenza che poi all'arrivo, io faccio anche la corsetta, e all'arrivo poi pasta party per tutti quanti dalle 21 after party. Iscrizioni su corivorivo.org.
1: Comunque il bomber è grifo.
2: È grifo.
1: Sì. Okay.

0: radio Peter Pan. Sono Alessandro e la finale di Europa League la vince la Aston Villa 2-1.
1: Vedi?
0: Ciao.
1: Grande Alessandro.
2: A me piace la Aston Villa, una bella maglietta la Aston Villa,
1: sì,
2: originale.
1: Sì, poi una storia storica, è figa.
2: Sì.
1: Ma rimaniamo a parlare di calcio. Amici, stiamo per sentire un napoletano che però non è tifoso del Napoli. Amici tifosi del Napoli, aprite bene le orecchie.
2: Sì.
1: E sul finale ce l'ha anche con altri tifosi.
3: Selvaggi Lolololo, buonasera. Allora, vendo maglietta del Napoli con il quinto scudetto, perché non so più che cosa farmene.
1: Ci te lo humor.
3: Lolololo, amala, pazza Inter, amala. Cosa volevano fare? Amala. Ciao Fedro. Pazzo, ma la Juve Europa League? Ciao
1: Baccoso. Dai, non fare sempre, mamma mia, com'è? Prescritti. Prescritti.
2: Triplete.
1: Pazienza. Vai. Allora, abbiamo sentito prima un inserzionista e cercare una donna tra i 30 e i 50.
4: Un consiglio per l'amico che cerca la donna per passare momenti felici. Prendi una birra, vai a pescare, no? Che più felice di così sei da solo, non disturbi con nessuno.
2: Mamma mia.
1: Eh? Che meraviglia.
2: Prendere la birra e andare a pescare.
1: Non è male comunque, anche
2: perché
1: lui.
2: Perché non rimango? Perché proprio andare a pescare?
1: Perché rilassa.
5: Ciao Peter, ma quello col messaggio con tanto sentimento da 30-50 anni, grande, avrei voluto io averla fatto sta cosa po' di tempo fa, porca paletta, 50, anche 55, basta che se dai da far, Lazzaroni.

0: Bring it along.
1: Molto bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del mercatoio per questa settimana. Ultime
0: due. Finiamo con gli ultimi due amici gamers. Lui cerca console, giochi per la Nintendo. Ascoltate.
1: Va bene.
2: Ciao selvaggi, io sto cercando Nintendo Wii U, Nintendo Super Nintendo e giochi vari, anche giochi della PlayStation 1. Se per caso qualcuno ne è in possesso e vuole liberarsene, mi chiami Andrea 340 64 27 139.
1: Molto bravo, bravo,
0: molto bene,
1: bravo.
0: E finiamo con lui amici, perché
1: vai.
0: Se avete una Clio 4 senza cerchi in lega,
1: a quanto siamo arrivati con le Clio?
0: Cioè
1: 5, 6,
0: stasera.
1: 7.
0: Ah, scusa, non ho idea, non lo so.
1: Stasera.
0: No, no, scusa, pensavo inserzioni. Come serie, dici, di fabbricazione? Non ho la più pallida idea, sinceramente.
1: Vai.
0: Questi sono cerchi per la Clio 4.
1: Va bene.
3: Ciao selvaggi, vendo 4 cerchi in lega della Clio 4 2016 a €250.
0: Posso dire?
3: Vicenza. Numero di telefono 340 97 89 018.
1: Viva i
3: ciao!
1: Cerchi.
0: Se la Clio 4 è del 2016, siamo 10 anni fa, adesso sarà almeno
1: alla A6.
0: Solo.
1: Beh, 10 anni fa, in 10 anni, 5-5, sì, dai.
0: No, allora 16. Anni. Se la 4 è 10 anni fa, 14. Saremo la Clio 14.
1: Ha
0: no?
1: detto 2016?
0: La Clio 4 è del 2016.
1: Allora sono passati 10 anni.
0: E quindi?
1: E quindi probabilmente altre due generazioni,
0: sì,
1: massimo.
0: 3.
1: La 6, sei o 7. Ma chi cazzo se ne frega?
0: Dai!
1: E ci sentiamo domani, poco dopo il 17:30.
0: Grazie a tutti!
4: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Sorry, che ore sono? È l'ora di svegliarsi, le 6 da un minuto. Peter Pan clock. Peter Pan
1: spot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

Buongiorno Fede, buon ultimo giorno di lavoro. Spiegano domani avremo il rocchio al pezzaiolo.

0: Allacciate le cinture, i cancelli di Radio Peter Pan sono aperti, i microfoni sono accesi, la voce è calda, il vostro comandante Fede vi dà il benvenuto a bordo. Tenetevi forte perché ci saranno parecchie turbolenze. Buongiorno a tutti, ci sono le sveglie indesiderate.
1: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
2: Ah, ti aspettano la radio! Buongiorno! Ma on quale radio?
3: On Radio Peter Pan.
4: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te.
4: Però sveglie indesiderate. Con Fede.
1: Attenzione. A cerebrale.
4: Sveglie indesiderate. Una bella idea. Complimenti.
5: Sei svegliato.
2: Buongiorno, 6 e 8, giovedì 21 maggio 2026. Marco, mi sento pro felice. Mamma mia, buongiorno a tutti. Sveglie indesiderate, ciao, io sono Fede. Se è la prima volta che accendi la radio, sono un pazzo scatenato che al mattino strilla come un pazzo. Che per oggi è super felice e super entusiasta perché se ne va in ferie. Ultimo appuntamento delle sveglie, poi da domani ci sarà Rocky fino al primo giugno. Hai capito quante ferie si fa Fede? Ma siete contenti che c'è Rocky? Sì, dai, è un pazzo.
6: No, Fede, per favore, ripensaci, non andare in ferie, non lasciarci con Rocky, lui è troppo festaiolo, la mattina continua a fare casino, a urlare, altre cose. No, dai, facci un favore, rimani.
2: No, che rimango, no, rimango. Guarda, il favore che ti potrei fare, tipo mi porto Rocky, ma non me lo porto, ve lo lascio molto volentieri. Allora, facciamo una cosa, io ho fatto la valigia già, vado a Santo Domingo, quindi vado al mare, faccio quasi 10 ore di volo, mi serve un consiglio, in teoria ho messo tutto, però facciamo un gioco, 393-7366-240, qual è quella cosa che devo portarmi in valigia che non mi servirà mai, la cosa più stupida, la cosa più stupida che mi devo portare, che dici questa non ti serve, oppure quella cosa che dici ma che cazzarola te la porti a fare. 393-7366-240, la cosa più stupida che mi devo portare in vacanza che non userò mai.
7: Attenzione, no.

0: Allora, per chi magari avesse acceso la radio proprio in questo momento, ho appena fatto la confessione, me ne vado in ferie, ho detto, siccome me ne vado a Santo Domingo, ho fatto la valigia. Scusate, stavo facendo lo stretching. Che cosa devo mettere in valigia di così è stupido che proprio non mi serve? Sentiamo.
1: Vedi, portati la suocera.
0: Che stupido, Davide, buongiorno. Ma non ce l'ho la suocera, scusa, eh.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, Fede, la cosa più stupida che ti puoi portare a Santo Domingo è una bella bambola gonfiabile. Che sicuramente è in più.
0: Sì.
1: E comunque anch'io. Ultimo giorno.
0: Dove te
1: e
0: ne
1: poi.
0: Vai?
1: Si parte Sardegna, Alghero.
0: Sardegna,
1: lalo,
0: ad Alghero.
1: Ciao raga.
2: Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non deve sapere.
0: Tutti insieme.

0: Te. Hai capito? Vabbè, volevo ricordare questa canzone di Giuni Russo, così ce l'ho avuto in mente con Alghiero. Vabbè, le cose stupide che non devo portarmi in valigia, anzi che me le devo proprio portare.
1: Io direi tassellatore Ilti.
0: Lo sai che un tassellatore Ilti è probabilmente quella che mi ha fatto più ridere di tutte, ma quasi quasi me lo porto.
2: Federico, portati anche il phone, non si sa mai.
0: Che simpatico, perché sono calvo, mi prendete in giro. E vabbè, e allora questo disco me lo dedico a me stesso.

0: e stiamo cercando di fare il punto della situazione sulla valigia.
1: Buenos dias, Federico! Dallito parai a Santo Domingo?
0: Speriamo che non abbia una bestemmia, perché non ci ho capito nulla. Sei lindo? Vamos!
2: Federico, non prenderla male, Fede. Non prenderla male. La carta igienica.
0: Ah, che stronzo.
2: No, perché tu hai ferie e io vado a lavorare, non è per quello,
0: No, mica per quello.
2: Ma la carta igienica può servire.
0: Che stronzo.
2: Ciao, Fede.
0: No, dai, c'ha ragione. Giuro che vado e non mi diverto, giuro. Giuro,
3: Fede, buongiorno. Io direi un pettine.
0: Un pettine.
3: Un pettine direi che è la roba che meno ti serve.
0: Un pettine e poi...
4: Buongiorno, Fede. Il telecomando della televisione.
0: È vero, la televisione spero non ci sia in camera, perché insomma serve abbastanza poco. Comunque ne approfitto per concludere questo discorso sulle vacanze con un grande saluto a Marco, che mi ha mandato la posizione. Dice: buongiorno, pure dalla grande mela ti ascolto Radio Peter Pan. Che bello, sta a New York e sta lavorando, però mi ha detto che non è in vacanza e mi ha mandato la foto dell'app. Avete capito? È quello che farò io a Santo Domingo, giuro che vi ascolterò tutti i giorni, ma lo giuro, giuro proprio.

E questo vuol dire solo una cosa: se sentite sto suono al mattino, c'è la rassegna nottambula, ovvero le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire mamma mia che monnezza. Partiamo con questo anziano, gli anziani vanno di moda nella rassegna nottambula, sai, no, quando uno magari è anziano torna un po' bambino, fermato alla guida con tasso alcolico tre volte superiore. Ha detto: ma no, è l'aceto dell'insalata. Ah, ecco, e allora sì, hai capito. È successo in un piccolo, insomma, a seguito di un piccolo incidente stradale a Castel San Giovanni, l'hanno fermato tre volte oltre il limite di legge. L'aceto fa brutte. L'aceto. Un cinema canadese ha proiettato un film con velocità 1,5x, quindi un po' più veloce, per attirare la generazione della Gen Z. Ormai questo è il livello della nostra, anzi della loro, soglia dell'attenzione. A me sta roba manda il sangue al cervello, perché un produttore magari fa un film con determinate tempistiche, no, dettagli anche scanditi dal tempo, e poi loro, perché non riescono a rimanere concentrati, se lo vedono in velocità per. Chiudiamo con questa notizia che a quanto pare nasce da un recente studio che ha fatto parecchio discutere. Sembra che più della metà degli uomini italiani ha tradito almeno una volta la partner per un rapporto occasionale. A quanto pare gli italiani sono ufficialmente il popolo più infedele d'Europa. Avete capito? Quindi adesso non fate: no, ma io non lo faccio, io non l'ho mai fatto. Bugiardi.

0: Fly to Me, il remix, no? Il remix, quella la versione magari made in China di Rivaz. Io torno tra poco perché c'è, ci sono le curiosità sugli animali, poi c'è la barzelletta del compare, ma però tutto tra poco, prima il caffè.
1: Svegli indesiderati.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
13: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
16: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
17: Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
18: Rifiuto.
17: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
18: Rifiuto.
17: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione?
18: Rifiuto.
17: Colpo di scena, rifiuta tutto.
18: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
19: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
20: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
20: Delex.it.
19: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
20: Delex.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
20: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
19: Delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va.
22: Fan, forever fan, forever young.
1: Svegli indesiderati.
2: I have a dream.
1: I have a dream.
2: I have a dream.
1: One day. One day. One day. One day. One day.

0: 14, il disco di Beckermatt si chiama One Day. Che bella sto. Che bel modo per aprire la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Di nuovo, buongiorno, io sono Fede, colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. E se non mi hai mai ascoltato, meglio o peggio per te. Mio ultimo appuntamento, perché da domani ci sarà Rocky fino all'1 o il 2, insomma, di giugno, perché me ne vado qualche giorno in ferie. Voglio concludere con la perla del nostro compare, ma. Che lui ci tiene a mandarci delle barzellette, anzi stamattina me ne sono arrivate due, però quella del compare secondo me era la più bella. La volete sentire? Sentiamo, dai.
1: E allora c'è un barbuziente.
0: Quanto dura, compare?
1: Dopo 5 minuti si butta l'altro e dice: oh, compare, dice, e non vai a scuola dei barbuzienti. Che cazzo dici? Barbetto tanto bene.
0: Ma posso dire, è bellissimo.
2: Buongiorno, compare, ma!

0: vedi? Non ho più giga per offenderti. Sveglia, sveglia!
1: E il disco di Rove si chiama Femmina su Radio Peter Pan. Non abbiamo ancora finito, cioè abbiamo l'ultimo quarto d'ora delle sveglie indesiderate prima dell'addio, prima del saluto, prima che arrivi Rocky. Però io, insomma, c'ho un po' di curiosità per voi, c'ho un po' di curiosità che vengono direttamente dal mondo animalo. Una vacca inglese è diventata virale perché Google le ha sfocato il viso su Street View per proteggere la sua privacy. Che bella, vedi sta mucca, sì, lì intorno al lago, sulla terra, che c'ha il viso oscurato, perché non si sa mai, insomma, sembrava una cosa carina. Cervi ubriachi, questo viene da ieri, invadono le strade, la Francia lancia l'allarme. Ma poverini, ma che cosa è successo? Però fa tanto, cioè, non è una cosa molto bella, però in realtà fa molto ridere il video. Quindi vabbè, andatevelo a vedere, cercate cervi ubriachi Francia e troverete tutto. Questa invece secondo me fa un po' piangere. Puoi adottare i cuccioli che non hanno superato l'addestramento da cani poliziotto solo perché erano troppo affettuosi con tutti. Mamma mia, che cucciolini, posso dire, mi viene da piangere in questo momento. Voglio mettere un disco perché preferisco. Che bello, voglio adottare anch'io un cucciolo. Anzi, se qualcuno mi vuole adottare, sono un cucciolo, giuro.

ancora delle cose che dobbiamo fare, tipo oggi è giovedì 21 maggio, non abbiamo ancora letto il calendario infame che dice così: i gesti sono importanti. Impara a riconoscere l'importanza di un dito medio. E posso dire, non è che c'ha tutti i torti. Quando uno ti ci manda, ti ci hanno mai mandato a quel paese. Non so se l'avete mai sentita questa canzone. Vabbè, penso di sì. Vi ricordo un paio di appuntamenti prima di lasciarvi col prossimo disco, perché domani, quindi venerdì 22 maggio, c'è il Peter Pan DJ set alla Peristora Pro Store di Legnaro, Padova. Dalle 17 alle 20 i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio, irrigazione, per consigli, offerte e tutti i migliori prodotti. C'è l'aperitivo con DJ set targato Radio Peter Pan con Andrea Nordio e Andrea De Luca, mentre sabato 23 maggio c'è il Peter Pan Corivorivo, paese Treviso, siamo media partner, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi da rugby di paese, l'animazione è prepartenza col direttore Marco Baxo insieme ad Alice Fassina, all'arrivo poi passa party per tutti e dalle 21 l'after party. Le iscrizioni sono ancora aperte a corivorivo.org, potete trovare anche un po' di informazioni. Mentre per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, basta andare come sempre sul sito peterpan.it oppure sulle nostre pagine social alla sezione

0: gli ultimi, oddio, ultimi fiati che ci avevo per farvi la solo di Cazzù per salutarvi, ve lo meritate. Ci sentiamo tra qualche giorno, tipo intorno al 2 giugno, 3 giugno, insomma, se ci siete, se invece oggi accendete la radio dalle 13 alle 15, non è che ho finito di lavorare, torno con Peter Pan a manetta. Vi lascio con gli amici del The Remix Show. The Remix Show, un abbraccio, abbiate fede, che figura. Radio
1: Peter Pan. Sveglie indesiderate, con fede. Peter Pan. Squat.

0: Pizza fa rima con deliziare, mangiare, assaporare. Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bobito Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Puntuali le 7:00.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
3: Ben trovati con l'infotraffico. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Melegnano e Bivia 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia. In questo momento code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico sostenuto. Code anche tra Milano Est e Cormano. Sulla 13 Bologna-Padova, coda di 1 chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un ripristino di un incidente precedentemente avvenuto. Sulla 24 Roma-Teramo, coda di 3 chilometri tra Bivio, grande raccordo anulare e fine complanare per traffico congestionato, e coda di 2 chilometri tra Via Fiorentini e Bivio a 24 tangenziale est di Roma. È tutto, una buona giornata.
4: Ti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Sudare ti pesa? Allora

0: Letto su coca-cola.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
6: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Vegas, ce l'avete anche da uomo le canzoni questa mattina?
1: È la prima volta che la sento dire. Cioè, facile dirlo sulle scarpe, sulla maglia, siti, no, ma lo fanno anche da uomo. Ma la canzone.
2: Dillo sulla canzone. Bravo.
1: Le fanno anche da canzone, da uomo.
2: Le fanno anche da canzone.
1: Da canzone,
2: sì,
1: sti uomini.
2: Le fanno anche da canzone. Allora, sì, ti salverai perché tra poco arriveranno disco sveglia, fuori giri, scotechina, insomma. Quelli sono da uomini, no?
1: Ah, ok.
2: Canzoni,
1: okay,
2: forti.
1: Sì, sì, sì, no, niente, niente musica da
2: Teroni, basta.

0: Ma basta, sempre la stessa battuta!
1: Sempre le stesse cose, ragazzi, ma ogni giorno leggermente diverse.
2: Esatto, così non vi accorgete in realtà, cioè, che cambiamo, è sempre la stessa cosa.
3: Registriamo il lunedì, registriamo tutte le puntate una dietro l'altra il lunedì.
1: Beh, intanto ridiamo e scherziamo, ma ci sono radio che campano su programmi registrati.
3: Voglia.
1: Vogliamo dire quali sono le radio?
3: No, senti una cosa, volevo chiederti, la cosa dell'antennone di ieri, che poi non si sentiva, che poi abbiamo spento la radio. Hai sistemato, hai messo lo scotch quello potente.
1: Mi hanno detto gli ascoltatori che finché andavo a sistemare è successo un disastro.
3: Esatto.
1: Io non ho capito niente perché ero di sopra.
3: Continuavi a girare l'antenna, non si sentiva bene.
1: Mi sembrava che fosse andata bene, invece mi ha detto che no, a un certo punto si è bloccato tutto.
3: Allora diteci se ci sentite bene questa mattina.
1: Pollice in su se la ricezione è ottima, pollice in giù se la ricezione. Pollice in mezzo, c'è anche il pollice in mezzo?
2: Non so, c'è il pugnetto,
1: c'è
2: però
1: il c'è il pugnetto da bro. E allora qualsiasi altra emoticon o emoji
3: vuol dire
1: per dire. Nel frattempo ci svegliamo e c'è il disco sveglia.

0: facciamo così. C'è scritto diffidate dalle trasmissioni che dicono partiamo così.
1: Però ma chi è che dice partiamo così? Non ho colto il riferimento.
0: Non lo so. Mm.
2: Ma ragazze, sulle mani.
3: Ma senti che disco sveglia. Come fa questo disco?
0: Come fa?
3: E tunzi tunzi tunzi tunzi tao tunzi tao tunzi tunzi tunzi tao tao tao tao tao.
4: E non c'è nessuno che batte le mani.
0: Va bene, allora ragazzi, qua sono arrivati tanti messaggi anche per dire che ci si sente bene.
1: Ok, ma nel senso fisico o...
0: Allora no,
1: come radio.
0: Fisico, poi non mi azzarderei mai a dirlo. Questo è il discorso. Comunque, mal che vada, se mai dovessero esserci problemi sull'antenna, Edo, basta che me lo dici.
1: Vai su di nuovo come
0: basta
1: ieri.
0: Che me lo dici.
1: Oggi abbiamo preso anche lo scotch, quello un po' più potente.
0: Io ho preso anche le scosse, tra l'altro.
1: Avevamo lo scotch, quello di carta.
0: Sì, quello
1: che usi per pitturare a casa. No. Si sentiva che non
0: all'inizio
1: funzionava molto
0: ho usato
1: bene.
0: Quello da ufficio, proprio quello trasparente, però non andava.
1: Quello per i documenti, per i fogli.
0: Con lo scotch carta teneva un po' di più, alla fine abbiamo chiuso con... abbiamo fatto questo investimento.
1: Abbiamo comprato lo scotch da pacchi.
0: Il nastro isolante abbiamo
1: quello per fare i pacchi quando devi spedire qualcosa, no? Quello marrone.
0: Sì, sì, quello dei pacchi di affari tuoi.
1: Che poi non è brutto così, marrone. Ah, perché sta in tinta con lo scatolone, l'hanno fatto per quello.
0: Adesso no, allora, lo scatolone è andato dall'armocromista, come si chiama lì. Guarda, se ti metti marrone su marrone, stai da Dio. Prova così, vedrai che fai colpo.
1: C'è un nuovo disco molto figo, quello di Shiva ed Anna.

0: Magnetic. Buon giovedì, giovedì tamarro, abbiamo già sentito il disco sveglia, ma poi arriverà il disco fuori giri, selezionato, miscelato, preparato, condito dal nostro DJ Max.
1: Esatto, una canzone che neanche noi vorremmo suonare, cioè nel senso va oltre le nostre capacità, capito? Non possiamo permetterci di suonare certe canzoni. Maxwell può, e quindi tra poco sentirete. Prima, tra l'altro, finché andava il disco sveglia, è arrivato quest'audio che secondo me era bellissimo, l'abbiamo proprio perso.
2: Buongiorno ragaz, buongiorno Andrea, buongiorno Edo. Secondo voi si sente bene? L'antenna è a posto? Ciao a tutti, buona giornata.
1: Cioè, il test per capire se l'antenna funziona lo fai alzando il volume della radio, capito?
0: Sì, infatti poi con Maxwell non lo so, l'hai fissata bene?
1: Sì, perché adesso sembra,
0: mi raccomando,
1: sembra che tenga,
0: perché, non so, perché la potenza di Maxwell insomma è rischiosa,
1: è una potenza di
0: radio di DJ.
1: Allora,
0: attenzione,
1: c'è un king tra noi. Io di solito dovete sapere che quando mettiamo in onda Massimo, a un certo punto, per allungare il suo urlo, lo luppiamo, mettiamola così, lo luppiamo lì al volo.
0: No,
1: e
0: dai, l'hai detto.
1: Vabbè, dai,
0: è un segreto.
1: No, a volte lo facciamo, a volte non serve. Nel caso suo, vi possiamo garantire che non c'è nessun artificio.
0: Anzi, dovremmo in questo caso velocizzare l'audio, perché dura 36 secondi.
1: Vabbè, io lo lascerei tutto,
0: sì,
1: velocizziamo,
0: sì,
1: niente.
0: Sì, sì.
1: L'audio era questo.
3: Ciao Remix, adoro proprio tantissimo la canzoncina messicana che mettete a Massimo, quindi perdonatemi, ma
1: vai.
3: Ciao da Fabrizio!
0: È originale,
1: però non è in tonalità giusta, capito?
0: Beh, certo, gli manca l'ottava bimbo.
1: Cioè, doveva essere...
0: Ma Fabrizio non è mica un bambino di 8 anni, cioè, ce la fa. Bravissimo! Bravissimo Fabrizio, prestazione, voto 10.
1: 10.000. Kerpan.
4: Radio Peter Pan. E il resto è silenzio.

0: Allora, Edo, ti ricordi di poco fa Fabrizio che ci ha mandato un messaggio?
1: Sta passando.
0: È successo in diretta. Ha mandato un audio in cui voleva fare come Massimo che manda l'urlo. Ciao da Massimo, però ciao da Fabrizio.
2: Pronto? Accettazione del pronto soccorso. Sì, mi dica, signor Fabrizio? Sì.
3: Ho preso paura.
2: Lei è in apnea? È viola, violaceo? Bene, le mandiamo subito un'ambulanza per recuperarla.
1: Poverino,
2: le salviamo la vita.
1: Dai, cavolo.
2: Arrivederci fra poco.
1: Arrivederci.
0: E poi c'era Riccardo che accendeva un riflettore su una questione.
1: Cioè... Allora, attenzione, però, adesso ci mettiamo in una questione spinosa. È già successo. Vabbè. Abbiamo fatto un disastro una volta, Andrea, ti ricordo, sì, commentando: ma che cavolo di nome è?
0: Sì, sì.
1: Quindi.
0: No, che cavolo non ci sono.
1: Che cosa vogliamo fare? Vogliamo dirla ridendo? Sì, sì. Facciamo il disclaimer prima.
0: Allora, mi assumo tutte le responsabilità. Dai. Perché comunque la gente deve imparare anche a
1: scherzare.
0: Sì, se ti viene nervoso per una cotta, la fai passare. Non è che devi per forza mandare un messaggio alla radio per dire non mi piace quello che ha detto lo speaker. La vita è fatta anche di cose che non ci piacciono e bisogna accettarle. Ragionavamo sul fatto che Fabrizio deve essere stato anche bambino.
1: Certo.
0: E tu l'hai mai visto un bambino di nome Fabrizio?
1: No.
0: Ecco, perché
1: non lo conosco.
0: All'incirca ha già i baffi a 3 anni.
1: No, è vero, cioè, è vero.
0: Può essere diverso da un ragazzo con i baffi.
1: Anche Massimo adesso, non è che ce ne siano tantissimo.
0: Massimo è vero,
1: di,
0: è vero.
1: Cioè, però c'era un amico Massimo.
0: Secondo me la differenza la fa proprio l'averne conosciuto almeno uno.
1: Cioè, noi adesso, ragionando, conosciamo Massimo, il bimbo nostro.
0: Sì,
1: nostro.
0: Esatto. Il nostro bimbo. Ce l'hanno
1: siamo
0: affidato. Sì, noi siamo i suoi tutori legali.
1: Lasciatecelo qualche weekend che gli insegniamo noi un po' di cose. Let me tell you.

0: da bambino. Io quando facevo l'animatrice avevo un ragazzino che si chiamava Teddy, con la Y finale. Quindi mi immaginavo questo qui da adulto, 40 povero. Anni, 50 anni. Signor Teddy, non lo so.
1: Povero. Signor Teddy.
2: Signor Teddy.
1: Oppure c'è chi dice che in classe del figlio c'è un bambino che si chiama Orlando.
2: A tre anni ha già 45 anni.
1: Poi c'era qualcuno che diceva: io conosco uno che si chiama Massimo e di cognome fa Voltaggio.
2: A proposito di Massimo, ci siamo così lanciati come possibili zii per portarlo in giro un weekend, e ha scritto proprio il papà di Massimo. Ha mandato un messaggio. Di Massimo.
1: Ci ha detto che è ok per lui.
3: Ila, ciao, sono il papà di Massimo. Affare fatto, ve lo lascio un paio di giorni.
1: Va bene, andata allora.
2: Vabbè, cominci te questo weekend, dai.
1: Comincio io?
2: Sì.
4: Radio Peter Pan.
5: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
4: Peter Pan.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
19: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
0: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Tieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
17: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
20: Deve essere mirata sulla tua zona.
17: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
20: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
17: Ma bravi! Avete studiato?
20: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
17: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
21: On Radio Peter Pan.
22: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antonini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
23: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
24: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
23: Luca Antonini e Marco Cordi, che sono appunto
24: i docenti di scuola di Techno.
25: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
26: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
27: Get the fuck.

0: Hai rimesso di nuovo una canzone con le stesse...
1: No, questa era la versione dei Merck & Cremont Oceanica con Giovanotti che abbiamo sentito l'altra estate o due estate fa, non mi ricordo.
0: Non ricordo niente. L'altra estate, credo. Di quello che è successo ricordo solo una canzone che faceva...
1: Via il dente, via il dolore, dai, veloce.
0: Chiedono, però vi chiedo, adesso questo davvero, questo ve lo chiedo io personalmente, devo ancora arrivarci, mi mancano tipo due puntate. Chiedono però un voto all'ultima puntata di The Boys. Quello che vi chiedo è, non date altre informazioni, basta, che la voglio guardare, basta, perché basta, io sono, basta. Oggi sono l'addetto a WhatsApp, vi chiederei per favore di non
1: voto
0: mandare altro.
1: Delle cinque stagioni, 8. Voto dell'ultima stagione, 7.
0: Dell'ultima puntata?
1: 7.5.
0: Vabbè, dai.
1: 7.5.
0: Alza un po' la media, quindi.
1: Alza un po' la media.
0: L'ultimo episodio succedono cose.
1: Quest'ultima stagione è un po' così.
0: Ok.
1: Però abbiamo chiuso il capitolo. Tornando invece al capitolo nomi strani, o meglio, nomi che non rispecchiano l'età che poi uno ha.
0: Nomi che fanno cagare.
1: Dai, dai, no.
0: Non è vero.
1: Non ci possiamo dire.
0: Non è vero. Comunque, avevamo parlato semplicemente di Fabrizio che ci ha mandato un messaggio e abbiamo detto, cavolo, però Fabrizio sarà stato anche bambino. E un bambino di nome Fabrizio, te lo immagini con i baffi o altro?
1: E questi te li immagini?
0: Questi non me li sarei mai immaginati.
2: Buongiorno ragazzi, ho appena acceso la radio praticamente. Discorso nomi, io ho un cliente che i suoi due migliori amici si chiamano uno Arcangelo e l'altro Gabriele.
1: Bellissimo.
2: E qua ho chiuso.
0: Ed eccoli qua.
1: Che trio.
0: C'è lui che si presenta e dice: ciao, io mi chiamo, non mi ricordo, ha detto come si chiamava il suo cliente.
1: Credo Gesù. Gesù, Arcangelo e Gabriele.
0: Maria. Ciao, mi chiamo Matteo e loro sono Arcangelo e Gabriele.
1: Eh sì, una cosa del genere.
0: Oppure dicono: ma ragazzi, un bambino di nome Giorgio ha già il bastone?
1: No, però canta la canzone Giorgio dal Lago Maggiore.
0: Devo dire che nel caso di Giorgio io questa cosa non la sento, perché quando ero piccolino, tipo il mio amichetto si chiamava Giorgio, quindi
1: per te funziona.
0: Sì, funziona.
1: Vabbè.
3: Programma in collaborazione con...
1: Ricordiamo che sono gli ultimi giorni per iscriversi.
0: A cosa?
1: Ovviamente fate la vostra iscrizione sul sito del The Remix Show. Tra poco la scoteca e i fuori giri diventeranno a pagamento, quindi se non l'avete ancora fatto, bambini, dite ai vostri genitori di fare l'iscrizione al più presto.
0: Non è vero, ragazzi.
1: Gli ultimi giorni a gratis, poi
0: non
1: dopo
0: sotto la nostra giurisdizione,
1: niente, poi dopo diventerà diventerà a pagamento. Ce l'hanno chiesto, dicono: ma la scotechina è chiusa? No, è aperta.
0: Anzi,
1: ci mancherebbe.
0: Ce lo ricordano loro che c'è la scotechina, anche più tamarra del solito.

0: la scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Trimix Show.
1: Seguiamola!

0: miei amici lo chiamano Omar.
1: Sono Svenvat.
0: Non lo so, ma parla così.
2: Questo era Svenvater.
3: Mi sveglio la mattina solo per ascoltare la scotechina.
2: Mi parla in 0,5 per.
0: Bravo!
4: Ciao. Sono Paolo da Piazza e anch'io ascolto la

0: bene la radio, guarda.
1: Senti che sound.
2: Senti che sound, che spacca.
3: E se la giornata ben vuoi cominciare, una dose di scotechina ti devi fare.
0: Un applauso a Matteo Monti.
4: Bravo,
0: bravo,
4: bravo, bravo,
0: bravissima, bravo.
5: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
6: Ma adesso
0: giovedì oggi, giusto?
6: Sapete però cosa vuol dire giovedì? Vuol dire che noi non c'entriamo niente.
0: Aia.
6: Cioè che è tutta colpa di DJ Maxwell.
0: Vai Maxwell, sei tutti noi.
6: La canzone che ci ha mandato lui questa mattina, il fuori giri del giovedì tamarro, fa così.
0: Poi girano radio.
6: Fai le stories, fai la storia su Instagram. Dai, fai la storia, manda l'audio su WhatsApp.
0: Io.
6: No, no, te, tu ascoltatore. E alza il

0: il fuorigiri del DJ Maxwell, detto anche Massimiliano Bene.
1: Max Bene, sì, Maxwell.
0: Bene, ragazzi, e allora ci sono dei pilastri all'interno di questo programma, non vogliamo tagliare fuori nessuno, anche se a volte ci tocca, o comunque troppo. Ci capita. Ma lui oggi c'è, siamo felici di farvelo sentire, lo riconoscerete, non serve presentarlo.
2: Ciao ragazzi, che bella giornata oggi! Ciao da Mattia!
0: Ciao Mattia!
2: Ciao da Massimo!
0: Dai, altri due o tre audio al volo e poi arriverà forse il maestro.
3: Arriverà!
2: Eccomi lì!
0: Tutti così sono.
4: Vai Maxwell!
0: Grande Maxwell!
4: Il motore
0: certo.
4: Di questa giornata!
0: Bravo Maxwell!
1: Vero.
0: Questi poi, aspetta,
2: Senti come pompa!
5: Senti come pompa!
6: Dai Itan!
5: Dai! Io mi chiamo Itan!
0: Ciao Itan!
4: Sono parto, aprite le finestre! C'è troppa carica!
0: Spacca tutto lui!
2: Ecco come ci si sveglia la mattina!
0: Bene, bene!
2: È nato mio cugino Tommaso, il nuovo
0: auguri.
2: Sottotitolo di Peter Pan!
0: Grande Tommy! Benvenuto Tommy, ma adesso...
7: Adesso basta fare
0: stupidi.
7: È arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
8: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
0: A chi?
1: Aspetta un attimo.
9: Buongiorno Remix. Sì. Buongiorno di Tamarro a tutti. Buongiorno di Tamarro. Soleggiato. Buongiorno Remix. È una mattina di saluti. Ma soprattutto un salutissimo a quei quattro uomini per tre birri che hanno fatto grandi le serate del martedì. Bravi. Ma soprattutto un altro saluto più ringraziamento agli autovelox del Trevigiano, perché hanno fatto capire al signor Federico che non siamo nella grande capitale dove tutto è concesso. Ma anche un saluto a chi? Ai Frequenza Kids che stanno ueueggiando dopo la scotechina anche con il fuorigiri. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice intravisto il weekend. Maestro Miyagi vi ricorda, arrivassero a questo punto gli alieni a prendervi, pensate ad un salvataggio, non ad un rapimento.

0: Jeff parla della sua chitarrina, noi abbiamo appena messo la scotechina e quindi che...
1: tutto torna.
0: Sì, sì, abbiamo parlato ieri di citrullina, ok, quindi tutto in questo programma non è lasciato al caso.
2: Esatto, e aspettatevi invece grandi cose dalla seconda ora di questo programma, sì, perché oggi, guarda...
0: Ascolta,
2: tutto pronto, volevo tutto chiederti, scritto, basta leggere.
0: Volevo chiederti se oggi è la giornata del 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, allora sono contento.

0: sport.
1: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagnano.

0: Aurora e su scarrabileaurora.com.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensare. Più. Vai su rifiutizen.it.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
7: Le 8 da 3 minuti.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Francesca Albanese rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti. Revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No, diciamo, certo.
10: Beh, ma i nostri controlli.
11: Le mie sono migliori.
10: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV-Line.
10: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: vista dal 2018 questo mashupone molto vabbè, bello. Secondo che me va bevo, esatto, mi ubriaco e sono felice.
1: Alex Gesta, che sicuramente si è messo un cognome del genere, diciamo, per poter dire tipo, non so, alle serate special Gesta. Tipo noi che ci siamo messo il nome Remix per prendere i soldi della SIAE, con tutte le canzoni che sono remix, ma alla fine
0: non abbiamo zero, mai visto un euro.
2: Señoras y señores,
1: e Max il milionario
2: con todo el ritmo y la energía,
0: col Porsche
2: Radio Peter Pan presenta The Remix Show
0: col Porsche frico gira.

0: archiviato?
1: No, non abbiamo archiviato o bloccato nessuno stamattina, anzi, forse sì che li avrei archiviati alcuni.
2: No, tutto a posto, tutto okay. In regola. Allora, buon giovedì il 21 di maggio, tra poco parleremo della regola 5-4-3-2-1.
1: Auguri! Auguri!
2: Vai che rifacciamo la sessione.
1: Ma ragazzi, che fate a Capodanno comunque? Tu cosa fai a Capodanno? Ci
2: non
1: hai
2: lo
1: pensato?
2: Non lo so.
1: No, ti chiedo una cosa, tanto...
2: No!
1: Vai, abbiamo un sacco di tempo.
2: Volevo dire una cosa.
1: Dobbiamo stare fino alle 10.
2: Ho capito.
1: Abbiamo tutto il tempo del mondo. A volte dobbiamo ricordarci che, ok, gli interventi li dobbiamo fare di 2 minuti. Possiamo parlare anche con calma di tutte le cose.
2: Parliamo con calma.
1: Di quello che sei.
2: Parliamo con calma.
1: Parlami dei tuoi sentimenti.
2: Non parlo di niente, mettiamo il primo disco, anzi il nuovo disco molto figo di Madonna e Sabrina Carpenter.
3: Attenzione,

0: volevo dire in realtà che oggi dovremmo sapere che succede all'Iran, perché ieri avevano il termine ultimo per presentare i visti. Sai che se non presentano il visto oggi,
1: ma l'Iran
0: ieri, la squadra di calcio.
1: Ah, ok.
0: Dovremmo capire un po' di sta questione del ripescaggio, che ce la vendono da, insomma, da qualche mese, no? Che sì, vediamo ripescati.
1: Io ho sentito anche degli opinioni, delle opinioni diverse, e io sto cercando di capire da che parte schierarmi, perché a un certo punto dovrò farlo, dovrò dire cosa ne penso di sta cosa qua, ovvero semmai venissero dall'Italia dicendo: ragazzi, alla fine questa nazione o queste due nazioni non possono venire, ok? Volete venire voi al posto loro? Non so davvero se essere favorevole a non so, l'Italia che va ai mondiali per questa situazione qua, perché è già successo non so quanti anni fa che la Danimarca venne ripescata eccetera e poi vinse il, non so se era un europeo o un mondiale, scusate l'imprecisione, però comunque è successa sta cosa qua. E però più che altro perché io vorrei tanto che l'Italia, il sistema di formazione dei giovani in Italia venisse scosso dal fatto che è da quasi 20 anni che non andiamo ai mondiali.
0: Secondo me se arrivano diciamo di no, per il semplice fatto che
1: facciamo cagare.
0: Oggi cioè, è il 21 maggio, come puoi preparare una squadra? A meno che non sia già tutto stato pensato e quindi che in realtà stiano lavorando da dietro per, però insomma.
1: Non siamo pronti.
0: 20 giorni prepari una squadra? No, non
1: no,
0: ce
1: ma
0: la
1: al
0: fai,
1: di là del preparartela, perché dopo può andarti anche di culo. Cioè, noi abbiamo vinto un europeo 4-5 anni fa, che poi doveva essere quello di 6 anni
0: Vabbè.
1: Fa. Abbiamo vinto un europeo con una squadraccia, cioè non era brutta come quella di adesso.
0: Io questo non lo so, questo non lo so perché non sono esperto, però dico, sai che solo il fatto che ce lo chiedano e poi poter dir di no, però già è un qualcosa.
1: Cioè tu dici
0: sì. No, guardate, non alla fine noi non vogliamo.
1: Abbiamo già prenotato le ferie.

0: così, solo per dire, adesso scopriremo sta cosa dei mondiali, penso in giornata. Ai ai ai, ci sono delle regole precise. Beh, adesso, che sono state create.
1: Andiamo, prendiamo con le pinze tutto quello che si tratta in questo programma, perché non è che sia un programma d'approfondimento, sia chiaro, però abbiamo trovato questo post che parlava di una spesa intelligente che
0: stai facendo pubblicità?
1: No, solo una spesa intelligente. Poi ci pagassero il grandissimo
0: magari,
1: dalle cose che diciamo, non ne prendiamo
0: mai
1: uno.
0: Niente, non prendiamo.
1: Allora, in Italia sta diventando virale il metodo della spesa 5 4 3 2 1.
0: Evviva! Buon anno!
1: È il metodo che ti permette di avere una spesa organizzata per quanto riguarda una settimana, cioè diciamo semplifica la pianificazione dei pasti settimanali. Allora, il principio tra l'altro è anche psicologico, cioè avere una struttura fissa effettivamente quando vai a fare la spesa. Adesso io non lo so te, se la faccio da casa la faccio con un senso, cioè se hai la possibilità di andare sull'app e farla che la vai di solo a ritirare. Se la fai lì fisicamente, un po' anche per colpa di come hanno gestito gli spazi all'interno del supermercato, cioè all'inizio, che ne so, ti ritrovi lì, prendi la frutta, poi prendi subito la roba per la colazione, poi ti ritrovi sugli affettati e poi ritorni sulla roba della colazione perché ti sei dimenticato una cosa, cioè fai un po' un giro strano.
0: Più capito? Che altro il rischio è quello di, se la fai così, anche di comprare delle cose che magari non ti servono. C'è sempre quella regola che dice di non andare a fare la spesa se si è affamati, perché compri molto di più rispetto a quello che dovresti comprare. Io ad esempio invece vado con un schema ben preciso, cioè con la lista, e compro quello
1: sì,
0: e basta.
1: Assolutamente. Comunque, in cosa consiste il 5 4 3 2 1? 5 cosa?
0: 5 verdure. Cose.
1: Verdure. 4
0: cosa?
1: Frutti. 3
0: cosa?
1: Fonti proteiche. 2
0: cosa?
1: Alimenti ricchi di carboidrati.
0: Ok.
1: E 1
0: che cosa?
1: Lo sfizio finale.
0: Ah, solo
1: ti prendi comunque un dolcetto.
0: Beh, non è male.
1: No, no, infatti.
0: Allora, ripetiamolo.
1: Cosa si intende per sfizio? Può essere una pizza, può essere un dolcetto,
0: sì,
1: può essere.
0: No, ripetiamolo così dopo.
1: 5 verdure, 4 frutti, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati e 1 sfizio.
0: La piramide. Piramide alimentare, più o meno così, no?
1: Adesso dobbiamo fare la lista di cosa prenderemo per ogni

0: Out of My Head. Ci stavamo anche confrontando per vedere se ci fossero delle differenze con la piramide alimentare, quella dieta mediterranea.
1: Esatto, ci sono delle differenze, diciamo, sono due approcci diversi, dai, non di tantissimo.
0: Non di tantissimo, alla base c'è sempre frutta e verdura, poi nella dieta mediterranea ci sono i carboidrati, poi il pesce, poi i latticini e poi la carne bianca, carne rossa e sopra gli snack. Qua invece ci sono più fonti proteiche e meno carboidrati.
1: Ricordiamo, stiamo parlando del metodo che ha una sorta di countdown, ovvero
0: il metodo è questo, eh. Allora, il metodo è il
2: 5 4 3 2 1.
1: Buon anno. No, in realtà è 5 verdure, 4 frutti, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati e 1 sfizio. C'è chi dice, ecco perché ho sempre sbagliato, ho fatto tutto al contrario.
0: Partiva dagli sfizi.
1: Esatto.
0: No, non
1: 5
0: si fa.
1: Sfizi.
0: No, 4, un frutto.
1: 4 alimenti ricchi di carboidrati.
0: Cavolo, esatto. Ci credo che.
1: Allora dicono, al numero 1 ci deve essere sempre la carta igienica comunque. se te la mangi.
0: Facciamo una domanda a te e anche ai Regas. Sì. Voi, carta igienica, ad esempio, avete sempre non un rotolo di scorta, ma una scatola più una scatola?
1: Allora, io dipende, cioè
0: io la finisco e poi ne compro un'altra. Magari mi ricordo quando ne vedo uno o due, faccio aggiungi carta igienica alla lista della spesa.
1: Ma se mi hai detto ieri che l'hai finita.
0: Eh sì, non l'avevo aggiunta.
1: Quindi comunque
0: no, cioè non sempre, però cioè io vorrei avere tipo un blocco da 12 rotoli di scorta.
1: Sì,
0: sempre.
1: Perché effettivamente, allora, avendo lo spazio per tenerti lì la scorta, fai la scorta, non è che scade la carta igienica.
0: Ma in garage ci potrebbe
1: sì,
0: stare,
1: sì,
0: no?
1: È vero,
0: fa la muffa in una settimana, credo.
1: Si lamentano i ragazzi di come sono strutturati intanto le diciamo la spesa del supermercato. Cioè, per esempio, un ascoltatore dice: sì, effettivamente alcuni supermercati la fanno davvero un po' ad cazzum, perché ti ritrovi che hai fatto tutta la spesa, ok? Hai preso tutto e alla fine cosa ti ritrovi? Perché in tutti è così. L'acqua.
0: Però io credo sia una strategia d'acqua. Di marketing.
1: E dove la metti la confezione d'acqua?
0: Io credo sia proprio una strategia di marketing. Se te la mettessero all'ingresso, tu occuperesti già metà carrello con l'acqua.
1: Ho capito,
0: e
1: ma poi
0: non
1: metti?
0: E non compri tante altre cose, no?
1: In realtà nei carrelli della spesa ci sarebbe tipo il reparto sotto, sì, che è per le
0: che ti fa un male ai piedi incredibile.
1: Ti dai di qui così.

0: bella questa, cattive abitudini, quelle che cerchiamo un po' di, come posso dire, cancellare dalla nostra vita con i consigli, in questo caso con il consiglio del 5-4-3-2-1.
1: Il consiglio degli esperti, esatto. Eccoli qua, gli esperti, i vostri esperti.
0: Molto velocemente, 5 verdure, 4 frutti, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati e 1 sfizio.
1: Allora, io dicevo, l'acqua non la prendo perché ho la caraffa filtrante, la spesa la faccio in base a quello che ho messo nella lista della spesa. Tramite assistente vocale. Senti però, come sto stendo però, stamattina.
0: Io uso sono Bring.
1: Nessuno. Hai nominato. Cos'è Bring?
0: Bring è un'app.
1: Un'app.
0: Cioè, ti fa avere una spesa condivisa.
1: Io c'ho l'Alessia.
0: L'Alessia?
1: Io dico l'Alessia. In giro per casa. Alessia!
0: Possiamo neanche fare la battuta
1: della spesa.
0: Non conosciamo neanche un'Alessia da dire tipo parliamo di questa Alessia qua. Non ce ne conosciamo neanche una.
1: Lui invece sentite un po' come fa la spesa.
0: Al suo metodo.
1: 5, 4, 3.
2: Il mio metodo è 5 di quello che vedo, 4 di quello che trovo, 3 di quello che mi sconfinfera che vorrei, 2 di quello che mi serve, 1 di quello che mi aveva chiesto di prendere mia moglie, 0 è...
0: Le possibilità che chiavi, questa è... Te l'ho aggiunta io!
1: Vabbè.
0: Il sistema. O 0 i soldi che ti rimangono, perché comunque... E poi in realtà la spesa quella fatta salutare è quella che costa più di tutte le altre.
1: Certo.
3: Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete. Sport.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
18: On Radio Peter Pan.
19: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
20: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
8: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
21: Forever Fun, Forever Young.

0: Hai visto? Cosa? Fa estate questa. Hashtag fa estate.
1: Quando eravamo felici non lo sapevamo. In realtà no, io nel 2017.
0: Ma io non mi ricordo.
1: Non stavo mica tanto bene nel 2017.
0: Lo so. Io lavoravo e basta. Ero sempre qui, mattina e sera.
1: Ciao ragazzi, state ascoltando il The Mix Show. Vi diamo consigli per quanto riguarda la spesa intelligente, quella del. Dai, dillo, mettila.
0: Ah, quella del.
1: Quella del.
0: Pensavo volessi dire il nome del supermercato della spesa intelligente. Dai, dilla, mi hai detto.
1: 5 verdure, 5 verdure, 4 frutti, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati e 1 sfizio, non come lui.
2: Ciao ragazzi, io normalmente vado a fare la spesa e prendo toglioli, saponi per lavarsi, saponi per pulire, olio, sale, pepe. E i 5, 4, 3, 2, 1 devo ancora farlo e ho già speso 150 euro. Quindi ci penso il giorno dopo e vediamo, magari va un po' meglio.
1: Però posso dire tutte le cose che hai elencato, no? Hai detto tovaglioli, sale, olio, pepe, cioè li prendi una volta al mese. No, anche di più.
0: Però l'olio
1: il sale, il sale
0: l'olio lo puoi
1: volta.
0: Prendere dopo il 10 del mese. Solo quando sì, è arrivato lo stipendio.
1: È un investimento.
0: Cioè, prima non puoi permetterti l'olio. Saluto tutti quelli che se lo fanno portare a casa, tipo nel barile. Da giù quello che ha 5-10 litri di olio. Loro sono i numeri uno.
1: Che
0: mi
1: buono quell'olio lì, lascia perdere.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, la regola è non andare a fare la spesa se si ha fame. Ma anche quando hai 3 bambine piccole non bisognerebbe andare a fare la spesa, perché 5, 4, 3, 2, 1 ho 10 caramelle, 10 cioccolati, 10 patatine, 10 di qualsiasi cosa.
1: Ma questa è
3: altro, scusami, che non aver fame, cioè altro che non andare quando si ha fame.
1: È un'altra regola questa, è quella del 10 10 10 10 10 10 10 10 10,
0: oppure lascia il bambino a casa.
1: Esatto,
0: lo lasci in macchina.
1: No, cosa stai dicendo? Edo
0: e sto scherzando. Non si può neanche più scherzare.

0: Dracula, te lo ricordo. E tu che cosa fai ad Halloween allora?
1: Ad Halloween?
0: Mi hai chiesto prima cosa facciamo.
1: Lavoro, ad Halloween di solito lavoro. Allora, a Capodanno, sai che quest'anno, allora, lo dico così in un certo senso valorizziamo anche questo giorno dell'anno, io pensavo di non lavorare.
0: Davvero?
1: Sì, ma se proprio lavorassi dovrei prendere un sacco di soldi. Quindi lo dico ragazzi, cioè nel caso ci sono, però sapete che la spesa è quella.
0: Eh certo.
1: Io non, quest'anno faccio così.
0: Va bene.
1: Ok? Tu invece?
0: Io lavoro e prendo un sacco di soldi.
1: Ok, però io adesso che ho detto che non lavoro, che quindi
0: non, cioè, chiamateci.
1: Mi devono dare un sacco di soldi.
0: Non chiamateci.
1: Teoricamente mi danno ancora più soldi.
0: Non chiamateci, mi raccomando, eh.
1: Allora, chiedevano delle informazioni per quanto riguarda la spesa 54321. Questo messaggio, Edo, spiegamelo te.
0: Questa ascoltatrice dice: mi spiegate il criterio nel percorso per fare la spesa? Perché appena entri ci sono le corsie del reparto fresco, inizi a fare la spesa e i prodotti freschi stanno lì fuori frigo, cioè, capito? Poi devi farti tutto il percorso,
1: sì,
0: con la roba fresca che diventa calda.
1: È vero, anche questo.
0: E poi abbiamo una persona, un insider, adesso faremo la voce finta ovviamente anche per
1: non è che
0: sì, perché non vuole essere riconosciuta. Ha mandato un messaggio scritto.
1: Se usiamo la nostra voce va bene, Edo.
2: Parola di chi lavora nei supermercati, è consigliato iniziare sempre dall'acqua e fare il giro al contrario.
1: L'ho riconosciuta, è la Mariangela questa.
0: No! No?
1: Allora, fare la spesa cominciando dall'acqua è una buona idea, secondo me. Intanto perché ti riempie già parzialmente il carrello e di conseguenza è come se nella tua testa dicessi: ok, non posso prendere poi tutta sta roba. Capito?
0: No, più che altro dopo mi troverei un po' sfasato nel farlo al contrario. Perché effettivamente io, vabbè, io adesso vado sempre nello stesso supermercato, quindi so dove sono le cose, quindi vado un po' a colpo sicuro.
1: Certo.
0: Perché una cosa di cambiare supermercato che a me piace è quella proprio di poi non trovare le cose.
1: Allora, io ho tre supermercati, tre supermercati di riferimento, e tutti e tre sono fatti diversi.
0: Sì.
1: Cioè, uno su uno entri, hai subito la frutta e la verdura.
0: Sì.
1: Sull'altro entri e c'hai subito l'acqua. Ok, c'hai prodotti freschi, cioè quelli che scadono.
0: Abbiamo scoperto essercene uno comunque che c'è l'acqua all'entrata.
1: Sì,
0: per tutti.
1: Quello lì c'è l'acqua all'entrata, è vero. O comunque quasi all'entrata, non è che siamo all'entrata. Quasi all'entrata.
0: Non lo so.
1: Cosa?
0: Sono in confusione adesso. Sto pensando al giro al contrario e lo proverò però.

0: ti ricordi che ricordi con questa dal 2024?
1: La canzone della mia vita, di tutta la mia vita, All My Life.
0: Allora, c'è chi dice: io la roba dal frigo la prendo sempre all'ultimo, perché giustamente certo, poi
1: frigo e surgelato andrebbero presi per ultimo.
0: E poi ancora, regola invece per i bambini bisogna dar loro appunto delle regole prima di entrare e farle rispettare. In questo caso bravo, dice questa persona che ha mandato il messaggio, dice: ognuno sceglie un dolce che può sforare dalla lista.
1: Pensavo di comportamento, spesa. Invece no, tu intendi proprio di spesa, cioè di cose
0: di extra dei bambini, in questo caso. Ma dice questo ascoltatore o ascoltatrice:
1: io volevo parlare di comportamento dei bambini al supermercato, posso? Posso?
0: Quando piangono.
1: No, no, allora l'altro giorno non era in un supermercato, era in un negozio di fiori. Ero lì per prendere i fiori per la festa della mamma. E entro e praticamente c'erano due uomini che penso, secondo me, fossero tipo fratelli, cioè tipo, non so, il papà e lo zio del bambino. E il bambino che girava con un fischietto in bocca, aveva un fischietto. Cioè, tu immagini, hai bene il fischietto quanto rumore fa. Ok. Suonava il fischietto forte, si sentiva dappertutto, e loro due continuavano a farsi affari loro, cioè loro ridevano, fischia, ma fischiava fortissimo. Io volevo dire: ma scusate, ma vi sembra normale continuare a farlo fischiare così forte in giro per tutto il negozio? Fermatelo, cioè, ma non vi viene lontanamente?
0: Fiori, che tra l'altro secondo me dovrebbe essere un posto silenzioso, non so perché nella mia testa il negozio di la fioreria è sempre un posto molto silenzioso.
1: Ma non vi viene il minimo pensiero che, cioè, che non è normale urlare o fare casino nei posti pubblici? Cioè, boh, vabbè, scusami.
0: Ragazzi, dice Alessia, pensate alla mia spesa. Ho sbagliato base, scusate, perché è questa che bisogna mettere. Okay. Non posso mangiare glutine, no lattosio, niente che contenga soia, no a determinate verdure. Praticamente compro per mio marito e mia figlia. E io li guardo.
1: Un po' ti capisco, sai, anch'io adesso quando sto facendo la spesa ho le stesse regole da rispettare. Mamma, pochissima mia roba, poche gioie.
0: È finita la bella vita, è finita.
1: Doveva succedere prima o poi.
2: Radio Peter Pan.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Metodo della spesa.
1: Buongiorno ragazzi, 5, 4, 3, 2, 1 sono le cifre del conto che scendono quando vado a fare la spesa. Ciao.
0: Entri con 5 euro?
2: Nei 4, nei 3, nei 2, nei 1 e finisci con lo 0. Ma probabilmente hai comprato solo un pacco di carta igienica che ormai costa 3,48 euro, qualcosa del genere.
0: Dipende,
2: forse
0: che
2: anche qualcosa in più.
0: Guarda che io sto diventando matto nella scelta della carta igienica ultimamente, perché
3: io ormai sono affezionato.
0: Io mi hanno insegnato per prendere sia la carta cucina,
3: sì,
0: ok, che quella da bagno, la carta igienica, di guardare lo spessore. Cioè tu prendi, metti tipo il dito dentro il buco, ok, e schiacci come per vedere quanto è, quanta carta effettivamente c'è dentro. Cioè io adesso controllo così per capire quanta carta, perché se
3: i veri rotolo, king, sai cosa fanno,
0: il rotolo è bello grosso ma tu schiacci e vedi che proprio si appiattisce completamente, vuol dire che non c'è tanta carta dentro.
3: Sai cosa fanno i king dell'universo? Prendono
0: e si puliscono là, che schifo,
3: e fanno subito le statistiche, vedono il prezzo, quanti rotoli ci sono e quanti strappi per rotolo.
0: Infatti una cosa che sto imparando adesso è controllare quello, e soprattutto quando prendo che sia affettato, frutta, verdura eccetera,
3: il prezzo al chilo a memoria di tutto.
0: Così
3: il pomodoro quando
0: e poi alla fine sai cosa faccio? Prendo la via di mezzo.
3: Pomodoro, sai quanto costa il chilo?
0: No, quanto costa?
3: No, devi sapere.
0: Ah, devo saperlo,
3: devi
0: io sapere,
3: in base anche al tipo di pomodoro.
0: Il pomodoro non lo prendo mai.
3: Inizia allora. The Remix Show.

0: bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
1: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Feel the Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E soprannotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Feel the Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
10: Radio Peter Pan, it's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 9 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ma dove stai andando?
13: Vado un po' più in giù.
12: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
13: Sì, ma la qualità?
12: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
13: Da Ali i conti tornano sempre.
12: Ali migliora la vita.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo. Convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte con manette e catene alle caviglie. Sciame sismico nei Campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro centro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo, all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
16: No,
14: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
14: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua?

0: a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: 1900, cavolo.
1: Vabbè, questo disco è un disco del 1900, eh.
0: 126 anni. Ma lo sapete, vero? Lo sapete?
1: Sì.
0: Siete parte di una famiglia, di una squadra,
1: lo
0: di
1: sappiamo.
0: Un team.

0: Allora, adesso, visto che abbiamo ancora un'oretta da passare assieme, ma di fatto l'unico spazio in cui potremo parlare del più e del meno sarà la prossima mezz'ora.
1: Esatto, perché poi nella ultima mezz'ora invece telefoneremo alle persone che vivono una giornata o un momento di vita particolare, anzi mandate se volete le vostre richieste via WhatsApp o per i prossimi giorni a servizioincamera@peterpan.it.
0: Visto che nella prossima mezz'ora si, tra virgolette, continuerà a parlare di spese intelligenti,
1: oggi va così, oggi.
0: Esatto, vi volevamo chiedere qual è il vostro IBAN.
1: Dai, okay, la domanda... datecelo che ho delle bollette.
0: Dateci, allora, mandate una foto fronte retro del vostro bancomat e il PIN per
1: veloci, veloci.
2: Attenzione, no.

0: It Feel, suona di Peter Pan, 9:15, ragazzi. Allora parliamo di soldi.
1: Esatto, bene. Per questa puntata, e infatti abbiamo la canzone Soldi di Mahmood.
0: Ai, eccola.
1: Soldi, soldi. E si parla di, prendiamo in prestito questa formula, la spesa intelligente. Questa
0: dalle,
1: puntata oggi
0: dalle,
1: l'abbiamo detta, prima legata ai supermercati, adesso legata alla spesa per la benzina, perché di questo passo, ragaz, si va ancora a pagare di più. Stanno terminando le riserve, tu lo sai che hanno messo tipo 400 milioni di barili di petrolio delle riserve strategiche, li hanno rimessi in commercio, ma ne sono già finite tipo 300.
0: Io purtroppo mi ero un po', diciamo, scordato del problema della benzina, non so perché, sarà che sono stato in ferie, sono tornato, poi non ne sto facendo tante in questo momento, quindi tutto sommato mi ero un po', mi ero tolto l'allarme dalla testa, non mi squillava l'allarme rosso la
1: mattina. Ma ti
0: capisco,
1: è strana come reazione da parte nostra, perché mentre, non so, un anno fa la benzina costava 1,80 ed eravamo tutti a urlare: ma quanto costa la benzina? Quanto costa la benzina? Poi l'hanno abbassata improvvisamente, 1,57 la benzina, 1,56, 1,53, cosa 1,53? E adesso invece l'hanno riportata a 1,9 e nessuno dice niente.
0: Nessuno dice niente, tra l'altro poi ci dicono che adesso l'allarme sta per finire,
1: e probabilmente aumenterà di nuovo, cioè costerà più di 1,8, 1,9 che stiamo pagando adesso.
0: Siamo appena arrivati al minimo dagli ultimi 10 anni, sì, circa una cosa del genere. Però in realtà le compagnie aeree, che prima ad aprile ci dicevano forse non riusciamo a fare l'estate, mo dicono l'estate la facciamo, prenotate.
1: Chissà che accordi che ci stanno dietro. Vabbè, se da un lato pagheremo di più per quanto riguarda la benzina, dovete sapere che anche se per poco tempo, dal 9 al 13 giugno pagheremo meno qualcos'altro.

0: Allora, preparatevi perché ormai ci siamo, questo mese risparmiamo un sacco di soldi. Allora, la benzina abbiamo detto che non la facciamo più perché adesso costa, quindi fate
1: biciclette,
0: il pieno,
1: biciclette.
0: Poi bicicletta, poi adesso è estate, quindi via così.
1: E sapete dove potete andare in bicicletta? Al cinema!
0: Ah no, pensavo
1: che buona!
0: Perché pensavo volessi dire altro.
1: No, no, al cinema, perché dal 9 al 13 giugno almeno lì si può risparmiare qualcosina, nel senso che arriva, anzi torna, Cinema in Festa.
0: Grande festa per il cinema, in oltre 900 sale aderenti in tutta Italia sarà possibile vedere tutti i film in programmazione al prezzo speciale di 3,50€, tranne ovviamente quelli che vengono proiettati in ad esempio 3D, eventi particolari o quelli con l'IMAX, che la visione.
1: Se dice IMAX o IMAX? Non sai neanche te, vabbè, ok, scusa, so cosa sono. Quindi quelli standard in 2D si possono vedere a 3,50€, è una cosa molto molto positiva secondo me, cioè almeno vai lì. Ecco, per tutti quelli che volevano pagare meno ieri guardando un film ridotto, ok, potete vederlo addirittura esteso a 3,50€, non male.
0: L'unica cosa però, ragazzi, decidetevi. Allora, siamo andati sul sito dell'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, su quello del governo, siamo andati su un altro sito ancora.
1: Vado su Anica. Sei andato su Anica?
0: Sì, sono andato su Anica, ho ritrovato il su cinemainfesta.it.
1: Ministero della Cultura,
0: prova a vedere. Non riusciamo a trovare la lista delle sale aderenti.
1: Sì. Allora, forse qui.
0: Sì, forse l'hai trovato?
1: Forse qui vediamo.
0: No, anche lì poi non c'è niente. Ti dice vai sul sito Cinema in Festa.
1: Dovete solo sperare che ci sia pure il vostro cinema.
0: È perché non c'è la lista.

0: sanno che Ray non cioè bazzica spesso queste zone.
1: Sì.
0: Lei credo che sia di Montebelluna, non vorrei dire una cavolata.
1: Sì, mi sembra anche a me.
0: E ha scritto questa canzone, Where Is My Husband, proprio in merito a una storia che è accaduta da queste parti, ovvero a Bessica di Loria,
1: provincia di Treviso.
0: Esatto, la canzone si chiama Where Is My Husband, cioè dov'è mio marito, perché è successo proprio a Bessica di Loria quando noi eravamo lì con un DJ set
1: a inizio marzo. Sì,
0: esatto, alla fiera di Bessica, appunto, dove lei a un certo punto ha perso suo marito. Suo marito è un autoctono, si chiamava Dino Dallan.
1: Si chiama
0: sì sì, e in quel momento però non si trovava, e quindi dov'è Dino? È venuto a chiedere a noi dov'è, where is my husband, e alla fine noi, dicendolo al microfono, l'abbiamo trovato.
1: E Ray, che era lì, che stava passeggiando e comprando le piante nuove per il suo giardino di Montebelluna, alla fine ha sentito e ha tratto ispirazione per la canzone.
0: Brava Ray, brava. Da una disavventura cosa può nascere?
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Squat.
4: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte!
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
13: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
19: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia.
14: Trieste. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
23: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
24: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
23: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
25: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
26: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.

0: Beh, Edo, chi ben comincia è a metà dell'opera.
1: Noi siamo ancora a un decimo praticamente. Sentiamo.
0: Allora, abbiamo chiamato un'altra persona. Lucia,
2: c'è?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao,
1: Francesca.
0: Sei in diretta su Radio Peter Pan. Buongiorno. Per fortuna che ci hai risposto, perché noi avevamo già abbandonato tutte le speranze. Beh, tu non ci risponde nessuno.
1: Ci hai salvati.
2: No, dai.
0: Bene, bene, siamo contenti di sentirti. Come stai e che stai facendo?
2: Bene, grazie. Mi sono un attimo alzata dal lavoro, assentata.
1: Dove sei in questo momento te?
2: Al lavoro.
1: Geograficamente parlando.
2: Montebelluna.
1: Ok, Montebelluna, che fa provincia, ricordiamolo.
0: Esatto, che tipo di lavoro fai?
2: Io sono impiegata.
0: In che settore? Settore?
2: Settore acquedotto.
0: Acquedotto, ok. Cosa c'è? Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere?
1: No, no.
0: Hai delle pratiche, hai delle pendenze?
1: No, credo di no, credo di no. Cioè, so che c'ho una da pagare di bolletta, però scade frotto giorni. Ma la pagherò con calma,
0: sì.
1: Comunque. Penso il mese prossimo.
0: Parliamo del motivo per cui ti abbiamo chiamata. Ci è arrivato un messaggio che diceva cosa?
1: Ci diceva che oggi sono 10 anni di matrimonio. E quindi auguri!
0: Oh, buon anniversario!
2: Grazie, grazie.
0: Allora, 10 anni mi pare che siano tipo le nozze di
1: stagno. Non mi ricordo, abbiamo guardato un sacco di volte.
2: Ho controllato stamattina.
0: Cos'è?
2: O di stagno o di alluminio.
0: Vedi, lo ricordavo anch'io, sì.
1: L'alluminio, l'abbiamo già detto, è quello che va in forno per fare il branzino con le patate.
0: Esatto.
1: Lo stagno invece, non lo so, te lo metti nel giardino della casa.
2: Sì,
0: con l'alluminio ti fai anche gli impasti.
1: Volendo, esatto, con l'argilla.
0: Allora, il messaggio, cosa diceva Edo?
1: Francesca, in questi 10 anni abbiamo costruito qualcosa di meraviglioso, una vita fatta d'amore con i nostri 2 figli, Tommaso e Ginevra, pazienza, complicità e sogni condivisi. Ci sono stati giorni facili e giorni difficili, ma averti accanto ha sempre reso tutto più bello. Ti sceglierei ancora altre 1000 volte. Buon anniversario, amore mio, lui è Mauro.
0: Bravo, Mauro!
1: Che dolce!
0: È dolcissimo! Cosa gli vuoi dire? Anche adesso è difficilissimo, tra l'altro, rispondere a tono.
1: Lei ride.
2: No, grazie. E lo ringrazio, cioè... Lo sceglierei
1: anch'io
2: altre 10 volte.
1: Ah, solo 10 volte.
2: No,
1: lui 1000.
2: Facciamo 18.
1: E ride, no, 18.
0: 18 volte. Vabbè, 18
1: Mauro, c'hai adesso altri 18 anni.
0: Bene, allora adesso ti lasciamo tornare all'acquedotto.
1: Toglimi quella fattura lì. Toglimi,
2: dai,
1: facciamo finta di.
0: Metti la spunta verde su Edoardo Boato. Dai, che ci vediamo il pensiero.
2: Grazie mille.
0: Ancora buon anniversario, alla prossima.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: A presto, ciao cara, ciao ciao. Mi sono, se posso dire, Edo.
3: Questa è stata una telefonata meravigliosa.
1: E pensa alla prossima.

0: dispiace che non siamo riusciti a fare una telefonata.
1: Ma porca
0: per
1: miseria.
0: Un mio amico, un nostro amico che si chiama Andrea, il cognome fa Stangerlin, perché le sue sorelline mi avevano chiesto, ci avevano chiesto di fargli una telefonata. Abbiamo provato a chiamarlo, mi ha risposto solo su WhatsApp per dirmi che non può rispondere di fatto, e quindi auguri qua e mi dispiace per le sue sorelle, insomma ci abbiamo provato.
1: Che figuraccia, Andrea. Così. Comunque auguri.
2: Servizio in camera
1: vera. Eleonora! Ciao,
3: ciao
1: Ele!
3: Ciao, sono qua!
0: Ciao, benvenuta!
1: Chi ride dietro? Chi sta ridendo?
3: Le mie colleghe.
0: Ah, allora, saluto in coro di tutte le tue colleghe al mio 3. 1, 2, 3!
3: Ciao!
0: Coro terribile, tutte scoordinate. Vabbè, vabbè, è andata.
1: Anche voi state in ufficio?
3: Sì.
1: Settore?
3: Scusa, sto ridendo perché sono fuori di testa totalmente.
1: No, è tranquilla, non siamo mica in diretta.
0: Non stiamo mica cercando di fare una conversazione.
1: In che settore lavorate, ragazzi?
3: Nella ristorazione scolastica.
1: Ah, bello! Ma voi quindi fate i conti? Voi fate i conti con la gente che vi porta i buoni, le cose del genere? Ma non credo che facciano da mangiare, ho detto in ufficio.
0: Infatti.
1: Non sono chef. Siete chef?
3: No, noi non siamo chef, lavoriamo in ufficio.
0: Ok, perfetto. Qua. Allora, volevamo riportarti il messaggio che c'era arrivato che diceva di farti tanti auguri. Quindi, oggi è il tuo compleanno, confermi questa cosa?
3: Fermo.
0: E allora, auguri intanto, buon compleanno.
1: Cifra tonda, non ci hanno detto quanto, non 10, lo diremo 10, noi.
0: 20. 40, allora buon 40esimo compleanno. Il messaggio che è arrivato era molto semplice, diceva: chiamatela, ci teniamo molto a farle arrivare i nostri migliori auguri.
1: No!
0: I nostri migliori
1: auguri!
0: Auguri, ricordatele che senza lei sarebbe diverso. Le vogliamo bene da Sara e Chiara. Vuoi dir loro qualcosa?
3: Sì, che le voglio bene.
0: Ok, fai anche a loro gli auguri? Niente auguri.
3: Adesso glielo riferisco che hai sbagliato a scrivere.
0: vabbè.
1: A me piace però gli auguri.
0: Gli auguri.
1: Sì, gli auguri. Tanti auguri.
0: Meglio di tante angurie. Esatto.
1: Sì.
0: Comunque, auguri anche da parte nostra e ci sentiamo alla prossima, va bene Ele?
3: Va bene, grazie.
0: Buon lavoro.
3: Grazie.
0: Sì,
3: auguri che non
0: ti
3: hanno detto.
0: Esatto.
1: Ciao.
0: Si capisce.
1: Grazie. Di loro.
0: A presto, ciao.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Thomas Menegazzi.
7: Un genio miliardario playboy filantropo.
8: Questa è stata una telefonata
0: di merda.

0: Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
1: Come tutti i veri eroi, riesce a salvare se stesso e tutte le persone a lui care.
0: E

0: cosa
1: vogliamo
0: c'è?
1: Sentire un audio che è arrivato a riguardo dell'ultima telefonata.
0: Commento sull'ultima telefonata. Sentite. Fatta di Eleonora, che però parlava più con le sue colleghe che con noi.
2: Sembrava la telefonata di Bonolis e fratelli Capone che parlavano tra di loro.
3: 2000 Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
0: Lei c'ha presente un cavallo?
1: Esatto.
0: Ha mai visto un cavallo?
1: Io ce l'ho con te.
0: Lei mi tocca.
1: Ragazzi, abbiamo finito. Domani alle 7
0: c'è il programma.
1: Tu non ci sei.
0: Io non ci sono.
1: Ma come non ci sei?
4: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
1: Vabbè, dai, viene alle 7 Giovanni. Domani, fa un dritto 7:13. Vi lasciamo con la Generation. Ciao.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie mille. No?
7: Grazie a
4: Peter Pan.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
10: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19:30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
14: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
13: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
14: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
13: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.
19: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: 10:03, c'è la Generation.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni.

ascoltando Radio Peter Pan, c'è Stefano che manda un messaggio e dice: ma si può piripippare su sto disco? A voglia, si può fare su tutti. Piripip, piripip, piripip, piripip. Inizia un'altra puntata della Peter Pan Generation. Piripipando. Saluto e ringrazio i remix, tornano domani.

Buongiorno amici, oggi è già il 5G, giovedì della Generation, con gioco, godimento garantito, fino a luna succedono cose, prima ora domanda del cavolo con due Z, oroscopo GR sti cazzi, seconda ora Lung de Brode, dilemma con Emma Rossato, terza ora col computerone e la sala giochi, già iniziamo male con Emma Rossato che oggi è vestita da donna avventura, la sentirete fra un'oretta, però è salita qui in studio 5 minuti fa dicendo no, ecco cosa ho dimenticato le cuffie, ma dove ce le hai? È in macchina. Ma c'hai un'ora di tempo per andare in macchina a prenderle. Sì, ma devo fare le scale. Gente che si lamenta dappertutto. Quanto è complicato attorniarsi di persone che si lamentano tutto il tempo, perché poi te devi fare sempre quella persona che stimola, che dà un po' di entusiasmo, di voglia di vivere. Lamentarsi non serve a niente. Ho trovato un paio di frasi che calzano a pennello sul tema lamentele. Una è di un attore americano, Malachi McDort, che dice: lamentarsi è come bere del veleno e sperare che l'altra persona muoia. Cioè sei te che ti avveleni lamentandoti, perché poi ti si incupisce il cervello. L'altra è di un imprenditore americano, Jim Rohn, che diceva: se non ti piace dove sei, muoviti, non sei mica un albero. Certo, perché l'albero c'ha le radici, te puoi cambiare la tua situazione. Da qui si parlerà di lamentele nella prima mezz'oretta. C'è una canzone nella quale la signorina Steph London si lamenta e dice: oggi non c'ho voglia di lavorare, e quindi l'ho rubata dall'archivio. I don't wanna work.

0: City, Luis Khalifa, That Thirst. State ascoltando Radio Peter Pan, puntata del giovedì della Generation che è appena cominciata, dalla pausa caffè fino alla pausa pranzo. C'è Luis che scrive: buongiorno, dopo se riuscite ci fate ascoltare un po' di reggueton. Va bene, ti facciamo ascoltare del reggueton. Basta che rimani qua, vedrai che prima o poi arriva anche del reggueton, che ci piace comunque tanto, soprattutto il giovedì che si avvicina al weekend. Basta che non ti lamenti, perché qua di gente che si lamenta non ne vogliamo. Vorrei parlare con voi di lamentele stamattina, partendo da uno spunto che arriva dai miei gatti. Ne ho due, una signora gatta di 6 anni che si chiama Mia, che è stata la primogenita, se vogliamo intendere i gatti come i miei figli, che è una cosa che fa arrabbiare le persone e le fa lamentare dei possessori di animali domestici trattati come figli, che insomma era abituata a star da sola, a fare le sue robe, avere i suoi spazi. Poi 7 mesi fa le abbiamo portato a casa un altro gatto che si chiama Taz, che è un rompimaroni di prima categoria, e quindi da allora lei passa tutte le sue giornate a lamentarsi, fa ti giuro, muggisce, è il primo gatto che muggisce nella storia, e quindi si avvicina, sente l'odore, si lamenta, va a dormirle vicino e si lamenta, le ruba il posto e si lamenta. Quindi io oggi mi lamento di quelli che si lamentano.
1: Sì, ma Gio, basta lamentarsi della gente che si lamenta.
0: Guarda che è un giro triplo questo. Da qui al 393-7366-240 ti chiedo, solitamente te, di tutte le cose sulle quali ti lamenti, ce n'è una che ti fa lamentare un po' più delle altre?
2: Peter Pan Generation.

0: Cush, miss you more. State ascoltando Radio Peter Pan. Si parla di lamentele stamattina, quanto ci lamentiamo tutti i giorni di qualsiasi cosa accada. E c'è freddo e ti lamenti che è freddo, e c'è caldo che ti lamenti che è caldo. Io mi lamento spesso che sono stanco, dici, sono stanco, vorrei fare un po' di pausa. Lavoro sempre, 7 su 7. Però chi è che accetta i lavori? Eccolo qua, sono io, quello sotto la mano alzata. Ciao, sono Joe. Saluto Alinda Pani che scrive: ma va che ti lamenti sempre. Vedi che lei conosce il suo pollo. Io sì, mi lamento sempre, solo che sei molto simpatico mentre lo fai, gne gne gne, ti voglio bene. Tra l'altro io le ho chiesto se posso annunciare una cosa che la riguarda, che prossimamente verrà a trovarci in radio uno dei prossimi giorni, fra le 10 e le 11 facciamo un'oretta di programma insieme, quindi sono molto contento. Di cosa ti lamenti più spesso nella tua vita?
1: Ciao ragazzi. Ciao. Io spesso mi lamento con mia moglie per che abito in mezzo a questa pianura padana orribile, zanzare, un caldo, madonna, e vorrei una casettina in montagna. La sua risposta è: coglione, dovevi pensarci prima di far 3 figli e sposarmi. Non ho tutti i torti.
0: Non hai torti.
1: Quindi sono un albero, non posso muovermi. Cazzo. Ciao da Andrea Rosso.
0: Vedi che quella frase dell'albero funzionava? Se non ti piace dove sei, muoviti, non sei un albero. 393-7366-240. La lamentela che fai più spesso delle altre, ditecela.

J Balvin, tonto su Peter Pan, si sta parlando di cose delle quali ti lamenti quotidianamente, cioè la cosa della quale ti lamenti di più durante la tua giornata lavorativa o di vita normale, o magari se in macchina ti lamenti del traffico. Siamo fatti, siamo progettati, probabilmente ce l'abbiamo intrinseco nel DNA questa caratteristica, questo fattore, il lamentarsi delle cose. Saluto Cinzia che scrive: ciao Joe, buona giornata. Tanto è inutile che la scrivo, perché tanto poi non me la leggi mai, ecco perché mi lamento perché te non leggi mai i messaggi che io scrivo. Ti ho letta. Sono dispettoso come un bambino della scuola elementare. Buongiorno Joe, la cosa di cui mi lamento molto spesso rispetto ad altre cose è il fatto di non riuscire a dormire qualche ora filata, perché di notte, una notte a testa, le mie figlie, che hanno 4 e 2 anni, vengono a svegliarci per dormire con noi. Bellissimo, sì, ma svegliarsi ogni 2x3 mi sta mandando fuori di testa. Io vorrei solo una cosa nella vita: dormire con

Beh, questa cosa mi dà fastidio, quindi te metti i piatti in tavola, che la regola prevede che si aspetti, no, l'ultimo che si siede e poi si inizia. Io sono del team religioso e silenzio a tavola, no, si parla, non, nel senso, non televisori accesi, si parla, si discute e si aspetta che tutti finiscano di mangiare. Una bella ritualità. 393-736-6240. Te invece di cosa ti lamenti nella vita? Sicuramente non di questa musica, quella di Peter Pan.

0: Galaxy, si sta parlando delle lamentele che fai più spesso nella tua vita, cioè Graziana, che saluto, non mi ha specificato bene i motivi, però lei scrive: Gio, io mi lamento sempre che non riesco più a guidare la mia adorata moto dopo l'incidente. Allora, i motivi per i quali non riesci a farlo sono due, evidentemente. Uno può essere fisico, che l'incidente ha avuto delle conseguenze fisiche, quindi non riesci più a portarla la moto. L'altra è una questione mentale, che può capitare, quindi dici: non riesco più a farlo, non mi scatta più quel click. Però se è la seconda motivazione, la mancanza che hai, dici: caspita, mi piacerebbe tanto tornare sulla moto ma non riesco a farlo, è già un primo passo per tornare in sella. Evidentemente non è una delle sorelle Marquez, che cazzo, quelli fanno dei voli, fanno 7 metri di voli, si ribaltano e si graffiano e si rompono e dopo 5 minuti sono di nuovo in moto. Porca di quella miseria, i fratelli Marquez. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con 2 z: di cosa ti lamenti di più nella tua vita? Poi c'è l'oroscopo e anche il GR. Sti cazzi.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Ora, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Sai qual è il bello di un viaggio caldato? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: A Cadiraio, 2 giorni con Cariade, Phil de Gravel. Sabato 27 giugno, dalle 17.30, apertura Village e una speciale Criterium Gravel, con ospiti e sorprese. Domenica 28, partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Phil de Gravel, a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: storia. L'anno era il 1998. Armand Van Helden. Certo, il cognome sembra olandese, ma di fatto le origini sono olandesi. Però lui è americano, con origini anche indonesiane. You don't know me. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe. Si parlava nella domanda del cavolo con due Z, che ora chiudiamo, delle cose delle quali vi lamentate. Ci lamentiamo tutti. Se annati proprio col DNA intriso, intinto nella lamentela, passiamo un sacco di tempo a lamentarci nella vita. Un po' di vostri messaggi, ad esempio c'è chi dice: sapete chi odio? Chi si lamenta del suo lavoro. Stranamente sono sempre gli stessi che sono in azienda da almeno 20 anni. E poi aggiunge la citazione di prima: muoviti, non sei un albero. Ma che ha funzionato quella, eh? Se non ti piace dove sei, muoviti, non sei un albero. A me piaceva anche l'altra: lamentarsi è come bere del veleno e sperare che l'altra persona muoia, perché poi ti avveleni da solo. Anche a lamentarsi di quelli che si lamentano.
1: Mi lamento perché ormai nel 2026 noi operai metalmeccanici dovremmo fare 6 ore al giorno. Perché nell'epoca dell'intelligenza artificiale, macchinari sempre più sofisticati, è giunta l'ora, anche perché la pensione non la vedremo mai. È giunta l'ora delle 6 ore, fai girare, che dobbiamo arrivare a questo traguardo. Ciao.
0: Che bello è il fai girare in stile Facebook. Mi lamento della mancanza di figa, scrive lui, e assieme mi lamento delle ragazze che stanno con ragazzi idioti, che è un po' un luogo comune, secondo me. Faccio prima, e chiudiamo con questo, a dirti di cosa non mi lamento, cioè niente. Mi lamento per tutto, non mi accontento mai, tranne, dice, se vincessi un bel milioncino. Però se vincessi un bel milioncino, ti lamenteresti delle tasse che devi pagarci sopra.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: poi questa era la versione solo con J Balvin e Anitta. Correva l'anno 2018, magica, state ascoltando Radio Peter Pan. Quanta saggezza che ci avete oggi intrinseca nel vostro DNA. Si parlava di lamentele, chiudiamo il giro con lui.
1: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
1: Lamentarsi non serve a niente.
0: Niente.
1: Perché i tuoi difetti potrebbero essere presi per qualcun altro. E allora guarda sempre il lato positivo della cosa, sii contento per quello che hai,
0: certo,
1: e avanti sempre. Ciao Joe, buona giornata.
0: Che a parole è facile, no? Però comunque entri nella mentalità corretta. Poi provare a farlo tutti i giorni non è facile, ma alla lunga è soddisfacente. Segni che si salvano e che vanno bene in questo giovedì, giornata agevolata e in discesa come su uno scivolo per bimbi. Per quelli dei gemelli, bravi. Si salva il cancro, assieme al leone, alla bilancia e al sagittario. Questi quelli ok, se non sei stato citato, se non ti sei sentito nominare, evidentemente oggi non è il tuo giovedì.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: A meno che tu non sia il migliore di giornata, ma c'è il rischio che tu possa essere il peggiore. Partiamo dai più fighi col voto 8 in pagella. Oggi i the best sono quelli dell'Ariete. Ci sono i giusti presupposti per rendere il tuo legame covalente con questo giovedì. Fra di voi c'è chimica. Per farlo funzionare hai bisogno di alcuni elementi: bromo, BR, ossigeno, O, carbonio, C, elio, HE, oro, AU e infine radio, RA. Messo uno di fila all'altro diventano bro, che aura. I più fighi sono quindi quelli dell'Ariete.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravi.
2: E non
0: bro,
2: applaudo,
0: che aura,
2: con ironia.
0: Peggiori oggi quelli dello Scorpione.
3: Oddio! Wow. No! Dio, no, ti prego, no!
0: Scorpione, malissimo.

0: che quella volta ci ha dedicato questo disco Forever Young come Peter Pan. Noi siamo anche Forever Fan, Forever Young. Fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, ci resta solo una cosa da fare, quella carrellata lì, delle notizie inutili delle ultime 24 ore. GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Partiamo da TG Com 24.
2: E sti cazzi.
0: Belen lascia un commento inaspettato a Emma Marrone su Instagram.
2: E sti cazzi.
0: Alla grande, cioè qui, quindi Corriere della Sera trasforma queste foto in un video ambientato sulla Luna, la nostra prova di Gemini Omni, nuovo modello AI di Google.
2: E sti cazzi.
0: E dice vabbè, interessante sì, ma alla fine noi l'intelligenza artificiale la utilizziamo per fare ste cacate, trasformare i video in noi stessi che passeggiamo sulla Luna, o togli i capelli a Joe della Peter Pan Generation e mettigli una capigliatura buffa. La Repubblica, Harry e Meghan, ottavo anniversario di nozze, il video della festa con la scultura pinguino.
2: E sti cazzi.
0: La scultura da pinguino bellissima. Fanpage.it, scienziati scoprono qual è il nostro ultimo pensiero prima di morire.
2: E sti cazzi.
0: Avrò disdetto e chi me lo disdice l'abbonamento Netflix? Porca miseria. La Repubblica, Putin saluta Xi con un proverbio cinese. Non ci vediamo da un giorno ma sembrano passati tre autunni.
2: E sti cazzi.
0: Che romanticone patatone. TG Com 24, la fine del mondo sarà il 13 novembre 2026. Sul web ritorna in vogo uno studio del 1960.
2: E sti cazzi.
0: Ma che sia la volta buona di queste previsioni su un futuro incerto. Corriere della Sera riporta le dichiarazioni di Marrakesh. Mi piace avere i soldi ma faccio fatica ad accettarlo.
2: E sti cazzi.
0: Io invece faccio fatica ad accettare di non averli. Vanity Fair Italia riporta invece quelle di Michelle Obama. Conosco molti miliardari e molti di loro non sono persone felici. Hanno un sacco di cose ma sono concentrati solo sull'accumulare beni.
2: E sti cazzi.
0: Mai contento nessuno. Chiudiamo con Guardi Italia che ha scoperto una cosa. Perché il T-Rex aveva le braccia così corte?
2: E sti cazzi.
0: Perché aveva origini genovesi.
1: Radio

0: James Hype, Be Mine, chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due, state con noi.
1: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
6: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAIG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
9: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
10: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Hey, hey, here come the trouble.
12: Radio Peter Pan. It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 11.02.
0: Il meteo.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Che bello qui, il mare,
16: i gabbiani, il sole.
15: La nostra spesa ha lì che arriva.
16: Ah, bellissimo.
17: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina.
18: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
17: Ali migliora la vita.
12: Peter Pan, meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Arriva l'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate, il tempo stabile, cielo sereno o poco nuvoloso, solo qualche locale disturbo in montagna, classici brevi temporali di calore, ma altrove ci sarà il sole. Tra l'altro con le temperature in sensibile aumento torneremo sopra media, in questo weekend sono attese punte fino a 30 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice

0: Hai capito con che cazzimma cominciamo questa seconda ora della Generation? Che liss milkshake. Seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe, arrivata Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Emma Rossato, come stai?
1: Ma ti sei sono qua dentro da 7 minuti, ti sei già lamentato di me per 7 minuti interi.
0: Sì, e potrei continuare a farlo. Ho parlato di un'ora, no? Ho fatto la morale anche agli ascoltatori dicendo che lamentarsi è una cosa che non serve a niente.
1: Sì.
0: Sono bastati 7 minuti di Emma Rossato per lamentarmi dell'intero universo.
1: No, ma la cosa bella è che allora quando io sto al telefono mentre siamo fuori onda si lamenta perché uso troppo il telefono.
0: Sì.
1: Quando non uso il telefono e sono tranquilla che mi bipetto, mi guardo.
0: Si sistema le doppie punte.
1: Esatto, questa
0: fissando
1: piccola...
0: il vuoto, sembra il reparto psichiatrico, ma
1: non va bene neanche quello.
0: Io me la sono presa perché quando stavo facendo il GR sti cazzi ti sei messa alla finestra specchiandoti sul vetro, e quando uno parla e c'è una persona disinteressata che si specchia e si pettina, tu pensi di star dicendo delle stronzate, quindi non sei interessante, e quindi invece di essere attento alle notizie che stavo leggendo,
1: ma io ti
0: pensavo,
1: ho ascoltato,
0: la noia sta pervadendo gli ascoltatori, se quella la reazione di Emma Rossato. Ma soprattutto mi sono lamentato,
1: sì,
0: del fatto che un'ora e un quarto fa sei arrivato in studio dicendo non ho portato le cuffie.
1: Ah sì,
0: dove sono le cuffie?
1: Sono ancora in macchina,
0: in linea d'aria. Saranno
1: in macchina
0: 7 metri da qua.
1: No, devi fare le scale, devi fare 2 rampe di scale
0: in linea d'aria,
1: scendere, andare sotto al caldo, aprire la macchina che è calda.
0: In un'ora non è andata a prendere le cuffie e sta usando quelle di Move, e poi uno non deve lamentarsi, dai.
2: Attenzione, no.

0: volta sembra che Sabrina abbia fatto un pasticcio e sembra che dica Sabrina, Madonna, dai, però, Madonna. Porca miseria, svegliati. Bring your love, su Peter Pan, seconda ora della Generation. Che ne pensi di questa frase da chiappo che ti ha scritto un ascoltatore?
1: Ciao ragazzi, comunque non giocherei mai a nascondino con la Emma.
0: Perché?
1: Perché ragazze come lei sono difficili da trovare.
0: Voto?
1: Sette e mezzo.
0: Cioè tu staresti con uno che ti acchiappa così?
1: No, però di frasi, di approccio ce ne sono state di più creative. Tipo una che avevo anche messo su Instagram. Anzi, sì. Che ho messo su Instagram.
0: E riesci a recuperare?
1: Sì, certo, l'ho messa proprio su un post mio. Aspetta che qua l'unica volta che apro Instagram mi succede questo. Ok, era: sei più bella di Francesco Totti nel 2006. Francesco che Totti ha risposto.
0: Che comunque è una frase ricca di falsità. Però mi è piaciuto il modo in cui lui l'ha scritta, perché noi l'abbiamo ignorato e lui ha scritto solo: ciao ragazzi, comunque non giocherei mai a nascondino con la Emma. Noi siamo rimasti lì col dubbio, non è che gli abbiamo chiesto perché.
1: No,
0: e poi ci ha tenuto lui a chiuderla. Però Emma nel frattempo aveva detto: ah, mi piace tanto giocare a nascondino.
1: Sì, moltissimo. Allora, cioè, vorrei giocarci tuttora, ma nessuno ci vuole giocare con
0: facciamo
1: me.
0: Un gioco.
1: Vai.
0: Adesso io metto un disco.
1: Sì.
0: Tenta, ti do il vantaggio di toglierti le cuffie e uscire dalla porta.
1: Sì.
0: Vai, fallo.
1: Vado.
0: Togliti le cuffie.
1: Dai.
0: Sì, ti giuro.
1: Dai.
0: Togliti le cuffie, esci dalla porta, vatti a nascondere.
1: Sì.
0: Io vengo a cercarti.
1: Ma vieni davvero?
0: Se alla fine delle due canzoni non ti ho trovata, hai vinto te.
1: No,
0: dai,
1: guarda,
0: togliti le cuffie.
1: E cosa scommettiamo?
0: Ma no, è solo un gioco così da bimbi.
1: No.
0: Vai a nasconderti, dai.

0: tutto. Perché? Cioè neanche 5 minuti per giocare a nascondino, qui staccano vista in studio.
1: Ah sì sì, certo.
0: Io volevo giocare a nascondino con te, andavi a farti un giro e venivo a cercare. Ti venivo a cercare.
1: Ma non mi venivi a cercare.
0: Sì,
1: non
0: ovvio,
1: è vero,
0: ovvio.
1: Mi lasciavi lì. E poi sai la cos'è la cosa peggiore? Quando ti lasciavano lì perché non ti trovavano, la pipì. Non ti sei
0: così
1: pipì.
0: Tanto ti lasciavano lì.
1: Io appena
0: quindi sei sempre
1: ferma.
0: Stata così simpatica
1: appena, non è vero perché ero molto brava, ma perché appena mi lasciavano tipo 5 minuti mi saliva una pipì folle.
0: Shish, cambio argomento, ci dedichiamo a una bella notizia che in realtà è una bella foto che ritrae Papa Leone XIV a fare questa cosa. Descrivi la foto.
1: Allora, lui sta guardando una cosa che vola, sì, con una mano, la mano sinistra, la sta anche per colpire. Questa cosa che vola è un booster gigante.
0: Cioè, in realtà è un peluche, è un gadget, è un giochino.
1: Però
0: prima di un'udienza generale, lui stava girando con la Papa Mobile, dei fedeli, dei fan, gli ha lanciato, sai, ogni tanto si fa dei gadget,
1: sì,
0: gli lanciano sto regalino, sto presente, dato che lui è americano, ha ben pensato di fargli questo gadget a forma di hot dog.
1: Ah, io pensavo per altro.
0: Col busterone. E pensavo, quindi c'è sta foto dove lui si vede arrivare addosso questa cosa e non capisce che cos'è, però non ha tanta paura. Io però mi sono immaginato i bodyguard del Papa.
1: Sì, tipo...
0: Cioè, tu sei bodyguard del Papa, devi occuparti della sua sicurezza, vedi che gli arriva un oggetto non identificato e ti devi mettere fra l'oggetto non identificato e il Papa, come nei film d'azione, prendendo
1: mani
0: col petto questo frustelone.
1: Dovrebbero avere tipo delle racchette da tennis,
0: sì,
1: per contrastare quando lanciano gli oggetti.
0: Ah, dici?
1: Sì.
0: Funziona anche con i proiettili?
1: Boh, può essere.
0: È quella la roba che...
1: Beh, ma scusami, ah no, non è...
0: C'hanno il giubbotto antiproiettile, che gli serve la racchetta, Emma.
1: Ma no, vabbè, ma perché se è alto non ci arrivano a prendere il proiettile,
0: cioè,
1: capisci?
0: Se c'è un attentatore, non è che ti lancia una cosa di gomma piuma. Radio Peter Pan. Musica.

0: sia Awake Tonight, c'era quest'altra bella storia che volevo raccontarti prima della pubblicità.
1: Sì.
0: Che potrebbe anche diventare uno spunto per il dilemma che facciamo fra poco, chi può dirlo. Però riguarda una macchina, un'automobile degli anni 90, una Nissan Micra che apparteneva a Rita Dalla Chiesa. Mm. Personaggio televisivo, lei ha condotto per tanti anni Forum. Non so se lo conduca ancora, credo di no. Mm. Figlia del generale Dalla Chiesa, era molto amica di Fabrizio Frizzi, che sì, magari te non hai vissuto come personaggio televisivo.
1: Ma so chi è.
0: Però è quello che doppiava Woody in Toy Story.
1: Sì, so okay, chi è.
0: Quindi quello sicuramente te lo ricordi. Fabrizio Frizzi aveva regalato una Nissan Micra a Rita Dalla Chiesa.
1: Ok.
0: Lei ci teneva molto dal punto di vista affettivo, chiaramente,
1: ovvio,
0: che è una macchina ormai da tanti anni. Gliel'hanno rubata sotto casa. O meglio, uno l'ha presa in prestito e dopo due giorni l'ha rimessa dov'era.
1: Anche a me è successo con la mia bicicletta.
0: Vabbè, la bici e la macchina sono due robe diverse.
1: Beh,
0: solo che poi hanno fatto delle indagini
1: E hanno scoperto chi era il ladro.
0: E hanno scoperto chi era il ladro, tradito dalla bottiglietta. Aveva lasciato una bottiglietta mezza bevuta lì, che già lì sei un cialtrone. Hanno fatto il test del DNA per capire chi era il ladro di una macchina. Capisci che neanche nei film, neanche in CSI lo farebbero.
1: È tipo quando il marito ti tradisce e l'amante lascia lì un orecchino.
0: Che è successo?
1: No.
0: Lo dici con una sicurezza di persona che
1: mettiamo
0: ha vissuto questa
1: pubblicità.
0: Sì?
1: No.
0: Davvero?
2: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come una specie estinta.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
16: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
17: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
18: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
19: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione
19: 139, Veneto, The Land of Venice.
8: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
19: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Peter Pan, forever fun, forever young. Peter Pan,

0: Che delicatezza! Nell'Olimpo dei DJ della musica house, Frankie Knuckles, scomparso 12 anni fa. Correva l'anno 1989, Your Love, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, ciao, io sono Gio, c'è Emma Rossato.
1: Ciao!
0: Buongiorno, Emma, c'è un ascoltatore che ti chiede un favore, se puoi farlo, ho bisogno di questa base qui. Ciao Gio, puoi chiedere a Emma se saluta il mio collega Matteo Tommasi della BAC, che è un suo grande ammiratore.
1: Ciao Matteo Tommasi della BAC. Basta.
0: Beh, ti sei sprecata.
1: Dai, vabbè, no. Ciao Tommaso.
0: No.
1: Ciao Tommaso.
0: Cosa
1: quando
0: faresti,
1: vuoi passa cosa? Per di qui, magari con del cibo e possiamo schiacciare.
0: Questa è una proposta, forse hai esagerato.
1: E possiamo
0: è ripartita
1: parlare
0: così
1: di qualcosa
0: arida, mi sei diventata. Possiamo schiacciare Tommasi se vuole venire.
1: Possiamo schiacciare giù.
0: Senti, c'è questa mezz'oretta prima della sala giochi che dedichiamo al dilemma. Il dilemma è quel gioco che facciamo, ti mettiamo due opzioni sul tavolo, una la devi tenere, una la elimini,
1: basta, via.
0: Ok,
1: via.
0: Oggi categoria del dilemma sul tema
1: Bonacci.
0: Bonacci,
1: cioè quegli attori che dici, li guardi e dici
0: E quindi abbiamo scelto, anzi Emma ha scelto due personaggi che fanno parte di generazioni diverse.
1: Esatto.
0: Chi è più figo fra
1: Johnny Depp o Jacob Elordi?
0: Jacob Elordi, che io non sapevo chi fosse.
1: Ma sì, ha fatto Frankenstein, ha fatto Cime
0: Tempestose,
1: Kissing Bot su Netflix come serie TV.
0: Quindi 393 736 6240, messaggio scritto barra messaggio vocale, eliminane uno. Chi è meno figo fra
1: Johnny Depp o Jacob Elordi?
0: Ditecelo.
2: Radio Peter Pan.

0: Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, 58enne, più o meno coetaneo di Johnny Depp, che ne fa 63 quest'anno, quindi siamo lì su quell'attacca di età.
1: Sì.
0: Stiamo leggendo, grazie ad Emma Rossato, il suo dilemma: chi è il più figo fra questi due, che secondo lei sono i più fighi sulla faccia della terra? Johnny Depp, 63enne da una parte,
1: e Jacopo Elordi,
0: 28enne dall'altra, quindi sono due generazioni di bellezze diverse. Però prima di leggere un po' i messaggi che sono arrivati,
1: sì,
0: qual è lo standard di uomo che ti piace? Perché è chiaro che la bellezza è soggettiva.
1: Patrick Dempsey.
0: Sì, ecco, ma non l'hai messo.
1: No, vabbè, perché lui è eletto l'uomo più sexy del mondo da 5 anni di seguito. Non potevo mettere una cosa troppo facile, capisci?
0: Quindi capello fluente?
1: Sì, ma va bene anche brizzola.
0: Sguardo?
1: Mascellone.
0: Mascellone?
1: Sì, mi piace molto.
0: Spalle?
1: Belle larghe.
0: Panza?
1: Dipende.
0: Panza da birra?
1: No, panza da birra no.
0: Gambe tornite?
1: Cosa vuol dire?
0: Peloso? No, peloso. Niente, amici pelosi, rassegnatevi. Cosa dicono invece gli ascoltatori fra Johnny Depp e Jacopo Elordi?
1: Lei elimina Jacopo Elordi, scrive: Johnny Depp è più figo.
0: Perché forse c'ha più storico.
1: Ma
0: c'ha più
1: Arianna
0: passato.
1: Scrive: Jacopo Elordi è il top. Ma che domande, eliminiamo Johnny Depp.
0: C'è anche una voce, cosa
1: Senti.
0: Dice?
2: Ovviamente tengo Johnny Depp e elimino l'altro di cui non so il nome.
0: Vedi, se non lo conosci non puoi stabilire se è bello brutto, però fidati, Jacopo Elordi comunque carino.
1: È un bel ragazzo.
0: Te invece chi elimini fra sti due?

0: Non ci voglio andare a casa. Facciamo l'ultimo, no. Dai, l'ultimo giro. Medusa, richiamami il Don't Wanna Go Home. Nella Generation stiamo parlando di bellezza maschile, ma ha scelto due personaggi molto belli. Da una parte c'è
1: Johnny Depp,
0: dall'altra
1: Jacopo Elordi.
0: Due generazioni di bellezza diverse. Poi anche due esposizioni mediatiche. Perché sì, se pensi a Johnny Depp, secondo me un po' ti fa influenzare da quello che era successo in aula di tribunale con Amber Heard, dove è venuto fuori che lei gli cacava nel letto, lui comunque era uno stronzo, e quindi dici sì, bello, però viverci deve essere complicato.
1: Beh sì, beh, non è secondo me non è facile vivere con nessuno degli attori di Hollywood.
0: Ma Jacopo Elordi c'ha sta faccia da ragazzino pulito.
1: Appunto, sono i peggiori quelli.
0: Chi eliminate?
1: Senti.
2: Johnny Depp tutta la vita, sì, non c'è paragone, ragazzi, non c'è paragone.
0: C'è paragone, è caduta in un tombino, la sì. C'è paragone! È morta?
1: È presente il video quello dove è tumore?
0: Sì, certo, che casca giù con la bici dal colle, fa sempre molto ridere. C'è Lele da Monza che scrive:
1: io elimino tutti e due, mi tengo Emma tutta la vita.
0: Ma chi te l'ha chiesto? Stavano parlando di bellezza maschile, non c'entra. Poi
1: io tengo Jacob, ai tempi avrei scelto Johnny, quando faceva i Pirati dei Caraibi ovviamente, ma gli anni passano e ci sta adattarsi ai tempi. Però
0: c'è chi parlava di fascino comunque fra i vari messaggi che sono arrivati, e se parli di fascino probabilmente con l'età che passa aumenta esponenzialmente.
1: Diciamo
0: fascino.
1: Che secondo me Patrick Dempsey resta affascinante sia quando era giovane che più invecchia, come il vino, più invecchia più diventa buono.
0: E io, scusa signorina,
1: sì, ma infatti scrivono che ti vogliono tenere loro.
0: Io non sono bello ma sono molto affascinante. I took the long road across the ocean.

0: disco di Kygo, Zach Abel e Nile Rodgers, si chiama Fall Life. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, sono quello non bello ma affascinante, come Jerry Galà. Non sono bello, piaccio.
1: Ah sì? A chi?
0: diciamo così, non lo so, almeno, almeno alla badante, ai miei gatti, qualcuno, ai regaz. Ma eri te quella?
1: Chi? Sì? Quale?
0: Quella lì.
1: Sì.
0: Quella che ha causato quell'allarme vicino a casa di Johnny Depp.
1: Ah, sì, ero io.
0: Spettacolo, due punti. Johnny Depp allerta a West Hollywood, una sconosciuta si aggira davanti alla villa.
1: Mi è beccata.
0: Eri
1: Mi hanno beccata.
0: Che stalker.
1: Perché sai, alcune volte mi prendo un volo in giornata, vado fino a Hollywood, faccio un giro davanti casa di Johnny Depp perché lo so dove abita.
0: E poi gli fai anche catcalling. Johnny, amore.
1: Ah bello. E mostrami quelle gambette.
0: Fra poco torniamo, c'è la terza ora della Generation. Cosa accade?
1: La sala giochi.
2: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.
7: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadowdax, l'eleganza dal 1948.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:01.
0: Dal notiziario.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news. Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli, costoni sul mare danneggiati, cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia e rientrato stamane a Fiumicino, rilasciato. Gli altri attivisti a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capomafia. Tennis alle 14, i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros. Oltre a Sinner anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non posso.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, certo.
15: Beh, ma i nostri controlli.
16: No, no, non le mie sono
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV-Line.
15: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: È permesso?
19: Prego.
18: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
18: Gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore. È anche carino, sa?
18: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: questa canzone al mobile preferito di casa sua, il Comò.
1: Il Comò, bello il Comò però.
0: Molto bello, ma che bel Comò, che bel Comò, che bel Comò. Terza ora di questo programma si chiama...
2: Teacher Pan Generation.
0: Cosa accade ora?
1: C'è la sala giochi.
3: Yeah. Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Alle volte serve talento, abilità, capacità di riconoscere la risposta giusta in poco tempo, altre volte ci vuole solo fortuna, in ogni caso ci vuole predisposizione alla vittoria. Te ce l'hai?
1: Io ce l'ho sempre.
0: Grande, computerone, ciao.
5: Ciao.
0: Te ce l'hai?
5: No.
0: Io e te siamo due paperini.
1: Sì.
0: Perdiamo sempre, mannaggia.
1: Non siete come me.
5: Non mi piace.
0: Non mi piace, neanche a me piace vincere. Dai che giochiamo per assegnare il ticket numero
1: 7.
0: Con che gioco?
5: Davvero cool.
0: Ecco, vedi, su questo basta avere del culo.
1: Basta avere molto culo, perché ci colleghiamo con l'ippodromo, ci sarà una gara di cavalli. Voi dovete dirci qual è il cavallo che arriva primo e quale arriva secondo.
0: Non per forza in questo ordine, quindi i primi due appiezzamenti della gara odierna ci colleghiamo con l'ippodromo, verranno elencati tutti i nomi, te scegline due, che magari sappiano anche
1: senso,
0: bene
1: con
0: l'altro. 393-736-6240, partono le scommesse.
6: Pronti a puntare sui due piazzamenti della gara odierna. I cavalli sono nelle caselle di partenza e la gara sta per cominciare. Voglio sentire il vostro

0: Stallone, alla 8 Farina 00, Casella 9 per Celere, alla 10 Ivan Drago. Fate le vostre puntate.
1: Fra poco ci ricolleghiamo con l'ippodromo per capire come finisce la gara. Nel frattempo punta sui due cavalli vincenti.
2: Attenzione,

0: Milky, Just the Way You Are su Peter Pan nella Generation. Terza ora insieme si è giocato per assegnare ticket numero
1: 7
0: con il gioco che si basa solo sul culo.
1: Davvero cool.
0: Una corsa di cavalli che è partita poco fa, fra un attimo ci ricolleghiamo con l'ippodromo per capire come finisce. I cavalli hanno dei nomi particolari, devi puntare sui due cavalli vincenti,
1: sì.
0: Cioè i primi due piazzamenti.
1: Chanel Totti
0: era il primo, il secondo Crema Solare.
1: Ibuprofene. Ibuprofene.
0: Non lo sai dire.
1: Ibuprofene.
0: Terminator.
1: Prato Gold.
0: Roberto Cavalli.
1: Stallone.
0: Farina 00.
1: Celere.
0: E Ivan Drago. Comunque, ibuprofene. Tra l'altro, con tutto quello che hai assunto, dovresti saperlo dire.
1: Infatti.
0: Chi c'è?
1: Senti.
2: Chanel e Cavalli.
0: Chanel e Cavalli, sì, perché sono due brand. Poi.
1: Vai.
2: Crema Solare Celere.
0: Questo abbinamento non l'ho capito, però ok.
3: Roberto Cavalli e Stallone.
0: Noi intanto
2: Ivan
0: raccogliamo
2: Drago, Farina 00, okay. Ibuprofene e Terminator.
0: Altri?
4: Ibuprofene e Ivan Drago.
0: Anche lui ha fatto fatica con ibuprofene. Poi
2: ibuprofene, Farina 00.
0: Molto quotato.
5: Chanel Totti e ibuprofene.
0: Ibuprofene è davvero così difficile da dire.
1: È molto fare.
2: Ci ricolleghiamo.
4: Totti Roberto Cavalli.
0: Dai, andiamo a scoprire com'è finita sta gara. Qualcuno aveva detto anche Milito Palogol, che
1: non
0: però ne parleremo i prossimi giorni. In realtà, dai, colleghiamoci. Chi ha vinto?
6: Incredibile quello che è accaduto oggi all'ippodromo. Dalla casella 2 all'ultima curva scivola Crema Solare. Era troppo unto. Vincono la gara odierna Stallone e Ivan Drago.
0: Dai, abbinamento al quale si poteva arrivare. Perché Stallone e Ivan Drago?
1: Stallone, Ivan Drago è quello di Rocky Balboa.
0: Brava!
1: Stallone
0: interpretava Rocky Balboa. Quindi quello è l'abbinamento vincente. Il primo ad averlo individuato vince il ticket numero 7. Lui è...
1: Ah, lui è Teladin Daniel.
0: Bravo, Daniel. È felice di aver vinto.
1: Sì, senti qui.
0: Daniel.
7: Vai, grande!
1: Basta.
0: Daniel, you win.

0: Dogs, How Does It Feel, su Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Sai che si fa questo weekend?
2: Vai, dimmi!
0: Si fa un bel aperitivo venerdì sera all'Aperistore del Prostor di Legnaro, in provincia di Padova, dalle 17 alle 20. L'aperitivo con Radio Peter Pan sarà con in console Andrea Nordio e Andrea De Luca.
2: Mentre sabato 23 maggio puoi trovare la corsa Corivo Rivo a Paese a Treviso. La corsa è non competitiva, inizia alle 17 ai campi da rugby di Paese. L'animazione prepartenza è con Marco Baxo, Alice Fassina e poi all'arrivo c'è la pasta party per tutti e poi dalle 21 all'after party. Le iscrizioni sono aperte su corivorivo.org.
0: Tutte le info sugli eventi di Peter Pan le trovi sia sul sito peterpan.it alla sezione eventi, ma anche
2: sulla nostra applicazione Radio Peter Pan, sempre sezione eventi.

0: l'eleganza, il prestigio di questo disco dei Bosa. Si chiama Magnetic su Peter Pan. L'eleganza e il prestigio delle frasi che utilizzano per approcciare Marossato. Ne ha appena ricevuta una che effettivamente è anche sul pezzo,
1: è
0: perché
1: bella,
0: ha a che fare
1: attuale.
0: Con la qualità. Che diceva sto qui?
1: Trasmetti per caso l'antivirus perché sei tutta topa.
0: Che però manca di alcune fondamenta scientifiche, perché da quello che ho letto,
1: vai,
0: c'è quelli che l'hanno trasmesso e anche usato,
1: sì,
0: insomma, andavano a fare bird watching nelle discariche e quindi l'hanno preso da un uccello, non da un top. Però
1: ah vabbè, allora adesso gli scrivo.
0: Comunque attenti anche agli uccelli, usate le protezioni. Fra poco torniamo per lo spicchiattino finale della Generation. Ci sono tre dischi degli anni 2000, il 2000 Heroes con
1: DJ Silver
0: e poi
1: il secondo ticket della sala giochi, il numero 8.
0: Wey, state con noi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve.
11: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
6: Sì.
5: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
6: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
7: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
10: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
11: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
10: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
11: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Cifone Idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Silver.
3: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: Non so come ringraziarti. No, signore, non mi ringrazi. Facciamo tutti parte della stessa squadra.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata. Comunicazione neuroelettrica, telecinesi, manipolazione mentale.

0: Giorgio, ma quanto bravo è Silver?
1: Numero uno.
0: Ma dimmi, ma quanto bravo è Silver?
1: Incredibile.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
1: Ci ha permesso di fare questo viaggione dal 2012, Calvin Harris, Drinking from the Bottle.
4: Al 2011 con David Guetta, Titanium.
1: A chiudere dal 2010, Afrojack ed Eva Simmons, Take Over Control.
5: Thank you,
1: numero uno, Silver DJ.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
1: Picchettino finale della Generation, 20 minuti e poi basta.
4: Beh,
1: siamo scaduti.
4: Vado a studiare, in questo momento ho un'angoscia che non hai neanche idea.
1: C'hai i sensi di colpa, è diverso.
4: Sì, perché tutti nel gruppo stanno scrivendo: oh, io ho studiato, e io no.
1: Tu no, chiaramente.
4: No.
1: C'è il Dome che oggi utilizza la radio per fini privati, senti.
6: Ciao Gio, grande Gio.
1: Ciao Dome.
6: Senti, allora oggi giornata particolare perché è il compleanno del mio Jim Bro del Prop. Anche se non è più Jim Bro perché non viene più in palestra. Comunque Gio, allora fagli tantissimi auguri, anche che perché sta un pochino male lui. Sì, perché ha iniziato a mangiare solo melanzane praticamente, quindi è un po' deperito. Quindi tanti auguri prof.
1: Tanti auguri al prof. È che doveva scegliere, cioè se non viene più in palestra comunque deve limitare il cibo.
4: Esatto,
1: quindi melanzane.
4: Cose.
1: Dai computerone, giochiamo ticket numero
4: 8
1: con questo gioco qui.
3: Ogni secondo conta.
1: Il computerone ha elaborato e decretato che si gioca ogni secondo conta.
4: Conta i secondi di questa clip audio dal primo segnale acustico al secondo. Attento però che potrebbe essere sia 10 come 10.5 i secondi della clip audio.
1: Cioè la precisione del tuo conteggio deve essere al mezzo secondo. 393-7366-240. Messaggio scritto vocale con la durata della clip audio.
4: Vai!
7: Ma quanto tempo?

0: suono. Il gioco sta per cominciare.
1: No, mannaggia, mannaggia.
2: L'ha presa, l'ha recuperata col piede. Straordinario, pazzesco, incredibile.
1: A me fa molto ridere. Guidomede e Sanchini che urlano quando un pilota. Quanto durava?
0: Radio

0: up the most beautiful discos on air on Radio Peter Pan. The another talk to you. You're listening to Peter Pan Generation with Joe and Emma Rossaro.
1: Ah, ci sono anch'io.
0: Yes,
1: no, perché
0: yes.
1: Giusto per avvisare, i messaggi li leggo io.
0: Vabbè, adesso quindi è che devi polemizzare,
1: no,
0: con gli ascoltatori.
1: Ti sei lamentato questa mattina, mi lamento io adesso.
0: Perché salutano solo me.
1: Non mi salutano mai. Ma poi quando vincono gioco. Qualcosa non dicono mai grazie Emma.
0: Vabbè.
1: Sono io che vi do i biglietti.
0: Sanno chi è qua che sponsorizza i premi.
1: Sì, certo.
0: Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 8.
0: Con il gioco nel quale devi misurare del tempo che scorre.
1: Esatto.
0: Si chiama
1: Ogni secondo conta.
0: Però la precisione va al mezzo secondo. Qualcuno ci ha provato dicendo 11,6. Ma 6 no? O è 11 o è 11 e mezzo o è 12. Non
1: abbiamo
0: può essere una via di mezzo. Quanto durava quella clip audio di Mede e Sanchini, i commentatori della MotoGP, che urlano quando un pilota cade? La ripresa!
1: Quanto questo?
2: Cavalli e stallone.
0: Cavalli e stallone, questo è il gioco di prima, Emma, però. Sul pezzo.
1: Non l'avevo visto, aspetta.
2: 17 secondi e mezzo.
0: 17 no. E mezzo, poi.
3: 17 e mezzo.
0: No, no, non era il mezzo, poi.
4: 13 secondi.
0: Troppo
2: 16,5.
0: Poco. 16,5. Troppo
2: no.
0: Poco, poi.
2: 17,30 secondi.
1: Ma abbiamo
0: 30
1: detto
0: non valeva.
1: Al mezzo secondo.
4: 4,6.
0: No. 4,6, troppo poco.
1: No,
0: dai.
1: no, senti.
0: Lui.
4: 10,15 secondi.
0: Ma no, non è 15, non può essere.
1: No,
0: 0,
1: no. No.
0: In realtà c'era anche lei che ci aveva provato scrivendo 17,01. Ma se facessimo con la precisione al centesimo
1: è
0: di secondo, non vincerebbe nessuno. Quindi, preciso al mezzo secondo durava
1: 17 secondi.
0: E più veloce vince il ticket numero 8. Farà anche lui parte dell'estrazione che faremo lunedì e proverà a vincere i gadget. Intanto, onore e gloria a
1: Maurizio Casaburi.
0: Bravo, Maurizio Casaburi. Mauri, che dici?
5: Grande Joe!
1: Grande Joe! Sì!

0: Madame Marrakesh, volevo capire in chiusura della puntata del giovedì della Generation. Ci sono degli auguri di compleanno importanti da fare, Emma.
1: Sì, sì, hai ragione. Senti,
0: c'è la zia.
2: Auguri, zia Miki.
0: La zia Miki, auguri, buon compleanno.
1: Auguri.
0: È anche tua zia?
1: No.
0: Ci porta, da bere?
1: Beh, se vuole
0: grande zia
1: può
0: Miki
1: collaborare.
0: Fra poco c'è Peter Paramanetta, l'ultima per un lungo periodo con la formazione ufficiale, quindi quella con Fede e Alice, perché poi Fede parte e se ne va in vacanza.
1: Vaffanculo,
3: lungo,
1: no?
3: Cosa?
0: Lungo periodo.
3: 5 puntate, salto.
1: Hai capito?
3: Sei,
0: perché domani non ci sei più tutta la settimana.
1: Scusami,
0: prossima.
1: Ti puoi permettere di saltare 6 giorni di lavoro? Ma quanto sei ricco.
3: Tantissimo.
0: Scusa, Emma Rossato, ti sei segnata nel foglio vacanza le prime 2 settimane di agosto. 2 settimane agosto.
3: Hai capito?
0: Agosto, quindi io sarò qui a buttare il sangue da solo le prime 2 d'agosto.
1: Sì.
0: Super.
1: Giusto così.
0: Ciao belli, ci sentiamo domani dalle 10. Ciao Emma.
1: Ciao.

0: Jackpot.
1: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Renault Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, ShadowDAX continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Radio Peter Pan. It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 13 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Che bello qui. La natura.
17: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
18: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
16: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
18: Ali, miglior.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops!
20: Ops!
21: Ops!
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops!
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
0: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
21: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Forever Fun, Forever Young.

0: Never Be Lonely. Dobbiamo ancora cominciare, mi hai già fatto un gesto, guarda.
1: Ti ho fatto un gesto per farti capire che entravo con l'audio, ovviamente non mi hai ascoltato.
0: No, no, no, tu fai i gesti, guarda, allora, se hai fatto tutto per non far sentire troppo la tua mancanza, grazie, perché così ci stai riuscendo benissimo.

0: Allora,
1: me l'hai detto tu. Cos'è?
2: Come faccio una settimana senza di lui?
0: Mamma mia. Un po' meno storie però, eh.
1: Lo so, Alice, però io sono un po' triste perché loro mi mancheranno, tu un po'
0: sì.
1: meno.
0: Sì.
1: Però perché? No, non piangere. No, Alice, non mi dedicare alla sviolina. Lo so che ti mancherò tanto, stai calma.
0: Allora, smettila di far partire cose a mia insaputa, smettila. Allora, cerchiamo di alleviare questa disperazione diffusa, almeno con un ultimo giorno bello carico.
1: Ma sì.
0: Ce la facciamo?
1: Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Alice.
0: Buon pomeriggio, Fede. Insomma, vabbè, un po' di saudade.
1: Allora.
0: Saudagine nell'aria, perché domani, per chi ancora, anzi oggi, per chi ancora non lo sapesse, questo pomeriggio il nostro Fede partirà dove? Per una settimana di stenti e fatica a Santo Domingo.
1: Me lo sono meritato, insomma.
0: Davvero?
1: Cioè, meritato,
0: chi
1: no.
0: l'ha detto che te lo sei
1: il
0: meritato?
1: Direttore.
0: Ah,
1: ha detto
0: allora.
1: Il direttore. Allora, perché sono polemico con te?
0: Con me.
1: Hai visto che ci siamo subito battibeccati a un secondo prima della diretta, no?
0: Strano.
1: Perché ieri m'hai dato fastidio. Io ho staccato alle 15:15.
0: Ah, vogliamo raccontarlo?
1: Senza dire però troppi dettagli.
0: Adesso che lei. No.
1: Però non si può dire più niente.
0: No,
1: qua.
0: Adesso l'hai detto e mo racconto.
1: Me ne vado.
0: Mo racconto. Prima, però, c'è un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione!
4: Non

0: Ciao Fede, buone ferie.
1: Nankurunaisa.
2: Vabbè. Allora, io non avrei mai tirato fuori questo discorso perché non mi sarei mai permessa così di buttare in piazza la tua vita privata. Aspetta. Ma tu hai svegliato che anche dorme.
1: Ma hai toccato le cuffie. Oh, cioè,
2: come ti ho toccato le cuffie?
1: Quando devi sistemare le tue, ti sbagli. È la prima, sistemi sempre le mie. Vabbè.
2: Che volevi dire?
1: Niente, ieri. Ma è un più una polemica verso tutte le persone che lavorano in generale con voi, con noi, che ti chiamano posto orario di lavoro. È vero che in questo caso tu mi hai chiamato per una cosa importante.
2: No, scusa, posto orario di lavoro? Al contrario mio, tu lavori 2 ore al giorno, cioè, e sei in onda, quindi di certo non ti disturbo. Tra l'altro siamo pure insieme. Cioè, ti ho chiamato alle 4
1: Pronto?
2: Del pomeriggio.
1: Alice, dimmi, che c'è? Adesso puoi parlare. Ma hai chiamato alle 5:30, non alle 4.
2: Beh, 5:30 del pomeriggio, cioè non ti ho chiamato alle 9 della sera, ma scusa.
1: Mi hai disturbato. Poi c'avevo la suoneria a pieno volume che faceva ciao da Massimo.
2: Vabbè, quello è un problema tuo.
1: Ero tra preso a fare.
2: Vabbè, tu non
1: valigie.
2: Mi hai risposto, ma in quel momento istantaneamente mi hai scritto dei messaggi. Che c'è? È urgente? No, perché adesso non posso rispondere. Sto facendo sesso. Ma scusa, ma non dirmelo. Ma scusa, ma saranno cavoli tuoi. Ma non è che mi devi raccontare sempre tutto quello che fai. E soprattutto, se sei impegnato, non mi rispondere.
1: Ho perso il trend. Innanzitutto, è la tua parola contro la mia.
2: No, io c'ho gli screenshot.
1: Dammi il telefono.
2: No, io registro tutto. È tutto memorizzato.
1: Guarda dove lo metto il mio telefono.
2: Ma mettilo dove vuoi.

0: certo che se hai anche il tempo di rispondere ai messaggi mentre stai facendo quelle cose,
1: infatti,
0: mi sa che non era proprio una prestazione di quelle super forti,
1: memorabile,
2: potenti. Ma infatti,
3: vabbè, ma infatti,
1: è la considerazione che ho fatto io quando mi hai risposto al messaggio, capito?
2: Allora io mi sono, sinceramente, mi sono preoccupato che ti fosse successo qualcosa.
1: A me?
2: Certo, perché obiettivamente, scusa, parliamoci chiaro, se ti succede qualcosa di grave, chi chiami? Cioè, chiami a me.
1: Hai capito che tra i contatti di emergenza, come primo numero, figura sul mio telefono,
2: il mio nome
1: Federico Giovannetti.
2: Allora, no, però ti posso dare la verità, ve la dico a tutti.
1: Dai, spara.
2: È che io un po', siccome un po' mi piaci, mentre facevo cose un po' scomodo, senti la tua voce.
1: No, forse abbiamo dato la definizione del famoso coito interrotto,
2: ecco.
1: Però dalla chiamata è un'altra cosa.
2: Immagina, mette.
1: Ma ciao, smettila!
2: Da Massimo!
1: Ecco, non facciamo suoni, anzi, ascoltiamo i suoni giusti, quelli del Miami, Miami baby.
4: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
5: Let's go! Giovedì. Posso andare avanti così, eh? Altrimenti
1: Miami.
5: Non parte. Questo è il flow latino in pillole, come ogni martedì e giovedì qui all'interno di Peter Pan a manetta.
4: Flow latino.
5: E noi siamo quelli del Miami, a.k.a. quelli che hanno avuto pochi abbracci da piccoli dai genitori e quindi li cercano nei locali quando vanno a suonare, così. Raga, la storia è triste ed è così. Per quanto riguarda il Miami dal vivo, invece ci beccate venerdì 29 in piazza Tricesimo, assolutamente gratuito per il Giro d'Italia, e sarà anche la prima data all'aperto dell'estate.
4: Questo è il sonido picante del Miami, baby.

0: sonido picante del Miami por Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Scott. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might
0: baby, hey. Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: On Radio Peter Pan.
17: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
18: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
19: Klingon!
18: Cioè, ed ore e ore di lezione su Klingon.
19: Klingon!
18: Gon! Gon! Gon! Gon! Gon! Gon!
19: Gon! Gon! Gon! Gon! Gon! Gon!
18: Che fatica, ragazzi.
20: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: mai, non la lado mai.
1: È autobiografica. Allora, questo facciamo lo... i seri, basta fare i stupidi, come dicono i remix. Partiamo con le ricorrenze certificate di questo 21 di maggio. Che succede oggi?
2: Devi sapere che oggi è la giornata mondiale della meditazione.
1: Che bello, posso dirti, a me affascina un sacco. Ogni tanto ho provato a farla, non è esattamente nelle mie... ti prego, c'è cioè una frequenza che mi sta sfondando il timpano. Non è proprio nelle mie corde, anche se mi affascina molto.
2: Sì, non ti vedo infatti molto bene
1: no,
2: a meditare.
1: Neanch'io.
2: Però secondo me è una cosa che andrebbe approfondita.
1: E quindi, come dice il saggio, meditate, gente, meditate.
2: Chi la diceva questa?
1: Non me lo ricordo.
2: Sancho Panza. te una giornata del genere, non la mediti. Comunque, a proposito di questa ricorrenza, la meditazione è una pratica le cui origini risalgono all'antichità, al 3000 avanti Cristo.
1: Ma soprattutto sono comprovati i suoi benefici a livello psicologico, della psiche, dell'anima, del corpo.
2: Anche a livello di salute proprio generale. Comunque, ti faccio una domanda. Dove nasce, secondo te, la meditazione?
1: Allora, in India.
2: In India e non solo, Alice.
1: Ah no, perché so che di solito le insegnanti di yoga fanno questi viaggi meravigliosi in India per apprendere tutte le tecniche, le pratiche.
2: Anche in Cina, a quanto pare.
1: Ah, vedi, vedi.
2: Vanno sempre a meditare.
1: Quindi, oggi, se volete, approfittatene. Uno, se lo fate sempre. Due, potrebbe essere il giorno giusto per cominciare.
2: A meditare.
1: Bravo. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: BTS con Swim, l'attività che Fede farà per i prossimi 10 giorni di fila.
1: Non sono così bravo a nuotare.
0: No, no, intendevo nuotare nelle birrette fresche dell'All Inclusive.
1: E allora quello sì. Allora, a proposito della giornata della meditazione, sì, a quanto pare fa bene.
2: Sì, sì, ragazzi, ciao, funziona, perché sono testimone io, ho provato stamattina,
1: sì,
2: e funziona un sacco con, per la calma, perché mi sono molto più calmo. Infatti oggi non ho ancora offeso Fede.
1: Hai visto?
2: Non funziona.
1: Bravo Uccio. Bravo, ah, Uccio, perché c'ha paura che lo archivio e quindi giustamente
0: ha tirato le mie in barca, capito?
1: Sì, sì. C'è Fabio invece che ha fatto una battuta che io non ho fatto perché è un po' scontata, però vabbè, dai, lo mettiamo.
0: No,
3: io medito tutti i giorni sul water.
0: Vabbè, che vuol dire? Che vuol dire? No, però che la meditazione serve ce lo insegna Uccio, perché prima della meditazione era così.
2: Fede, non ho più giga per offenderti.
0: Vedi, vedi che funziona. E associata alla giornata internazionale della meditazione ci sta bene anche l'altra cosa che si festeggia in questo 21 maggio.
1: La giornata internazionale del tè.
0: Che buono.
1: Che non è un modo per dire tè in Veneto, tè, che dite tutti tè. È la giornata internazionale del tè, una delle mie bevande preferite.
0: Anche la mia, perché spoiler, io non bevo caffè, non bevo decaffeinato, ginseng, non mi è mai piaciuto. E quindi la mia alternativa per la colazione, quando dice dai prendiamo qualcosa alle macchinette, è il tè caldo.
1: Allora, era uscito, c'ho avuto un flash, non ce l'ho sotto mano questo articolo, proprio ieri credo, questa notizia che dice quali sono le bevande più utilizzate al mondo. L'acqua ovviamente al primo posto, il tè se non erro è o il secondo o il terzo posto.
0: Assolutamente.
1: Infatti, questo articolo che ci abbiamo davanti dice che ogni secondo vengono consumate 25.000 tazze di tè in tutto il mondo.
0: Ecco, fai conto che io ne faccio tipo 24.000, cioè solo te. Io alzo tantissimo il consumo.
1: Tutte te.
0: Tutte te. Radio Peter.

0: capito?
1: Che hai fatto?
0: No, è arrivato un messaggio.
1: Ah, è arrivato un messaggio di Mattia che dice: grande Alice, anch'io non bevo il caffè ma bevo il tè. E la conferma che siamo fatti l'uno per l'altro.
0: Ma io non te lo consiglio, anzi ti consiglio una vita piena di calma e di meditazione.
1: Però
0: sai invece chi dovrebbe cominciare a meditare per fare una vita più serena, tranquilla e felice?
1: Ma proprio lui.
0: Lui,
1: Thomas Menegazzi,
0: che firma il 2000 Heroes di oggi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Allora, ho deciso che, visto il risultato anche di questo 2000 Heroes, a Thomas Menegazzi gli togliamo la meditazione e gli lasciamo la caffeina doppia.
3: Sì, sì, perché sennò poi magari non ci rende più. Noi torniamo tra poco, perché tra poco c'è il Forse Accade Oggi.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Alla natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locale. Nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneg, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
13: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
14: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
17: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
16: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
17: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
18: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: Clock.
2: Sono le 14.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: E che è successo? Racconta la rovescia.
1: Brutta notizia.
0: 3, 2, 1, auguri!
1: No, auguri.
0: No, non è auguri.
1: È finito il mondo.
0: Come è finito il mondo? Sì. In che vuol dire? Ma non possiamo dare queste notizie così in apertura di seconda ora di Peter Panamanetta.
1: Scusateci tutti, tra poco c'è l'apocalisse. Mannaggia.
0: Allora, già la base lo dice che siamo nel forse accade oggi. Perché? Che succede oggi?
1: Perché il 21 maggio, secondo quanto pare questa ricorrenza, è il giorno della fine del mondo, commemora il giorno in cui, secondo la Bibbia, sarebbe dovuta avvenire l'apocalisse. E a quanto pare Harold Camping, conduttore radiofonico americano e all'epoca presidente della rete radiofonica Family Radio, e avvertì il mondo dell'imminente apocalisse. Parliamo del 2011.
0: Esatto, invece. Attenzione, perché anche Nostradamus ne ha predette di fine del mondo, tipo quella più famosa, luglio 1999, poi non si era più realizzato nulla. C'è da dire che soprattutto gli ascoltatori di Radio Peter Pan sono abituati a sapere che i conduttori radiofonici spesso e volentieri dicono cazzate. Tra l'altro è successo qualcosa di sconvolgente ieri.
1: E infatti noi ci lamentiamo di Fede Alice,
0: dei remix, dello sfogatoio.
1: Sì.
0: In Inghilterra fanno peggio.
1: Radio Caroline, una emittente radiofonica inglese,

0: Son Disclosure, attenzione perché sembra il forse accade oggi, quelli di quelli proprio pregni, densi, intensi, perché oggi 21 maggio a quanto pare in America è la giornata nazionale del mangiare più frutta e verdura.
1: Sì, dobbiamo stare attenti, posso prendere la linea?
0: Ah sì, aspetta che ci stanno chiedendo la linea, c'è la linea con la redazione.

0: Attenzione, attenzione perché arriva il grande caldo e quindi arrivano come sempre i consigli fondamentali di studio aperto.
1: Allora nutritevi, grazie Alice per la palla che mi hai passato, l'ho stoppata, però mi sono accorto che era un'anguria. Allora, per tutte le persone anziane tipo Alice Fassina, Monica Morgan, il direttore Marco Bax, non l'ho detto, uscite mi raccomando dopo le 18 o le 17.30 così fate lo sfogatoio.
0: Bere tanta acqua, stare sempre all'ombra, mangiare tanta frutta e verdura, non uscire nelle ore calde con il cappellino o l'ombrellino per ripararsi dal sole, gli anziani restino chiusi a casa.
1: Ma cosa dici che bere tanta acqua? Oggi è anche la giornata nazionale dell'aperitivo, quindi fatevi gin tonic alle 12.30 così vi prendo un coccolone.
0: Vabbè, ma allora è facile così rimanere idratati, è più semplice.
1: È più semplice.
0: Combiniamo le due giornate, secondo me abbiamo vinto tutto.

0: funk, che c'è? Che vuoi?
1: Niente, volevo solo prendere un po' d'attenzione.
0: Strano.
1: Perché un po' mi mancherà questi giorni che vado in ferie.
0: Ma figurati. Allora, goditi ancora quelli che sono i tuoi momenti. Aspetta, del forse accade oggi.
1: 41 minuti, sì, perfetto.
0: Guarda che fai il conto alla rovescia, sei pessimo.
1: Vabbè, è giusto che sia così. Oggi non sono finite le ricorrenze, quelle non certificate, ma oggi è anche la giornata nazionale delle fragole con la pa.
0: Beh, buone. Una delle mie cose preferite

0: Allora, altre ricorrenze non certificate, la giornata dello Chardonnay.
1: Sì,
0: altro vino, quando vuoi fare un po' al sciccoso, invece di ordinare i soliti vini, il solito aperitivo.
1: Tavernello. Tavernello.
0: Vabbè, tu bevi quello che vuoi. Anche un bel Chardonnay, soprattutto oggi in occasione dello Chardonnay Day, che appunto si celebra ogni anno il giovedì prima del Memorial Day negli Stati Uniti.
1: Un bel tavernello in cartone, che buono il tavernello in cartone, minchia.
0: Vabbè, ho capito, per noi solo qualità.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: Come Fede? Te ne vai in vacanza e ci lasci nelle grinfie dell'arpia di Alice?
1: Ma adesso
0: come faremo noi senza di te? Come faremo?
2: Hai capito? Sì.
1: Intanto non esageriamo, ragazzi.
2: Innanzitutto ti calmi, non è arpia, è una cattiva arpia.
1: Esatto, oh. E soprattutto perché farò da badante anche a Rocky, che mi accompagnerà per tutti questi giorni senza il buon Fede, che si farà rimpiangere.
2: Sì, ma il fatto non è che ti manco io, è che sei preoccupata per lavorare due settimane intera con Rocky, insomma.
1: Attenzione, a proposito di 21 maggio, questa non è un forse accade oggi, ma in realtà è un compleanno certificato. Sì. Tanti auguri alla FIFA.
2: Evviva la FIFA!
1: No,
2: dai, scherzo.
1: Sei un cretino, ma non il gioco, quello con cui vi ammazzate davanti alla PlayStation per ore, no? Parliamo proprio della fondazione della FIFA, della Fédération Internationale de Football, Association.
2: Dove è nata?
1: Se l'ho detto così, dove è che sei nata?
2: A Parigi.
1: È bravo, a Parigi.
2: Nel 1904.
1: Quindi, dai, al volo, quanti anni compie?
2: Botto.
1: Dai, no,
2: 122.
1: Bravo.
2: Proprio bravo.
1: Proprio bravo. Allora, chiudiamo quindi sia il Forse Cade Oggi che le ricorrenze certificate, perché oggi è giovedì e quindi tra poco
2: c'è il Sex Education Now.
1: Bravo, prima però c'è Remastered su Peter Pan a manetta.
3: Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che super pezzo. Meno male, devo dire che quelli di Remastered ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi ci saranno loro a darmi manforte.
2: Ma poi domani sera c'è la versione extended da ore 21, capitanata dal nostro Edo. Posso però fare una cosa, siccome è la mia ultima puntata e poi vado in ferie, posso dire a io acci minchia?
1: Vai, 3, 2, 1.
2: Acci minchia, che remaster del giorno.
1: Ma soprattutto acci minchia per l'argomento del giovedì sesso di oggi.
2: Amanti dei piedi, attenzione!
1: Perché arriva un po' di food fetish.
2: Si parla di cibo, quindi.
1: No, food, no. Ah.

0: Sport.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
16: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
17: Prenota ora la tua vacanza su vortice.com.
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
19: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
21: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
20: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
21: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
20: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
22: All
0: Radio Peter Pan.
2: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 90210 con DJ Maxwell, il DL.
3: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80, ma non è che sia qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
14: Radio Peter Pan.
22: Non c'è altra scelta.
23: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30, animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
24: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: che vita loca! E allora l'abbiamo lanciata così. Perché ridi?
1: Perché sto pensando alla vita loca che farò io tra qualche
0: sì,
1: minuto.
0: Sì, mandaci qualche foto, tra l'altro, che vogliamo vederla anche noi. Si parla di giovedì sesso, anzi, sex education.
2: Sex educational, come le chiama Alice Fassi.
0: Esatto, attenzione perché si parla di feticismo.
1: Sì.
0: Ok? Perché alcune ricerche recenti spiegano che 1,4 milioni al mese sono le ricerche online legate proprio al feticismo, rendendolo così uno degli interessi mondiali erotici più cercati sul web. E aggiungo che uno dei paesi più attivi rispetto a queste ricerche, ogni tanto siamo primi in qualche classifica, siamo poi proprio noi italiani.
1: No, già, beh, perché noi abbiamo Peppe Fetish.
0: Lo conosci pure tu.
1: Certo, la roba trash. Posso dire una cosa?
0: Puoi dirla.
1: Non so se i nostri amici, forse una volta già ne avevamo parlato in onda. Io sono fan, nel senso, non conosco persone che sono fan dei piedi, ma forse perché non me lo dicono.
0: Può essere.
1: Che secondo me c'è ancora un po' di tabù su sta roba.
0: Io invece non so se capita anche alle donne normalmente o se sono io praticamente sfigata. Sì. Mi arrivano proposte in DM su Instagram di smettila, non hanno usarmi. Smettila. Mi sono arrivate delle proposte, anche, cioè, mi davano dei soldi.
1: Davvero?
0: Te lo giuro. Avevo girato gli screenshot qui in radio, ovviamente i colleghi maschi. No, fallo, giralo a me, facciamo i soldi.
1: Sto dicendo la stessa cosa.
0: Non funziona.
1: 393-7366-240. Il primo che manda un messaggino col cuore si becca la foto dei piedi di Alice Fassina.
0: Per quegli altri, invece, i piedi del nostro buon Fede.
1: Mamma mia.

0: capito giusto, Alice si è decisa a fare un film porno finalmente.
1: No, no, no, hai sbagliato bene. Radio.
0: No, molto no. Bene.
1: Ma che bene. Allora, vedi che però facendo un po' una statistica hai detto mandate un cuore rosso, vi mandiamo la foto dei piedi di Alice. A qualcuno è pure arrivata la foto perché sono stati pure bravi. Aspetta, però vedi che facendo le statistiche ce ne sono tanti di appassionati.
2: Sì, però non è che abbiamo mandato, dillo bene, abbiamo mandato una foto delle scarpe, perché non è che mandiamo le foto di Alice Fassina.
1: No, no, diciamo la verità, io mi ero già tolta anche il calzino.
2: E io t'ho detto
1: e tu
2: no.
1: Mi hai detto no, io mi rifiuto di mandare la foto di piedi tuoi.
2: Ma perché c'era una puzza di piede in questa.
1: Vabbè ragazzi, era stamattina che ho le sneakers, non è che ho il piede perfetto. Sì, apri la finestra.
2: Ho aperto la finestra. Comunque, scusa, tra parentesi, vediamo se ci sono anche delle feticiste.
1: Bravo!
2: Bel cuore blu e vi mando la foto dei piedi miei.
1: Guarda, attenzione, le statistiche mostrano che appunto l'attrazione feticista è ampiamente trasversale tra uomini e donne. C'è una lieve percentuale superiore maschile, ma tante donne amano il piede dell'uomo.
2: Lo vedi? Allora, però non arriva nessun cuore
1: allora,
2: blu.
1: Allora, donne all'ascolto che amate i piedi maschili, io vi mando, ve lo giuro, tramite WhatsApp la foto del piede del nostro Fede prima che parta per le vacanze, e farò la foto anche del dopo vacanza.
2: No, perché se mi dovessi levare le scarpe tu svieni al 100%.
1: Cioè, a 100%.
2: Che è successo? Chi è che ci sta? Aspetta, ci stanno facendo il gioco di luci, ci stanno facendo.
1: Esatto. No, hai capito, perché si parlava di foot fetish e si sono spente le luci perché è entrato il nostro Muva.
3: Mi dispiace, mi manca quello, eh.
1: Non è il tuo fetish?
3: No.
1: Allora però.
2: Ma perché lui c'ha la macchina, non gira a piedi.

0: e salvatemi stanotte, dovete salvarmi adesso, ragazzi. Esatto. Comunque volevo dirti che non è arrivata nessuna richiesta per i tuoi piedi. Non è un buon segno, eh.
1: Meglio così.
0: Mi spiace,
1: dai,
0: per te.
2: Radio Peter Pan.
1: Vabbè, però a posto, invece di mandarvi le foto dei piedi, potete fare una bella passeggiata venerdì, quindi domani, al Peter Pan DJ set alla Perisola a Peristorra, Frostor di Legnaro, Padova, dalle 17 alle 20, i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio, irrigazione per consigli, offerte e tanti altissimi prodotti.
0: Esatto, andate lì, fate le foto a tutti i prodotti, li mandate a Fede perché quello è il suo vero fetish.
1: È vero, ci saranno in nostra compagnia, anzi in vostra compagnia, Andrea Nordio e Andrea De Luca.
0: Attenzione, vi ricordo anche che questo sabato 23 di maggio saremo media partner della Corivorivo a Paese di Treviso, la corsa non competitiva, quando ognuno la fa come vuole, quando si arriva, si parte dalle 17 ai campi da rugby di Paese. L'animazione prepartenza la faremo noi con Marco Baxo e con me medesima,
1: Alice Fassina.
0: Vi aspettiamo tutti là, poi all'arrivo pasta party per tutti e dalle 21 l'after party con Marachelle. Iscrizioni ancora aperte, ormai siamo agli sgoccioli, su corivorivo.org.
1: Tutti gli altri appuntamenti, i nostri eventi sul sito peterpan.it, ovviamente alla sezione
0: eventi
2: Peter Pan. You make me feel alive again.

0: Edo, io sì, per darti l'addio ufficiale, perché come ha detto Edo, se cade l'aereo, questo è il tuo ultimo intervento radiofonico.
1: Tutti, buongiorno.
2: L'unica cosa che devi sperare è che cada al ritorno, che almeno ti sei fatto la vacanza.
0: È vero, almeno hai chiuso col botto, capito?
1: Facciamo una cosa.
0: Sì.
1: Io mi do una bella grattata e vi lascio con Muva. Vado in ferie e ci sentiamo tra qualche giorno.
0: Noi invece ci sentiamo domani anche con Rocky. Ciao!

0: finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
8: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
7: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
8: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: On Radio Peter Pan.
14: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
15: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Radio Peter Pan.
20: It's showtime.
21: Peter Pan o'clock.
22: Le 15 da un minuto.
21: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
23: Che bello qui. La natura.
24: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
25: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
26: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
25: Ali migliora.
27: Permesso? Che bel parquet!
28: Ha visto?
27: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
28: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
27: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
28: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
27: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
29: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
30: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Forever Fun, Forever Young
2: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: quella di Duke Dumont, che dice di non guardarsi indietro, won't look back, non voler guardare indietro ma guardare avanti. Per guardare avanti vorrei fare un appellone iniziale al 393-7366-240. Come facciamo a fare questo appellone iniziale? Io vi voglio chiedere qual è la tua missione di oggi. Può essere una missione piccolina, una grande missione da portare al termine in questo giovedì 21.05.2026. Facciamo una piccola raccolta, vi va? La vostra missione di oggi.
1: Attenzione,

0: mi sembra un giovedì al 100%. Giovedì significa che è il giorno un po' più rilassato della settimana, in cui possiamo un po' tirare il fiato aspettando il weekend, cercando di superare l'inizio della settimana che è sempre tragico. V'ho chiesto al 393-7366-240 una piccola missione da raggiungere. Magari adesso, magari a fine giornata, magari entro questa notte. Sentiamo e leggiamo un po' che cosa avete da dire. C'è lui che dice: ciao Muva, la missione è ritrovare la calma, perché nel turno 7-13 ho ricevuto una spinta dal basso all'alto, raggiungendo l'apice dell'apoteosi, dello zenith totale, dello scassamento di Maroni. Quindi ritrovare un po' la calma. Sembra un leitmotiv il fatto di ritrovare la calma. Questo è un messaggio, devo dire, molto molto alto.
1: Ciao, di Radio Ciao. Peter Pan. Ciao. La missione mia di oggi è andare in un luogo ameno in mezzo alla natura, ritrovare il contatto con l'Altissimo.
0: Ah.
1: E così, in grazia di Dio, fare le cose. Ciao da Carmen di Pordenone.
0: Ciao Carmen. Carmen, mi sembra un raggiungimento incredibile. Oggi anch'io, devo dire, stacco prima, non ho programmi e quindi probabilmente potrei dedicarmi a una passeggiata in natura. Secondo me, sai quale potrebbe essere una canzone giusta per una bella passeggiata in natura, per il fatto di staccare un po' la mente? Il singolo nuovo di Topaz Jones e Mike Jenkins, che si chiama 11:49. Questa canzone qui deve cullarti, accompagnarti. È la boombox track di oggi, quindi goditela. Leg Go!

0: 11:49, le 11:49, la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bartini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Prima di passare alle vostre missioni c'è anche il nostro Oppabacco. Oppabacco, sentiamo.
2: Oppabacco, ecco. Buongiorno, Marco. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Splendido, splendente questo giovedì, Marco.
0: Vero?
2: Il primo giorno di torso nudo.
0: Sì.
2: Infatti sono passate due donzelle, mi hanno guardato, hanno esclamato.
0: No!
2: Penso sia un grandissimo complimento.
0: Sì,
2: Marco.
0: Sì, sì, assolutamente.
2: A proposito, Fubacchione, Marco.
0: Sì, io?
2: Le tue cuffie radiofoniche prestate a M. Rossato.
0: Ma che non lo sapevo.
2: Certe montagne. Vai, Marco.
0: Furbo,
2: Omar.
0: Furbo, furba lei. Me lo stai dicendo tu, io non lo sapevo fino a questo momento. Per cui grazie a M. Rossato di avvisarmi sempre. Mi raccomando, adesso facciamo un giro a Chinatown.

0: Qual è la missione del giovedì di Peter Pagnani e Peter Pagnane? Let's go!
1: La mia missione di oggi è andare a caricare per la prima volta la macchina elettrica.
0: Sì.
1: Ho la patente della macchina, la patente della moto, la patente dei camion e guido ambulanze da più di 20 anni. Ma da quando mi hanno dato la macchina elettrica io non ci sto capendo più un benemerito cazzo.
0: Molto bene, cioè lei dice: io praticamente so guidare tutto tranne l'aeroplano e mi trovo in difficoltà con la macchina elettrica. Quindi missione sicuramente, dai, che porterai a termine oggi. Ciao Peter Pan, la missione di oggi è festeggiare Santa Elena in Romania. Auguri dal team Eurocosmet alla nostra Elena. Allora, Santa Elena fa principalmente, leggo dall'internet, riferimento a Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino. Quindi è una festa molto celebrata in Romania. Auguri, auguri a tutti quelli che la stanno e tutte quelle che la stanno festeggiando. C'è anche lui che fa l'idraulico e dice: per me oggi è una giornata Super Mario, devo salvare la principessa. Da buon idraulico effettivamente si fa questo. Comunque sia, la mia missione è di darvi una vibe che possa accompagnare la giornata nella maniera più positiva e propositiva possibile, che possa essere una dolce, un dolce cullarvi verso il weekend, verso il giovedì sera. Una di quelle canzoni che abbiamo amato, che abbiamo scoperto assieme, Classmatic, Sick and Sam con Make Me Feel.
2: 1, 2, 3, let's go.

0: solo recensioni positive oggi.
1: Grande pezzone Muva, mi piace tanto questo disco, adesso me lo segno, bravo, bravo, bravo.
0: Grazie Matteo Monti. Erano Sick and Sam, il pezzo prima di How Does It Feel, proprio primaverile. Fra poco con Muva nella casa.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
16: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
17: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka Macchine pulizia.it.
18: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
19: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
21: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
22: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
23: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
24: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: On Radio Peter Pan.
24: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegas.
25: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
26: Radio Peter Pan.
27: Non c'è altra scelta.

0: Bentornati e bentornate all'interno di Muova nella Casa. Oggi vi chiedevo qual è la vostra missione, qual è una delle vostre missioni quotidiane, piccolissima, infima o anche gigantesca. A proposito di elettro, c'era un'ascoltatrice che diceva: io ho tutte le patenti del mondo, praticamente ho ricevuto l'auto elettrica e non riesco veramente ad andarne fuori. Fortunatamente c'è una sorellanza all'interno di questo programma molto forte. Sentiamo.
1: Ciao a tutti. L'ascoltatrice con la macchina elettrica
0: sì.
1: È tra virgolette impanicata, ma è solo perché probabilmente ce l'ha da poco. È la cosa più semplice del mondo dopo, quando entri in routine. Dai, forza, ce l'ho fatta io, ce la fanno tutte.
0: Ecco, appunto. Fra l'altro volevo salutare chi mi manda un messaggio con tanto di posizione, quindi sulla 7-Eleven. Non so dove è. In realtà ascoltare Muova nella Casa per le strade di New York City, cosa chiedere di meglio? Ma incredibile! È bellissimo riuscire ad arrivare almeno con la voce a New York. Anzi, magari se vuoi facci qualche messaggio, dacci qualche informazione di quello che stai vedendo, un'impressione anche della città, se è la prima volta che ci vai, trasportaci con te, perché questo programma comunque vuole anche un po' viaggiare con la fantasia. Adesso Another e 54 Ultra, altra canzone che conosciamo molto bene, molto estiva. Talk to you.

0: Attenzione, perché stanno arrivando un tot di messaggi al 393-7366-240. Qualcuno un po' più estemporaneo, tipo questo?
1: Uba!
0: Ciao!
1: Non so di cosa stai parlando, sono appena entrato in furgone.
0: Della missione di oggi.
1: Non ne ho idea. In questi giorni non ti ho ascoltato molto perché sono super incasinato.
0: Sì.
1: Lavoro di qua, lavoro di là, lavoro su, lavoro giù, non capisco più un cazzo.
0: Molto
1: però
0: bene.
1: Comunque sei un grande. Punto.
0: Va bene, grazie. Ciao, ciao, grazie. Allora, si stava disquisendo del fatto che c'è un nostro ascoltatore che ci sta portando fra le strade di New York. Io vorrei sapere un po' che cosa sta facendo lì, come se la sta vivendo, se c'è qualcosa di peculiare da raccontare. C'è anche chi ovviamente scrive: dai Muva, facciamo una live da New York, apriamo uno studio là, tutto spesato. da chi è la domanda? Per te hotel 5 stelle, suite con piscina e gnocca a gogo. Allora, io avevo lanciato l'idea ancora tempo fa di fare Peter Pan a manetta in versione newyorkese, quindi Peter Pan a Manhattan, show più sessuale di terra. Non è stata accolta molto bene come idea, però sognare non fa mai male. Non me la prefiggerò come missione di oggi, ecco. Una missione comunque abbastanza condivisa è quella di arrivare fino a questa sera, alla fine del lavoro, perché sono già stanco e devo ancora iniziare, dice lui.
2: Ciao Muva, ciao. La missione di oggi è uguale a quella di ieri e sarà uguale a quella di domani.
0: Cioè?
2: Sopravvivere.
0: Ecco, che già è una grande vittoria.

0: the mix.
1: More music in the mix. Tutti i giorni a quest'ora all'interno di Move nella casa il DJ cambia. Sister Gloria, ci risentiamo settimana prossima, stesso posto, stessa ora.
2: Posto fisso rimane sempre un posto fisso, no?
1: Giusto, giusto, giusto. A fra pochissimo, grazie sister.
0: Davvero molto bello.
3: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Ci siamo! A Bertiolo, in via Strada ad Alta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Mister.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Florentino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Clock.
0: Sono le 16 on point.
4: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni per un incidente. Nella stessa direzione code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A4 A21 Torino-Brescia per traffico intenso. Sulla A13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di un chilometro tra Bologna-Arcoveggio e Altedo per un incidente. È tutto.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Fan, forever fan, forever young.
2: On Radio Peter Pan.
12: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: questa canzone Sexy Lady tornati in mente ricordi di una vita fa. Amavo sta canzone. Da quanto tempo che non la sento. Bellissima.
1: Bellissima. Shaggy direttamente dal 2002 con Hey Sexy Lady. Attenzione perché potremmo finire in una trappolona.
2: Sì, informazione di servizio. Appunto. Volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione. Grazie.
1: No. Abbiamo solamente suonato Sexy Lady in apertura della seconda ora di Muova nella casa. Oggi non stiamo sessualizzando, stiamo cercando di capire qual è la missione del giovedì easy che dovete portare a termine. La mia missione è dare voce alle vostre. Per esempio,
3: ciao Muva, la mia mission impossible di oggi è trovare 4 pali alti 5 metri. Devo fare 4 lampioni nel giardino di casa, bello alto, e non riesco a trovare 4 pali usati alti 5 metri.
1: Va bene. Allora cercheremo. Allora non è il mercatoio, che è il mercoledì dello sfogatoio in cui si fanno un po' baratti, vendite eccetera eccetera, però se riuscite ad aiutare questo nostro ascoltatore, nostro numero sempre quello 393-7366-240. A proposito di sessualizzazione, c'è lei che dice: ciao Muva, come stai oggi? Ancora ingrifato da ieri o la notte ha portato consiglio? No, oggi sono più rilassato, devo dire che l'autoerotismo ha aiutato, e poi i tanti impegni di ieri. Ciao Muva, come stai? La mia missione di oggi è quella di insegnare ad una ragazza come si può eliminare la seconda riga creata da una manica di camicia o sulla gamba di un pantalone. Molto bene, non ci ho capito un ghezzo,

0: I brani 2026, si sente già una spruzzata d'estate. Allora raga, oggi si parlava così, ma molto nel chill, della vostra missione, e c'è lui che ha fallito. Sentiamo.
1: La mia missione di oggi era non ascoltare Radio Peter Pan e anche per i prossimi giorni, ma è impossibile.
0: Impossibile.
1: È impossibile stare senza di voi, ragazzi. C'è paura.
0: Va bene, grazie. TVB. Attenzione, perché c'è anche chi ha una nota e dice: sì, noi aiuteremo volentieri il ragazzo che ha bisogno dei pali per fare dei lampioni da 5 metri. Ma se il tipo avesse detto in che zona sarebbe stato meglio, dice lui. Ovviamente. Allora, ti conviene ascoltare Radio Peter Pan perché ogni tanto ci sono delle piccole chicche. Un po' delle curiosità, tips e curiosità. Una curiosità che ho imparato recentemente è che avete presente il dominio.tv? Cioè tu ti crei un sito, no? E c'è il dominio.tv, .com.it eccetera eccetera .tv. Abbiamo scoperto io e i miei amici che appartiene allo stato di Tuvalu, cioè praticamente tu è un dominio ambito chiaramente da tutte le televisioni, no? Per cui loro pagano una quota per avere questo dominio annuale e tu contribuisci, probabilmente non sapendolo, a un piccolo arcipelago del Pacifico. Il governo di Tuvalu gestisce la proprietà del dominio e ne affida l'amministrazione tecnica e la commercializzazione globale a GoDaddy Registry. Praticamente loro sono identificati, cioè come .it è Italia, .tv io credevo che non fosse un paese, in realtà è il piccolissimo stato di Tuvalu che sembrerebbe rimanere in piedi grazie a questo escamotage. Incredibile, vorrei andare a visitare la zona di Tuvalu. A proposito, ci avviciniamo, siamo vicino all'Islanda dove servono i pali, siamo in zona Padova, per cui se vogliamo aiutare questo nostro ascoltatore, zona Padova, pali di 5 metri. Adesso è arrivato il momento della canzone novità di oggi, canzone che sta piano piano spupolando nelle dance floor e potrebbe essere una di quelle che ti ascolti col drinketto in mano ad Ibiza. Amedeo Picone, About Me con Sunny Grooves.

piccolo tantam, piccolo insomma, un tantam online. Ciao Muva, la mia missione di oggi è finire la prima scatola di miniature Warhammer. Molto bene, era tanto che non sentivo Warhammer come nome, è ritornato? C'è sempre stato? Va bene, e lo scopriremo mano a mano. Fra l'altro, grande delusione di diludendo, perché l'ascoltatore che ci ha mandato la posizione da New York City dicendo non c'è, che cosa chiedere di meglio di ascoltare Muva nella casa per le strade di New York City, non c'ha più scritti, cioè probabilmente si è scollegato. Io spero di no, spero che tu possa darci qualche notizia di questa città lontana ma vicina, la grande mela. L'ascoltatore dei pali di prima si chiama Dracula, chiede lui? No, anche perché probabilmente non li chiederebbe. Mi piacerebbe invece creare all'interno di questa trasmissione una sorta di spazio del forse tu non tutti sapevate che, cioè forse non tutti sapevano che, forse non tutti sanno che. Perché? Perché le curiosità sono poi quelle che ci tengono in vita, che magari ci fanno fare quella chiacchiera in più, che possono fare nascere qualcosa. Per cui 393-7366-240, in realtà vorrei chiedervi se avete una piccola curiosità che vi viene al momento, un volevo capire o un volevo dire. Adesso Madame e Marrakesh.

0: cioè impegnandomi molto, sì, sono molto forte sul passato, cioè sul passato sono fortissimo. Forse impegnandomi anche in presente, in futuro riesco un po' meno. Ecco, per esempio, se mi concentro, riesco a stabilire che ieri era mercoledì, oggi è giovedì, domani non posso sbilanciarmi.
1: Va bene, sul domani non ci sbilanciamo, nel frattempo Argi ed Omnia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Quello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
7: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
10: On Radio Peter Pan.
11: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, estu cassa. Cassa.
12: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
13: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
12: Mo bravo.
14: Una sequela di negatività da dai.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: oggi è un giovedì, stiamo vivendo proprio una puntata nel chill più totale. Allora, ieri parlavo con un cantautore triestino che si chiama Riccardo Gileno, facendo quattro chiacchiere. Lui diceva: sai, io sono sempre in giro, molto spesso in tour da solo, cioè perché lui è in solo, chitarra, voce. E parlavamo dell'importanza di riuscire a viversi anche dei momenti da soli, cioè anche solo il fatto di, che ne so, andarsi a fare un giro, una passeggiata, al cinema da soli e cose così, è un argomento che ritorna spesso. E mi è sovvenuto questo messaggio di un'ascoltatrice che mi aveva fatto un'invitazione. Sentiamo.
1: Muva!
0: Sì.
1: Io devo ancora capire in che confusione sto nella mia vita.
0: Ok.
1: Ma se tu vai a fare un viaggio da solo,
0: sì,
1: anch'io mi considero da sola, anche se proprio sola non sono.
0: Cioè?
1: Ma vengo anch'io insieme, dai, invitami.
0: Va bene, organizziamo. Allora, cerchiamo di organizzare un viaggio. Se dovessimo organizzare un viaggio tutti assieme, no? Tutti quelli che sono, e tutte chiaramente, quelle che sono all'ascolto, dove potremmo andare? Dove potremmo andare? Cerchiamo di scegliere una meta, vediamo se sincronicamente arrivano dei nomi uguali al 393-7366-240. Nel frattempo ci guardiamo Un altro giorno in paradiso, un rifacimento della canzone di Phil Collins fatta da DJ Snake e Bipolar Sunshine.

0: tutti assieme appassionatamente e devo dire che abbiamo ricevuto delle invitazioni molto interessanti. Partiamo!
1: Ciao fratello Pupa!
0: Ciao!
1: Allora, per me siete tutti ospiti, tutti gli ascoltatori, quando volete, quando organizziamo.
0: Sì.
1: Per me potete venire tutti in Marocco, vi faccio fare un tour super easy.
0: Ma che bello!
1: Ospiti tutti,
0: ospiti
1: della mia terra, a disposizione qualsiasi servizio. Solo per gli ascoltatori Radio Peter Pan.
0: Ma grande, ma grande. Beh, il budget, se siamo ospiti tutti, si alza parecchio. Facciamo un giro Rabat, Marrakesh, Fes, in cerca di Fes, Tangeri, Casablanca, insomma, facciamo un bel giro. Poi, a proposito di invitazioni.
2: Ciao Muva.
0: Ciao
2: grande.
0: Ciao.
2: Guarda, venite con me che tra non molto vado col mio socio ad aprire una piccola attività a Tenerife, quindi venite tutti con me, no? Con noi, anzi.
0: Ma assolutamente, ma io mi segno tutto mano a mano, eh.
3: Ciao Muva.
0: Ciao.
3: Io propongo le isole Fiji.
0: Ah.
3: Deve essere un paradiso da stare tutti insieme a fare festa.
0: Esattamente, mi hanno detto che i panorami sono figissimi, per cui potremmo andare. Dopo questa battuta mi collego al messaggio suo che dice forse è meglio andare tutti a Lourdes in cerca di un miracolo oppure ad Ibiza. Tutti a Lourdes. Lourdes, raga, è la meta che è spuntata più spesso. In chat propongo Cannes, sono stato questo weekend per la prima volta e ritornerei volentieri. C'è chi dice invece Malta tutta la vita, tutti sul letto di Muva. Raga, non ho il letto grande come quello di Puff Daddy, per cui no. New York, che ci hanno scritto anche prima da New York, Amsterdam, insomma, la meta che si è ripetuta più volte, ahimè, è Lourdes.

0: dubbi su cosa fare domani e sabato, c'è il Peter Pan DJ set domani venerdì 22 maggio alla Peristora Pro Store di Legnaro Padova dalle 17 alle 20 con i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio, irrigazioni eccetera eccetera, aperitivo con DJ set di Radio Peter Pan con Andrea Nordio e Andrea De Luca, mentre sabato 23 maggio saremo media partner del Corivo Rivo, la gara a Paese Treviso, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi da rugby di Paese, animazione prepartenza con Marco Baxo e Alice Fassina, all'arrivo poi pasta party per tutti, pasta party, pasta asciutta, attenzione, dalle 21 after party, iscrizioni aperte a corivorivo.org. C'è qualcuno che aveva qualcosa da ridire per quanto riguarda come meta Malta?
1: Non è cattiveria, raga, ma dopo 30 anni di muratore, Malta tutta la vita proprio no.
0: meglio cambiare effettivamente. C'è anche chi dice la puntata di ieri era già molto sessualizzata, ma nessuno ha pensato ad Amsterdam e i suoi bellissimi quartieri, e che intrattenimento. Sì, ci hanno pensato, hanno già detto delle spa in Austria, hanno detto la Thailandia eccetera eccetera. Mi piace anche l'idea sua che dice Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, aka sede di Radio Peter Pan, invadiamo la radio quando c'è MUVA. Per me va bene, raga, prima o poi dovremmo organizzarci in una maniera del genere.
2: Giusto bene che conosco uno di Tenerife, quindi ci troviamo tutti a Tenerife, dai, speriamo. Ciao,
0: va bene,
2: ciao.
0: Va bene, e poi aggiunge,
2: dico anche questo, Lourdes è bellissima, una bellissima cittadina,
0: sì,
2: e propongo proprio di andare a Lourdes.
0: Va bene, va bene. Andiamo a cercare le ricchezze, il PIL, il prodotto interno Lourdes. Leggo!

0: let it happen, cioè lascialo accadere. Noi stiamo così sognando di fare un ritrovo tutti assieme, facendoci una bella vacanza, e probabilmente accadrà, chi lo sa, sarebbe bello.
1: Fratello Vuva, andiamo tutti a Negrilli, Giamaica,
0: bello,
1: paradiso terrestre.
0: Certo,
1: bomboloni a gogo.
0: Anche lì hanno un'arte pasticcera sopraffina. Per quello dici. ha già provato. Allora io vi do appuntamento domani e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao.
2: Sono nella casa Pumbare, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa. Peter Pan.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 17 da un minuto, ciao.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma dove stai andando?
12: Vado un po' più in giù.
11: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
12: Sì, ma la qualità?
11: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
12: Da Ali i conti tornano sempre.
11: Ali migliora la vita.
13: Radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No, ops, con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: On Radio Peter Pan.
22: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo.

0: Peter Pan 92-110 a farvi compagnia per i prossimi 30 minuti su Radio Peter Pan con la voce di Lady L nella parte tecnica di DJ Maxwell Spacca. E allora questi due supereroi delle 17 sono pronti ad accompagnarvi tra gli anni 90 e 2000 con i suoni più belli e più famosi in assoluto. E allora iniziamo subito con un disco gioia totale, 1994, Rednecks, Cotton Eye Joe.
1: Comincia la

abbia inizio, sì, perché in questi 30 minuti sul Peter Pan 92 110 noi facciamo una sorta di riassunto di quello che succedeva nei locali o nelle feste appunto negli anni 90 e 2000. Si iniziava tranquilli con quei ritmi riempipista, ecco, come poteva essere anche Rednex, Cotton Eye Joe in questo caso, per poi procedere con un BPM non troppo agitato, quello che richiamava la gnocca in pista, e sì, perché se c'era quella arrivava anche il maschietto e quindi i locali si riempivano per bene, 50 e 50 insomma, e poi andiamo a spingere dopo il contributo audio e quindi accontenteremo anche la parte maschile che vuole la cassa cattiva. Ma ora Marvin Gardens, My Body and Soul, 1992.

Maxwell, sei d'accordo che se dovesse uscire così com'è ora diventerebbe una hit? E che canzoni così non escono più. Ecco che c'è la boomer che è in me. Ma ora andiamo con un'altra idea vincente dalla 2002. I Pussycat Foundation velocizzavano la hit di Sandy Big Make the World Go Round e la rendevano molto più carica. Sentite qua.

RTL è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan 90210.

0: caro mio DJ Maxwell, e allora procedi.
1: Raccogli il giornale. E nonostante sembri un giorno come un altro, non lo è. Per una ragione fuori dal comune.
2: Siamo di fronte a un evento storico senza precedenti. La domanda siamo o no da soli nell'universo ha trovato risposta.
3: È fighissimo.
4: Quattro navette spaziali sono appena apparse sopra l'India, l'Inghilterra e la Germania.
5: Non credo che abbiano viaggiato 90 miliardi di anni luce per venire qui a iniziare una guerra.
6: Dobbiamo fermarli, ci uccideranno tutti quanti.
1: Usano i nostri satelliti contro di noi, abbiamo poco tempo.
7: Rientro immediato.
2: Se la vittoria sarà nostra, il 4 luglio non sarà più solo un giorno di festa per l'America, ma il giorno in cui il mondo intero ha detto con forza, chiaramente, non ce ne andremo in silenzio nella notte, non ce ne andremo senza combattere, noi continueremo a vivere, noi sopravviveremo. Oggi festeggiamo il giorno della nostra indipendenza.
0: Independence Day con Will Smith, un colossale successo al botteghino, un giocattolino, diciamo, fantascienza di poche pretese, se non solo per il puro intrattenimento, che non ha mai deluso assolutamente. Ritmo sostenuto, grandiosi superbi effetti e poi queste sequenze da colossal con un divertimento che non è mai venuto a mancare in tutta la durata di questo film. Vabbè, erano gli anni di Will Smith, che usciva da Il Principe di Bel-Air e poi lì una raffica di filmoni, ed era il mio attore preferito proprio in quel periodo. Ora entriamo nella seconda parte del Peter Pan 92-110, aumentano i BPM e anche l'entusiasmo, 1993 e anche un po' 94, DJ Miko, What's Up?

e con Roland Brandt, Most Waterfalls dal 1996, si chiude il quarto appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E prima di lasciarvi con lo sfogatoio e quindi con Marco, Bax e Pedro, vi ringraziamo e vi rinnoviamo l'appuntamento domani alle 17:00.

0: 8. Non vi voglio spoilerare assolutamente il disco Botta di Vita di domani, che sarà qualcosa di entusiasmante. E allora, signori, buona continuazione su Radio Peter Pan. Ciao da Lady Ellen e DJ Maxwell.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
3: Perché se non dighi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
14: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
13: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
14: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
17: Rifiuto.
16: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
17: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Ma se tu vai in vacanza in Carinzia, sì, lì a fare il DJ chi troverai?
2: No, dai, sul serio.
1: È normale che c'è il DJ Carinzia.
2: No, dai, sul serio.
1: 393 736 740 inizia lo sfogatoio. Peter Pan.

0: finalmente vedo che dalla sigla ci sarà un paese in Emilia Romagna.
1: Ma certo che sì!
0: Siamo sicuri?
1: Non è la prima cosa. Cioè, anche abbiamo nominato Cesena più volte. E poi anche.
0: Quindi questo è in Emilia Romagna?
1: Sì.

0: oggi.
1: Che poi questo Misano, se no, è quello vicentino. Non c'è un Misano vicentino? Un... No, no, se mi sbaglio?
2: Misano di Brenta. Mi... C'è Misano di Brenta.
1: Vabbè, dai.
2: Anche Misano di Piave. Vabbè, vabbè, e Misano sul Po.
1: È colpa mia, scusate. È colpa mia, è colpa mia.
2: C'è sempre un qualcosa, cioè, di Brenta. Qualsiasi paese sul Brenta o sul Piave. O il tagliamento, per dire.
0: Va bene, amici del Vaggi, inizia lo sfogatoio. Il numero è sempre quello per co-condurre insieme a noi: 393-7366-240.
2: Misano di Livenza.
0: Misano di Livenza. Sì. Ciao, amici di Misano di Livenza. Che è Camisano, ci scrivono Camisano Vicentino.
2: Vabbè, è una crasi.
1: Camisano sul Brenta.
0: Camisano sul Brenta.
2: Va bene, che.
0: Ne parla tutta Italia, non potevamo esimerci anche noi. L'argomento non è leggerissimo, però lo trattiamo, non c'è bisogno di spiegare che è successo. Tutti sanno cosa è successo a Modena.
3: Ma voi cosa ne pensate? È stato un attentato oppure no quello di Modena? Ciao, lolololo. Per me sì.
0: Ma. Che dire, è stato un attentato, cioè era solamente un pazzo.
2: Un pazzo?
0: Un pazzo sicuro, quello pazzo. È fuori dubbio. Quello è fuori dubbio.
2: Un attentato dubbio. Programmato ne avrebbe fatti secchi di più.
1: Sì, sì, non era. È un pazzo, è che sì, sì, secondo me è un pazzo.
2: Un pazzo.
1: Anche perché non è stato rivendicato dagli islamici, quindi come attentato.
2: No, no, no, no, un pazzo che sì. Per fortuna poi c'è stata anche la dimostrazione dell'italiano che non ha avuto paura.
1: È stato
2: del
1: bravissimo,
2: pazzo.
1: Sì.
4: Attenzione.

0: Pedro, quello che intendi tu è Camisano.
1: Sì, sì,
0: Vicentino.
1: Sì.
2: Lolo.
1: Avete ragione, era Camisano. La signorina che evidentemente non ci ascolta tutti i giorni, però l'abbiamo resa felice.
3: Abbiamo parlato mezz'ora di porcia, signorina.
1: Non ci ha ascoltato.
4: Oh mio Dio, avete nominato un paese in Friuli Venezia Giulia. Domani viene pioggia. Lolo, baci.
3: Di pioggia.
1: Pioggia, vabbè, la signorina non ci ha ascoltato.
3: A Pordenone dicono pioggia.
1: Va bene? Vabbè. Parlando di Modena.
5: Speriamo adesso solamente che l'extracomunitario che ha fatto la strage a Modena non denunci la persona che l'ha aggredito per fermarlo, perché in Italia siamo anche capaci a dare ragione all'extracomunitario.
3: La cosa scandalosa è che l'avvocato dell'attentatore ha detto che non è stata volontà sua, ma è schizofrenia, e quindi lo sta difendendo trattando quella portando avanti quella teoria.
1: È un buon avvocato.
3: Certo, un buon avvocato, ma porca di una miseria.
1: Lo so.
3: Ma magari anche riesce a spuntarla?
1: No,
3: è normale?
1: No, spuntarla. Lui su questo argomento.
6: I media e tutto il sistema continuano a non affibbiare attentato a quello che è successo a Modena. Tra l'altro mi sento vicino alla comunità. Per quanto riguarda questo discorso, lo trovo indecente, perché è vero che potrebbe avere anche problemi psichiatrici, ma anche quello di Nizza ce li aveva. Di certo non era mica sano un personaggio che fa un gesto del genere. Ciao Lolo.
7: Peter Pan. Dimmi se sei un uomo.

0: una delle canzoni preferite dalle MILF, le salutiamo sempre tutte, quelle sì, che soprattutto adesso con il SUV stanno andando a prendere o accompagnando il loro figlio a fare sport.
1: Molto bene amici, prima di parlare di Modena c'è un camionista che deve dire una cosa ai colleghi camionisti.
0: Vai.
2: Buonasera ragazzi, mi permetto di fare una comunicazione non riguardante a quello che dite, ma una comunicazione a tutti i camionisti. Gentilmente, carissimi colleghi, tornando da Sulmona, direzione Firenze, c'è stato un bruttissimo incidente. Il collega ha frenato e quello col camper gli è andato dentro. Il collega che era dietro ha fatto la frittata. Dovete mantenere questa cazzo di distanza di sicurezza, perché la vita è una e ce la dobbiamo godere.
1: Lololo.
0: Bel discorso, ha detto cose giuste. Distanza di sicurezza.
1: Molto bene, adesso invece, vabbè, allo sfogatoio, sapete, si possono dire tutte le cazzate del mondo, se sono radiofoniche le mettiamo anche, ma
0: diciamo
1: se voglio.
0: Anche soprattutto cazzate, sì. Dicono.
1: Però questi qua invece pensano di dire cose serie su questo argomento di Modena, ma sono delle cazzate assurde. Tipo.
3: Secondo me una persona così, per quello che ha compiuto, dovrebbe subire le stesse angherie in diretta televisiva.
1: Che dici?
3: Così per fare in modo che.
0: Per fare odio.
3: Anche a quello pazzo che gli viene la schizofrenia di poter compiere un atto del genere, magari ci pensa.
1: Quindi lui vorrebbe che in diretta televisiva mettessimo uno in mezzo alla strada e lo investissimo con la macchina.
4: Peter Pan!

0: che non hanno nulla da perdere, disperati.
1: No, no, Nizza era terrorismo, adesso questo magari no, ma Nizza sì.
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
3: Pan. Squatch. La natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
6: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di urlare lololollo, le 18 e 2 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Economia, la risposta di Bruxelles alla lettera inviata da Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Potrebbe arrivare la prossima settimana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026. PIL previsto in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 indicato in

0: precedenza. Il Parlamento europeo approva una risoluzione che chiede alla Commissione di Bruxelles che l'8 agosto diventi giornata europea delle vittime del lavoro, a ricorrenza nel giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Dall'ultimo rapporto elaborato dall'Istat emerge che nel paese oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli ma sono costrette a rinunciarvi. Essere genitori, considerato spesso un lusso insostenibile a causa del lavoro precario, del caro vita e dell'assenza di servizi adeguati. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non
1: sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli.
2: No,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV-Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti.
8: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
6: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Forever Fun, forever.

0: Magico conduce insieme a noi. È solo il secondo.
1: Passa un cazzo.
0: Hai ragione. 393-7366-240. Se volete co-condurlo insieme a noi, l'argomento è quello purtroppo di quello che è successo a Modena, ok? Allora lo riprendiamo da lui, che dice che lo ritiene un po' esagerato il caos che sta uscendo da questa cosa.
2: Per carità, attenzione, sono per l'integralismo al 100% e qualcuno, ognuno si deve adattare nel paese in cui va, quindi deve rispettare le regole, punto, chiuso e fine. Però mi sembra un po' esagerato adesso tutto sto caos, che ci sono le elezioni e fatalità c'è qualcuno che sta spingendo.
0: Tu dici?
2: Coincidenza? Beh, è solo un mio pensiero, però
1: è un complottista.
2: Ultimamente sta uscendo fuori tanto il discorso sugli attentati e via dicendo.
0: Lololo. Allora stiamo per sentire una signorina di Modena che conosce purtroppo persone coinvolte in quello che è successo. Sì. Sentiamolo.
3: Io abito a Modena e la coppia che è a Bologna è una coppia di nostri amici. Quindi se quella persona che ha usato i miei amici e altri come birilli, io vorrei mettere lui nel centro della strada e ognuno di noi con la macchina andarci addosso, va bene? Quello vorrei fare, che divenisse un accidente.
1: Allora, è normale che la rabbia ti faccia dire certe cose.
4: Attenzione, non

0: 8 amici,
1: Detto?
2: Ciao ragazzi, io l'avevo detto tempo fa che bisogna prendere esempio dai paesi più forti, che sennò la gente fa quello che vuole. Bisogna lasciare un messaggio, bisogna capire che fa questi gesti, la fine è questa. Quindi ci vuole una sentenza severa, ma non 10, 15, 20 anni. Roba pesante, perché sennò la gente fa quello che vuole, ma anche per i giovani. Per cui, cioè, brutto da dire, ma ci vuole.
0: Sì. Lolo Lollo. Pene pesanti aiuterebbero a far sì che magari episodi come questi non accadessero più. Allora andiamo invece con CBR secco e il carico di mucche.
3: Lo sfogatoio di Interpan.
4: Brecco, brecco, brecco, brecco, Gringhello.
5: Con chi parlo?
4: CBR secco on the mic, Gringhello, sor camionaro. Oh! Però,
5: ma che barachino, questo telefono in ufficio, chi sei?
4: T'ho detto CBR secco on the mic, sono un camionaro.
5: E cosa vuoi, dimmi?
4: T'ho detto sto venendo lì da te in verticale.
5: E cosa significa? Prova a spiegarmi.
4: Sto venendo lì per una consegna, no?
5: Mi dispiace, non abbiamo ordinato niente da te.
4: Se io arrivo direzione 06, mo che faccio?
5: Beh, arriva dove vuoi, io non ho ordinato niente da te.
4: E che faccio, mo, con le mucche?
5: Ma, mi dispiace, io non tratto mucche, non ho acquistato mucche, non ho fatto niente con le mucche.
4: Guarda, con le mucche ci si possono fare un sacco di cose, innanzitutto.
5: Vabbè, guarda, mi piace usare questa conversazione. Ciao.
4: No, a me no.
5: Ho da fare, sono impegnato, sto lavorando.
4: Oh, io sto lavorando, sto trapagando,
5: Fai quello che vuoi.
4: Aspetta,
5: ciao.
4: Che sto con rincoglionito. Oh!
5: Ascolta, io non ho tempo da perdere, questo è un ufficio.
4: E io sto lavorando, sto trapagando.
5: Ma fai quello che vuoi, non mi interessa.
4: Ma devo venire lì da te.
5: Ascolta, da me non deve venire nessuno, lascia correre.
4: Ma come lascia correre? Mo che ci faccio con le mucche?
5: Ma figateli in c***o, cazzo me ne frega. Difficilità che si chiami ancora, mi fai tirare le palle, chiaro?
4: A Gringhello, se non c'è voglia di lavorare, non è colpa mia,
5: Allora, vai da un'altra parte a chiamare le testa di c***o. Mi serve il telefono, libera, meglio ci lavoro.
4: Brecco, brecco, Gringhello.

0: stamattina Replicanti. Lui parla della metodologia di quello che è successo.
1: Attenzione, l'attentato di Modena è una metodologia tipicamente islamica. Non sottovalutiamo queste avvisaglie, sono segnali molto pericolosi di islamizzazione e di conquista del territorio.
0: Caga di sotto. Per l'avvocato difensore, che magari ci sta anche ascoltando, non si sa, che dice che comunque solamente che non è un attentatore ma è un pazzo.
2: Provate a dire che spieghi l'avvocato di quell'individuo a quella povera signora che si ritrova senza gambe che non è un attentato. Provate.
0: Perché anzi, ma...
2: provi a chiedere.
3: Sta facendo
2: palestra. Mamma mia.
0: Palestra? Sì. È più da autoerotismo, però magari fa palestra, eh.
3: O è autoerotismo o ha appena finito una corsetta.
0: Prima un selvaggio ci ha descritto il personaggio definendolo, è così, cioè italiano, nato in Italia e tutto quanto. Però questa cosa.
4: Buonasera, lolo. Volevo rispondere a quello. Siamo tutti uguali. Sì, siamo tutti esseri umani, ma non può dire che è italiano quello che ha fatto l'incidente a Modena, perché voglio dire, i genitori sono marocchini, quindi lui è marocchino, nato in Italia, ok, ma allora io cosa ne so, i miei genitori si trasferivano in Africa, nascevo lì e sono un africano, cioè dai, non, è assurdo veramente fare questi paragoni qua, allucinante. Non è questione di essere razzisti, ma è logica, cioè voglio dire.
5: Radio Pidel.

0: mettetevelo in testa, l'Italia è un paese civile, fino a prova contraria è un paese civile. Quindi la pena di morte non ce l'abbiamo, non esiste, inutile.
1: Buonasera a tutti, Sfogatoio. Io sono del parere del occhio per occhio, dente per dente, quindi lui ha ucciso.
0: Che non ha ucciso.
1: Pena di morte per lui.
0: Non è morto nessuno, sbaglio.
1: Non ci sono scusanti, non c'è difesa né niente. Che sia psicopatico, che sia. Che cazzo ne so. Pena di morte. Punto.
0: Non ce l'abbiamo, per fortuna la pena di morte in Italia, quindi ragazzi, cosa vuoi? Prima uno ha detto, in parte giustamente, cioè, non è che tutti gli ex, cioè, bisogna identificarlo come islamico, perché dire extracomunitari coinvolge un sacco di gente. Ha fatto gli esempi di albanesi, rumeni, moldavi. Lui se l'è presa e.
2: Sì, sì, bravo, bravo, hai ragione. I moldavi e gli albanesi non vanno a schiacciare la gente con le macchine, vengono direttamente a rubare a casa nostra, ovvio.
0: Che rompe il cazzo è un crimine che dà una cosa. Però un conto è un furto in casa, un conto è uno che schiaccia le persone in macchina, non è proprio la stessa cosa.
3: Ciao Salvaggi! Beh, io sono dell'idea che, ok, siamo un paese civile, però tu rispetti le regole. Se non le rispetti, prendi e te ne vai a casa se non ti comoda. Io sono dell'idea che siamo a un punto di non ritorno. È brutto da dire, ma l'unico modo qui per tornare a inquadrare un po' le cose sono 15 anni di dittatura. Ma che cazzo, se non se ne viene fuori.
0: Ma che cazzo, ci vorrebbero solo regole più severe, no dittatura? Ciao.

0: ovviamente se uno rimane coinvolto, cioè se nell'incidente in una cosa rimane coinvolto tipo tuo figlio, e non male che sbrocchi.
1: Volevo anche aggiungere, paese civile un cazzo, perché se ci fosse stato mio figlio piccolino me lo tirava sotto.
0: Hai ragione.
1: Io non sarei stato disposto a tutto pur di averlo tra le mani, a tutto.
0: Hai ragione, cioè, ovviamente se tuo figlio viene investito o viene ucciso in un episodio del genere è normale che la rabbia ti... Però lui che dice? Non mi ricordo più.
2: Fallo dire. Ciao, sono Antonio. Niente, ho sentito il commento di prima che questo attentatore, che non è un attentatore, ha fatto una stronzata. Se perdere le gambe è una stronzata, non lo so, che provi a perderle lui. Vediamo quanta stronzata è. Cioè, sta gente che parla così, se dall'altra parte ci sono stati morti e qua no, è una fortuna. Soltanto una fortuna.
3: Quello è vero.
2: E comunque.
3: Quello è vero.
2: E queste persone stanno pagando e pagheranno per tutta la vita del gesto di questo folle, che non è un folle, è uno che si identifica in quella sua maniera, di quella comunità, di fare queste cose qua.
4: 393 736 240
5: Radio Peter Pan.

0: andare in pausa, l'ultimo commento di questo quartino, lui dice speriamo che paghi, ma certo, vuoi che non paghi per quello che succede?
1: Che
0: fa, se la cava? Come se la cava?
1: Per una cosa grave così dovrebbe rimanere in galera, credo, per 30 anni, 40 anni o forse per tutta la vita, ma... potrebbe anche essere che questo qui tra un anno ritorna libero.
0: Addirittura.
1: La giustizia italiana. Cioè, io non mi meraviglierei.
2: Ciao ragazzi. Quello che è successo a Modena purtroppo è una tragedia che non deve succedere.
1: Non dovrebbe.
2: Il tizio che ha fatto questo gesto, a prescindere dal suo stato mentale, dal suo stato di salute, deve comunque pagare. Questo non deve essere non posso spiegare.
1: Pagherà veramente?
2: Una scusa di non pagare di ciò che ha fatto.
0: Non credo.
1: Ma certi delinquenti fanno certi gesti proprio perché sanno che la passano via liscia.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Squat. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.

0: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17.30 animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Blu Latino.
7: Non ho bisogno dei tuoi baci.
8: Ogni sabato alle ore 17.
9: Cada sabato alle 5.
8: C'è il flow latino del Miami.
9: Il flow latino del Miami.
8: Su Peter Pan, baby.
6: El Miami. Flow latino.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Far l'amore come ballare.
12: Fun, forever fun, forever young.

0: dell'anno 2002, Alexia, con Dimmi Come.
1: Terzo quartiere di Sfogatoio Selvaggi, 393-7366-240, co-conducendo insieme a Fede e Marco. L'argomento di oggi è quello che è successo a Modena. E lo riprendiamo con lui, che ci ricorda che è italiano.
2: Ciao ragazzi, non so se l'attentatore di Modena sia un pazzo o un terrorista, per me è più la prima. Comunque di sicuro, come diceva anche il ragazzo di prima, è un italiano, come sono italiani, italiane, le Gonu e la Silla che hanno vinto nella pallavolo, tutti i ragazzi dell'atletica, o lo stesso Marcel Jacobs che ha vinto le Olimpiadi, così insomma, siamo una società multietnica, poi in questa società multietnica ci sono anche dei pazzi, indipendentemente da dove vengono. Lololo.
1: E adesso si parla
0: spesso
1: di
0: spesso da dove vengono coincide con beghe di questo tipo. Però
1: e adesso si parla di integrazione. Lui solleva il dubbio su un audio di prima, si è sbagliato quello di prima, spero.
3: Ma scusate, ha detto che è per l'integralismo al 100%? Integralismo o integrazione?
1: Integrazione.
3: Ciao.
1: Si è sbagliato. E a proposito di integrazione,
4: si parla tanto di integrazione, ma il problema è che loro non vogliono integrarsi. Loro vogliono fare quello che fanno di là e quello che vogliono qua da noi, e noi dobbiamo stare zitti. Ma così non va bene.
1: Lololo.
0: Hai capito?

0: deve sfogarsi contro una categoria, io mi sento chiamato in causa e quindi lo mettiamo. Vai.
1: Buonasera selvaggi, questa sera voglio andare a fare un culo a qualche chilometro. Ma che vada a fare un culo lui e chi lo veste la mattina.
0: Sta scherzando?
1: Va a fanculo.
0: Come va a fanculo? Ai geometri, come si può andare a fanculo un geometra? Dai!
2: Ma non hai conosciuto il bravo geometra! Devi conoscere il nostro geometra,
0: dai,
2: puoi
0: no.
2: dire. Vatti a vedere il geometra Carlesso dello studio Carlesso di Bessica di Loria. Lui sì che è un gran geometra.
0: Va bene, torniamo a Modena e quello di prima ha sostenuto più di uno che comunque è italiano.
3: Ciao selvaggi, sì, italiano perché lo stabilisce la legge, ma lasciamo stare, dai, non prendiamoci per il culo, dai. Lolololo.
0: Il problema della giustizia italiana, dice lui.
4: Ciao ragazzi, allora la cosa che manda in rovina la giustizia italiana è la scusa della semi o della totale infermità mentale. Non esiste infermità mentale. Una persona che commette una cazzata come quello di Modena o come tanti altri, l'infermità mentale è solo una scusa bella e buona messa in piedi dalla difesa,
2: dovrebbe essere così
4: per cercare di tirare fuori quanto prima possibile la persona che commette il reato.
0: Ma no, però era in cura in un centro di infermità mentale.
2: È scappato così.
0: Adesso non so i particolari, però era in cura.
2: Non era in cura molto bene a quanto pare, l'hanno curato male.

0: spogliatoio. 393-7366-240. Mandate i vostri audio di sfogo al 393-7366-240.
1: Se lo vogliamo ripetere.
0: Sono andato in loop.
1: Va bene, lui la risolverebbe così.
2: Sono Stefano, ciao. No, va bastonato e buttata via la chiave. E basta, senza dire niente a nessuno.
1: Ah, neanche senza dire niente a nessuno. Di in sordina, di notte, lo bastoni, lo metti in carcere e butti via la chiave.
0: Perché mi sta sul cazzo che c'è sempre un avvocato che veramente per mettersi. Ma fai solo un cazzo.
1: L'avvocato difende il cliente.
0: Se questo qui chiaramente ha fatto del male, se tu fai. In qualche modo riesci a fare qualcosa di cui per un anno. Tra un anno è libero.
1: È un buon avvocato.
0: Sì.
1: A te ti farò del culo e lo capisco.
0: No.
1: Però è il suo.
0: No, ma non è il suo un cazzo.
1: Sì.
0: Perché tu la giustizia dovrebbe tutelare il cittadino italiano. E invece la giustizia mette in libertà criminali. Palesemente criminali che possono far del
1: però
0: male.
1: Però allora è colpa delle regole, non dell'avvocato che trova l'escamotage. L'avvocato fa il suo, cioè è la giustizia.
0: Ma l'avvocato avrà una sensibilità, sa benissimo
1: allora
0: che quello
1: non fai l'avvocato.
0: È uno che può far del male.
1: Allora non fai l'avvocato.
0: Allora non fai l'avvocato. Vabbè, allora.
1: Allora si parla anche del paragone Nizza-Modena e alcuni hanno detto che quello di Modena non è un attentato.
3: Volevo dire al genio là che non vuole paragonare Nizza a Modena e compagnia bella, vorrei vedere se ci fosse stato qualche suo familiare o lui stesso essere gambizzato, cioè senza gambe per tutta la sua vita, ok? Da quell'attentatore, perché è un attentato a tutti gli effetti, è inutile che ci nascondiamo dietro il buonismo, dietro tutto sto falso perbenismo che c'è. Finché la pellaccia non è la nostra, tutti bravi a commentare, ma ce ne accorgeremo quando sarà troppo tardi.
4: Peter Piper.

0: per il selvaggio di prima, lanciare la macchina sulla folla non è una stronzata, è un attentato. Che poi per fortuna non è morto nessuno e sicuramente non era come a Nizza, ma per fortuna comunque è un attentato. Di cosa stiamo parlando?
1: Lolo. Questo non l'aveva calcolato, che non sarebbe morto nessuno.
2: Sì, certamente.
1: Quindi lui l'ha fatto per uccidere.
2: Certamente. E anche perché poi è scappato con un coltello in mano per accoltellare gente per strada. Quindi, peraltro, ragazzi, quello che l'ha affrontato è un eroe nazionale. Perché quanti di noi avremmo affrontato uno con un matto che appena ha fatto un gesto del genere, quindi matto proprio inseguito con un coltello in mano, dai, sei un eroe nazionale.
1: Sì, sì, sì, ma infatti per fortuna i media l'hanno trattato come tale.
2: La signorina ci parla di integrazione.
3: Al tipo che è super favorevole all'integrazione. L'integrazione assolutamente è una buona risorsa, cioè di base devi integrarti se tu vai in un altro paese, ma se tu non ti vuoi integrare nonostante il paese in cui vai ti dà tutte le possibilità per poterlo fare. O te ne torni a casa tua o cambi paese. E sì che è un come si chiama? E sì che è un attentato terroristico, porca miseria. Il tipo è andato avanti fino a 2 settimane prima a continuare a scrivere cose contro il cristianesimo, a favore di Allah, mandando mail minatorie anche all'università dicendogli brutti cristiani di me, vi do fuoco a voi e al vostro Gesù e alla croce, dovete farmi lavorare, non voglio fare magazziniere.
2: Lolo.
1: Mamma mia.
2: Anche lui lo vorrebbe morto, però.
4: Lolo. Per quanto riguarda il ragazzo di Modena, ci vorrebbe in Italia una pena certa. E in quel caso, francamente, io gli darei la pena capitale. Lolo.
1: 393736.

0: selvaggi che volessete per la pena di morte, ascoltate lui, perché secondo me è molto meglio. Sentite.
1: Ma scusate, ma gli articoli che... lololol, innanzitutto ciao, ciao a tutti. Ma gli articoli che dicono no, deve morire, come ha ucciso, deve morire. Cioè, come ragionano? Le persone dovrebbero restare in vita a soffrire tutta la vita, sì, e morire di morte naturale. Non morire, perché uccidere una persona, una volta che l'hai uccisa, basta. Cioè, lolololo.
0: Sono d'accordo, campi e campasse, 90 anni in carcere ci sta, piuttosto che la pena di morte.
2: Va bene.
0: Comunque la libertà, giustamente, è anche rispetto delle regole.
3: Ciao a tutti, allora, per me la libertà è fatta di regole, nel rispetto di cose, persone, animali, se no non puoi stare in mezzo alla gente, alla società. A prescindere che sia italiano o meno, quello che ha fatto va pagato, perché poteva continuare a uccidere con la macchina se rimaneva in moto dritta. È sceso, l'hanno fermato, l'hanno bloccato, se no poteva continuare a uccidere delle persone. Cioè, non va bene che gira della gente così, ok?
0: Lo so.
4: Radio Peter Pan. Next event.
5: Questo sabato 23 di maggio c'è la Corivo Rivo a Paese in provincia di Treviso. È una corsa non competitiva, 6 e 12 km dalle 17 ai campi da rugby di Paese. Animazione prepartenza con Marco Bax e Alice Fassina. All'arrivo poi pasta party per tutti, dalle 21 in poi after party. Quindi troverete mia Alice Fassina sia alla partenza che poi all'arrivo a fare festa con voi. Per iscrivervi corivorivo.org, ripeto, corivorivo.org.
4: Peter Pan.

0: provincia e hanno votato PD, è in Emilia e hanno votato PD e hanno poco da lamentarsi.
1: No, non è perché uno vota PD,
2: sì, infatti,
1: che poi io non voto PD, ma se uno vota PD non è giusto che venga investito.
2: Cioè,
3: è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.

0: la 5.
1: C'è il flow latino del Miami.
0: È il flow latino del Miami.
1: Su Peter Pan, baby!
2: El Miami. Flow latino.
3: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: It's showtime.
6: Peter Pan O'Clock.
7: È l'ora di urlare lolo lollo, le 19 e 2 minuti.
6: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Che bello qui, il mare.
9: I gabbiani, il sole.
8: La nostra spesa a lì che arriva.
9: Ah, bellissimo.
10: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
11: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
10: A lì migliora la...
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, dico, certo.
12: Beh, ma i nostri controlli.
13: No,
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line,
12: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia

0: fare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Rocco Rivo Rivo. Sì, perché non è competitiva. Si dava sempre per vincitore alla Rocco Rivo Rivo. Allora io vorrei dire una cosa, la Rocco Rivo non è competitiva, in senso che tu la puoi prendere poi
1: sciallo,
0: ma fino a un certo punto, perché poi all'arrivo ci siamo io e Alice Fassina che vi aspettiamo, come l'anno scorso un paio di signorine hanno fatto i 12 chilometri nel tempo di 3 ore, compreso lo shopping.
1: Ma allora, è sciallo o non è sciallo?
0: Se non prendessi anche il pane
1: o per è sciallo o non è sciallo? Brave signorine,
0: no, se lo fai cammini, non è che poi vai a far picnic, no, nelle, sì, ti fermi, ciao, fai, no, shopping, ma dai, certo, fai cammini velocemente.
1: Brave signorine,
0: che palle.
1: Va bene, Selvaggi, l'ultimo quartino, l'argomento è quello che è successo a Modena, ma lo riprendiamo con loro, che
2: ciao Selvaggi, un saluto da Mario e Roberto, direzione Misano.
1: Vedi?
2: Fine settimana top alla grande.
1: Top, bravi Selvaggi, divertitevi. Allora, torniamo all'argomento Modena. Lui dice che quello che ci stanno raccontando è un po' uno specchietto per le allodole. Perché?
3: Buonasera a tutti. Riguardo al fatto di cronaca là di Modena, è il solito specchietto per le allodole, il fatto che ci odiano, che vogliono creare nemici immaginari. Peccato che in Italia ci stanno almeno 1700 persone certificate dal Ministero della Sanità pericolose socialmente, con gravi disturbi psichici, che girano per le città perché non ci sono strutture con abbastanza posti letto per contenerli.
1: Bene.
3: E questo grazie ai tagli alla sanità pubblica per favorire la sanità privata e i loro amichetti.
1: Lololol.
4: Attenzione, no.

0: occhio quando vedete in giro il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Dovete fargli una bella fotografia, fare una bella storia sui social taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors e sarete sorteggiati ogni settimana per una t-shirt e poi a fine mese uno di voi verrà. Andremo a prenderlo a casa e verrà accompagnato da un evento di Radio Peter Pan e anche portato a casa. Servizio taxi completo. Si fa anche un filmino dentro il.
1: E che filmino? Fatevi la doccia,
0: Non a caso c'è scritto fake taxi sul video.
1: Vabbè. Va bene, stiamo per sentire un co-conduttore che dice che parla a nome di tutti quanti. Anche no, però lo sentiamo.
2: Buonasera ragazzi. Guarda, io dico la mia, poi penso che sia il pensiero di parte della popolazione di Radio Peter Pan. Ci vorrebbe essere chiusi con quello schifo, con la merda umana, in una stanza, non dico tanto grande, ma 2 metri quadrati di stanza, chiusa a chiave, e poi boom, si iniziano i giochi. Bellissimo.
1: Lololo. La signorina parte bene, poi a metà.
0: Brocca.
1: Pochetto.
0: Brocca. Cioè.
3: Buonasera selvaggi, anch'io sono dell'idea che dovrebbe patire e quindi di metterlo in carcere per tutto il resto della sua vita senza gambe, magari senza dita.
1: Ma come senza gambe?
3: Così
1: senza
3: magari dita? Prova a vedere cosa si prova. Lolo.
0: Peter Pan!

0: Allora, su questa cosa ci sono molti meme, molti meme sui social. Il più diffuso è quello che, visto, mettono la foto sua che dicono che è italiano, e sotto un gatto che è nato in una stalla, e la cosa dice: se un gatto nasce in una stalla non è un cavallo, ok? Stiamo per sentire la sua variante, il genere è quello.
1: Ciao Radio Peter, solo una cosa senza aggiungere molto altro. Se un maiale nasce in un pollaio, rimane un maiale, non diventa un pollo, ricordatevelo.
0: Va bene. Ciao. Ricordatelo, se un maiale nasce in un pollaio non diventa un pollo, va bene?
2: Quindi io, se nasco su un pollaio, rimango maiale.
0: Esatto. Ok. Occhio che il romagnolo alla fine non dice una cosa sbagliata.
3: La soluzione ce l'avrei io, e sarebbe molto semplice, visto che ci tocca mantenerli in galera, farà degli accordi con i paesi d'origine, io gli pago il mantenimento che pagherei qui in Italia, però la galera se la fanno a casa sua. Vuoi vedere che smette il circo? Lollo lollo.
0: Ha ragione, lollo lollo. Se trasferimo
2: l'estradizione,
0: se trasferimo una capitale, perché romano è incazzato, raga, è molto incazzato.
4: Ciao selvaggi, leader fatto di Modena, ma quale porello, ma famola finita con questo finto perbenismo del cazzo che c'è in Italia. Qualsiasi cosa che fa uno è porello, era malato, c'ha problemi mentali, ma si gran cazzo, chi c'ha problemi mentali sta rinchiuso, si sta in giro, paga, punizione severa, esemplare, hanno rotto il cazzo.
0: Hai capito?
2: Ha detto malato, però.
0: Malato.
2: Come dice?
0: Malato. Do, dipende.
2: È una TD.
0: Sì.
2: C'è una,
0: sì,
2: una sì. T che sa un po' di
0: sì,
2: D.
0: Sì.
2: Vabbè, 393 736 240. Peter Pan.

0: puntata animata dello sfogatoio di Radio Peter Pan.
1: Amici selvaggi, con gli audio che avete mandato potremmo fare 7 puntate e quindi scusate.
0: E quindi faremo 7 ore di diretta.
1: No,
0: ragazzi,
1: no.
0: Ci mettiamo del nostro.
1: No, scusate se non vi sentirete gli ultimi co-conduttori.
2: Gli immigrati che sono in Italia e che nel mondo hanno solo una malattia, che è la loro religione. Anche la nostra lo è stata e la storia parla chiaro, ma noi siamo stati bravi, diciamo, a debellarla, perché ormai ci sono più atei che credenti, e, non so, in Italia sicuramente, non so nel mondo, ma almeno da noi. Quindi fossero atei anche loro, probabilmente sarebbero delle persone, no, diciamo, normali, ecco, quindi si comporterebbero come noi, si integrerebbero anche molto meglio. E invece la maggior parte devono sempre dover imporre la loro religione su di noi.
1: La religione, amici, è l'oppio dei popoli, ricordatevelo.
0: L'oppio?
1: Sì, sì, assolutamente. E amici di sinistra?
3: Ciao Pedro, ciao Baxo. Io vorrei ricordare ai nostri connazionali di sinistra, che dicono tanto che quelli di destra stanno facendo un allupo al lupo sulla questione del terrorismo, che la storia racconta che poi il lupo è arrivato e Perino è morto.
1: Lololo!
0: Chi è morto?
1: Il PD. Finirei con lui. Finiamo in maniera democratica?
0: Pensavo Cappuccetto Rosso.
1: No.
0: Beh, a parte il rosso.
1: La finiamo in maniera democratica?
0: Vai.
4: Quella persona lì bisogna prenderla e incementarla viva.
1: Ecco.
4: E poi gli lasci fuori la testa, ovviamente. E poi madre natura farà il suo corso. Madre cemento, ecco. Vabbè.
1: E incementarla, lasciare la testa fuori, dai.
0: Io ho fatto il cementista, se mi serve una mano, ho anche la spatola. Per tirare bene il cemento.
1: Che meraviglia.
0: Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco là dall'Anconfield va.

0: teraz ognie.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Spot. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve.
3: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: È il

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: On Radio Peter Pan.
12: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
13: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
14: Ma di guanciale di maiale.
13: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
14: Perciò.
2: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: amo con la gasolina. Adesso ci diamo dentro, c'è Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe.
0: C'è chi dice oggi puntualissima, in realtà non tanto. Salutiamo Marco e Pedro dello sfogatoio, vi siete sfogati? Buonasera, sono la Dallanna, 19.37, 13 secondi. Proprio adesso siamo in diretta dallo studio di Radio Peter Pan da Castelfranco Veneto. Come va? Come è andato questo giovedì? Oggi piena estate, caldissimo, cioè vi potete decidere? Così io so se la mattina portarmi via il cappotto oppure la giacca antipioggia o portarmi via la canottiera, tutto quanto, la macchina praticamente che è piena di vestiti perché parto la mattina, torno a casa la sera. Benvenuti a tutti quelli che non conoscono questa trasmissione, va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 21, si parla di musica, si parla di artisti, di canzoni, di significato, di testi che mi hanno preso, ma anche di notizie che sono arrivate insomma nella giornata o nei giorni precedenti. Se volete raccontarmi un po' quello che avete fatto oggi o comunque commentare, a me piace leggervi, 393 7366 240, tramite messaggio scritto o messaggio vocale. Iniziamo subito con la musica. Oggi sapete, no? Se mi state seguendo da un po', ho un po' un abbassamento di voce, ce la possiamo fare. Sono andata a prendere la propoli. Dai che andiamo. Another 54 Ultra con

il remix di Cyril con The Sound of Silence, il suono del silenzio. Senti? Li sentite gli uccellini? Pieno. E grazie per chi si sarà fatto la battuta con il doppio senso. Ringrazio anche chi mi manda la foto della pizza con la mozzarella di bufala quando io devo ancora cenare. Bravi, bravi. Continuate a comportarvi così nei miei confronti che andremo lontano. Mi direte, ma la Dallan di che cosa parla stasera? Parliamo di Drake e l'arrivo a Venezia. Nel Venezia, perché quello che molti non sanno è che Drake non entra nel Venezia Calcio come un semplice tifoso o testimonial. Attraverso la sua società ha partecipato a un investimento da 100 milioni di euro nel club, capito? 100 milioni di euro insieme a due dirigenti molto importanti dello sport nordamericano. Stiamo parlando di Tim Leiweke, e salutiamo Tim e lo ringraziamo per questo cognome molto difficile da pronunciare, e Francesca Bodi. Parliamo di persone che hanno lavorato con grandi squadre canadesi come il Toronto Raptors dell'NBA, Toronto FC, è famoso anche per aver rilanciato queste società sportive, sto parlando di Leiweke, e oggi guida l'Oakview Group, un colosso che organizza eventi e sviluppa arene sportive in tutto il mondo. Sì, quindi non il primo che passa per strada, cioè non è che hanno detto aspetta che andiamo a vedere se questo qui ha due soldini. Qual è l'obiettivo? Lo vediamo tra poco. Prima ci ascoltiamo Calvin Harris, Kasabian. Bella questa, giusta per la sera. Release the pressure.

Harvey Lie to Me, il remix di Rivaz. Beh, Rivaz sta facendo un bel po' di bei remix. The Rix. Salutiamo i The Rix Show. Ciao ragazzi. Allora, noi siamo quelli della sera. Io sono quella della sera e sto parlando di Drake. Tra l'altro, tra poco ascolteremo In My Feelings, il suo pezzo del 2018. Cosa è successo, appunto? Lui arriva con i dindini a Venezia e il suo obiettivo, appunto, è rendere il Venezia un club più stabile e competitivo in Serie A.

stadio. C'è un altro aspetto fondamentale che è appunto il nome di Drake. A livello mediatico porta molta attenzione anche a livello internazionale, sponsor, visibilità, cioè con tutto il bene che possiamo avere volere a Venezia, perché Venezia veramente è conosciuta in tutto il mondo. Anche a livello sportivo può aiutare tantissimo. Oggi non è più visto soltanto quindi come una piccola realtà italiana, ma come un progetto globale che può attirare veramente investitori, pubblico anche fuori dall'Italia. Bravo Drake, grazie. Ci servono un po' di dindini, così poi ci porti allo stadio. Voi che ne pensate? C'è proprio lui adesso, era il 2018 in My

0: libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
8: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
7: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
8: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
14: Le 20 da 3 minuti.
13: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofì Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali e con temperature via via in aumento. L'anticiclone subtropicale infatti coinvolgerà la nostra penisola anche nel corso dei prossimi giorni. Splenderà infatti il sole e le temperature saranno in ulteriore rialzo, con valori che da domani saranno anche vicini ai 30 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
16: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team

0: E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: Forever Fun. Forever.

0: portato al Venezia Calcio. Allora, abbiamo capito insomma che il Venezia, oltre ad essere una, la città più bella del mondo, non potete dirmi il contrario, è diventato ovviamente una grande squadra di calcio perché appunto è tornata in Serie A. Ci sono i manager, dicono in questo articolo, scelti da Drake. Dietro questa operazione ci sono appunto soprattutto Tim Li Wei e Francesca Bodi, due figure molto conosciute nel business dello sport americano. Allora, il primo è considerato uno dei manager più esperti nella crescita dei grandi club, come dicevo poco fa, soprattutto per quanto riguarda NBA, hockey, calcio, americano, trasformando delle squadre, delle strutture in marchi internazionali. Quindi tutto quello che lui tocca diventa oro, eh? Interessante. Francesca invece è specializzata nello sviluppo delle arene e degli stadi, ha seguito progetti enormi negli Stati Uniti come la Climate Pledge Arena di Seattle e la UBS Arena di New York. È qui che il progetto Venezia in realtà diventa anche interessante, no? Una parte dell'investimento servirà infatti per il nuovo stadio del club, un progetto da circa 92 milioni di euro.
1: Attenzione,

0: Night su Peter Pan. Parliamo del Venezia, parliamo di Drake e del suo investimento economico verso questa squadra nostrana. Allora, tanti dicono ma vogliono portare il modello degli Stati Uniti anche in Italia, in Veneto. La citazione è: tanto Noghia fa. Certo che ce la fa, ragazzuoli. Però la vera domanda è: questo investimento cambierà davvero il futuro del Venezia? Allora, secondo il club sì, perché questi 100 milioni serviranno soprattutto a dare solidità economica alla società, e fin qua ci siamo, e ad aiutarla a restare stabilmente in Serie A. Allora, sì, i soldi servono, però i giocatori devono giocare bene, cioè alla fine gira e rigira, devono vincere, non è che i soldi possono arrivare sempre dappertutto. Per una neopromossa in realtà il rischio è sempre alto. Io non la voglio chiamare, anzi, se qualcuno del Venezia è all'ascolto, mi piacerebbe veramente tantissimo venire allo stadio, perché non sono mai venuta a vedervi, ma i costi aumentano, quindi tutto aumenta, ma non bastano ancora. Per questo il Venezia ha deciso di rafforzarsi, soprattutto invece di aspettare, quindi ha deciso di vedere un po' di investitori. Per quanto riguarda appunto il mercato oltreoceano, ci sono strutture completamente diverse, ovviamente anche penso quantità di soldi completamente diversi. Ci servono comunque dirigenti, persone esperte, infrastrutture, business e poi una community molto molto grande che segue la squadra. Però di fatto c'è che il Venezia è una squadra seguitissima, l'affetto soprattutto anche da parte di Radio Peter Pan e di noi è tantissimo, andrà sicuramente bene, e Drake caccia un altri 100 milioni, dai!
1: Peter Pan!

0: potrei andare avanti ore ad ascoltare questo tipo di musica. Yamore è Mo Black, Salif Keita, Cesaria e Vora Benja. Un saluto, ma soprattutto un saluto a tutti quelli che stavano aspettando il lokera, ma è arrivato l'annunciazione ufficiale.
1: Siete pronti? Siete carichi?
0: Sì!
1: Siete Loki Loki!
0: Certo!
1: Lokera baby! È Loki!

0: Sport.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
11: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
12: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
13: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 km. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
14: Hit Universe of Fun. Venerdì 22 maggio alle 22 il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
12: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
12: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
15: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
12: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
12: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30 after race
15: di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

forse ho bisogno io di good vibes stasera. House of Pain 1992, Jump Around. Bello andare a saltare un po' in giro. Beh, andiamo anche a vedere come sono andati i BET Awards 2026, perché c'è Cardi B che è l'artista che ha ricevuto più nomination appunto per i BET Awards 2026. C'è chi dice che chi conosce la scena, a modo di dire, no? L'importanza del disco e tutto quanto, sa quello che ci sta dietro. È vero, tanti magari dicono vabbè, Cardi B, seguitela, capite un po' la strada che ha fatto, tutte le comunque i successi che sta ottenendo, ed è giusto festeggiare con lei. 6 nomination per la rapper, Album of the Year, Best Collaboration, Best Female Hip Hop Artist, quindi la miglior artista donna della scena hip hop, Video Director of the Year, quindi anche per quanto riguarda la parte visual, Viewer's Choice, questo premio ancora non mi è molto molto chiaro, e Fashion Vanguard. Beh, cara Cardi, in realtà gli artisti con più nomination sono al sesto posto Cardi B, quinto Kendrick Lamar con Mariah the Scientist, quattro c'è Doechii, Doja Cat, Clips, Teyana Taylor, Olivia Dean e anche Latto. Al terzo c'è A$AP Rocky, e non è il nostro Rocky Festaiolo, Bruno Mars, Bryson Tiller, Chris Brown, Jill Scott, Kehlani, Metro Boomin, SZA, Tasha Cobbs Leonard, TY e YK. Che è Nice. Nomi nuovi da segnarsi ed andare a fare un po' di ricerca, perché io so che state dicendo ma chi cazzo sono sti qua? Andate a fare ricerca, informatevi, andate a vedere un po' quali sono i nuovi volti di questa scena musicale, molto interessante. Noi abbiamo invece un pezzo che sta passando da un po', Bausa con Magnetic.

Marrakesh, volevo capire, noi volevamo capire come mai questo Rick Ross a PBD Podcast si è arrabbiato così tanto con Drake. Cioè, stasera hating, facciamo un po' di hating. Nonostante abbiano passato più volte collaborato, in questo momento non scorre buon sangue tra questi due rapper. Allora, io non seguo Rick Ross, però mi fa molto ridere quando si dissano, cioè quando parlano male l'uno dell'altro. Iceman di Drake è un album orrendo. Cioè, questo prende, va a questo podcast e dissa Drake, dice non mi piace. Ci sta? Ci sta, perché è giusto prendere una posizione, però dovrebbe stare anche un po' attenti. Continua dicendo: i miei amici, se lo sono pure ascoltato tutto, hanno perso un'ora della loro vita. Dai, Marik, ma perché? Non si fa così, c'è comunque del lavoro dietro. Poi, che non sia un bell'album, questo lo dici tu, ma solo il rispetto di dire guarda, uno ci ha lavorato, avrei sinceramente evitato. È stato un flop totale, continua. Drake non sarà mai al mio livello, va bene. Rick Ross probabilmente sarà così, però io direi che potresti fargli una telefonata, chiedergli scusa e dire ma perché non facciamo una collab, magari poi, ecco, vedi, puoi aggiungere qualche soldino.

0: Albatross. Aaron Chupa, I'm an Albatross. Era il 2014. Sì, sì, proprio quelle serate in cui uscivo a fare festa e non lavoravo. Adesso esco a lavorare a fare festa con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.

0: di paese. Animazione prepartenza con Marco Baxo e Alice Fassina, e all'arrivo poi c'è il pasta party per tutti e dalle 21 after party con Marachelle by Karaoke. Iscrizioni aperte su corivorivo.org, ripeto, corivorivo.org. Seguiteci sulle nostre pagine social tra storie, reels, eventi, appunto anche sul sito di Radio Peter Pan. Tutto chiaro?
1: Radio Peter Pan.

0: giovedì, ma arriva il venerdì domani, sempre dalla stessa ora, dalle 19.30 alle 21. Vi mando un beijo, vi lascio con Peter Pan Boombox. Ciao!
1: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini. Peter Pan. Spot.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile?

0: Delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
3: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Alle 21 e 3 minuti. Ciao!
7: Peter Pan O'Clock.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

cugino Andrea Martini, DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nel club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, lei.

0: Dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa, mero bel mestiere?
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cystiset Forte!
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
17: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo, uy, qué delicia.
18: Radio Peter Pan.
19: Non c'è altra scelta.

0: la tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
3: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
7: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
3: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo ecco al vostro segnale.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: On Radio Peter Pan.
15: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.

track che, diciamo, gentilmente mi lascia scegliere Andrea Martini, però il weekend e quando c'è Boombox in versione integrale, la parola, o meglio, la musica è tutta sua. Io cercherò solo di accompagnarti in questo viaggio. Reincarnated, I was stargazing, life goes on.

0: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua

0: 351 651.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: On Radio Peter Pan.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
7: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
8: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
7: Mi fermo due ore adesso.
8: Fino alle 10 ti fermo.
9: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
10: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Questo programma lo puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica sera dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a partire con la prima tripletta. Composta da Metal Boy e Samsara, Yala FG, Only Love e Roland Clark con This Is My Life, la versione di Bone Chan, e Adam Ten e Marina Maximilian con Million Pieces, la versione remixata da

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dei dance floor di tutto il mondo. La prossima tripletta che arriva ora: Cusi a Sunset in San Francisco, Dub Dogs, Fez e Zarks con How Does It Feel e Favor di

0: Siamo alla fine della prima parte di Club Vibes su Peter Pan, ma tra poco, come sempre, torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
11: mio fa Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose?

0: problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Young.

Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri, già pronti a ripartire, a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Prospect Looney con Free Your Mind, Kassim con Say Yeah e Fancy Inch con Hypnotic.

Club Vibes su Peter Pan, con Fuxi al microfono e Tobas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta composta da Ilios Barrientos, Deep Down, Winter con This Is Not James Brown e Basement Jacks con Jump and Shout. La versione era mixata da Eric.

0: Si chiude così questo appuntamento di Club Vibes su Peter Pan, come sempre grazie a Thomas Menegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi, a voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuxi è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco
2: Mastermind,
1: il suono di
2: NDJ
1: Peter Pan.
3: Squat. Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
16: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: On Radio Peter Pan.
18: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
19: Radio Peter Pan.
20: Non c'è altra scelta.
21: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
24: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
23: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
25: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Fun, forever fun, forever young.
28: A partire da ora in Radio Peter Pan è DJ Mastermind. Esta es la techno house de Andy J. Radio Peter Pan.
0: Radio Peter Pan.
28: Mastermind.
1: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora Andy J.
2: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
1: Deep Swing 26 in the music. Rise Records. I got the...

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il film sta per cominciare.
7: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
4: Cinedisco.
7: Cinedisco.
4: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
7: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
4: Alla grande.
7: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
10: Sì, no, non me la segno.
7: A tempo di DJ Maxwell.
4: Magnifico.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice. Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Peter Young.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
2: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
1: Bentornati su Mastermind. Ospite per questa notte, Luca Contro DJ.

0: Grazie ad Andy J e a Luca contro DJ. Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind in my
2: mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan.
3: Ascolta. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Fun. Forever Fun, Forever Young.

0: sono Sister Gloria, questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
7: Forever Fun, Forever Young.
2: Music in the mix.

0: Monti. Ci risentiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League 26.

0: Jackpot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
10: Siron.